alle 20.30 in via Fattori 54 a Bassano, presso gli impianti sportivi San Michele. Abbiamo già fatto una serata col dottor Guido Grossi, ci sarà naturalmente anche Moschini, che il dottor il dottor Diego Moschini, che porterà anche il suo, la sua esperienza che va in questo senso, è molto importante, e un incontro per conoscere quindi questo, questo nuovo progetto che poi si definisce EICOM, è comunque un nuovo approccio di economico solidale, etico e fraterno. Direi che è molto interessante, con persone che hanno una grande esperienza economica alle spalle, sono stati alti dirigenti economici e che quindi hanno un disegno e un progetto. Ok, allora ricordo aspetta che prendo questo, ecco, ci sono alcune cose che devo ricordare. C'era per esempio, per chi è interessato, vediamo se riesco a tirarlo fuori un attimo solo, ve lo dico subito, c'è una serata molto interessante con gli indiani, sulla storia degli indiani, ed è domani sera, mi pare, sì, venerdì 2 ottobre 26 alle ore 20.30 a Pezzan di Carbonera Treviso, in via Cadorna 55, Pezzan di Carbonera Treviso. C'è i nativi americani e il popolo Lakota, il racconto del nostro viaggio in riserva. Molti si chiedono come vivono oggi gli indiani, tra virgolette ovviamente rinchiusi nelle riserve. Tra miti, leggende e cinematografia, le immagini che abbiamo spesso non corrispondono alla realtà, ovviamente, insomma, con racconti, foto, video, dettagli di 20 anni di viaggi in riserva. Chi è interessato a questa bellissima serata è nativi americani, il popolo Lakota, associazione Canglesca Oyate, il cerchio del popolo, venerdì 2 ottobre alle 20.30 presso a Pezzan di Carbonera in via Cadorna 55. Il parcheggio all'inizio della via, alla rotonda o accanto alla chiesa, entrata con libera offerta consapevole. Si può, per informazioni o prenotazioni, dopo le ore 16 si può chiamare Monica o mandare un messaggio. Monica 348 0575 253, ripeto, Monica 348 0575 253 per nativi americani, il popolo Lakota. Ok? Leggevo adesso questo messaggio. Ciao Pablito, veneti imbecilli come sempre, mentre in Francia fanno casino in piazza e vanno ai palazzi di Parigi, Lione e Marsiglia, qui tutti in coda all'ENI, al Kuwait e all'IP per risparmiare 2 euro sul pieno, e poi rivoteranno le solite robe. Vabbè. Come dicevo, Oliviero Toscani, siamo 4 ubriaconi di vino, hasta sempre. No Adriano, Oliviero Toscani era una merda umana e sono contento che adesso sia dall'altra parte per scontare tutte le cagate e le cazzate che ha fatto e che ha detto, dopo che ha mangiato i soldi per una vita di Benetton in gran quantità, si permette di dire che i veneti sono 4 ubriaconi, mentre lui veniva di chissà quale popolo di rincoglioniti. Dai, lascia perdere. Adesso ritorna anche la grande Vanna Marchi per i coglioni italianoti. Grazie, ciao da Gianni, condivido tutto anche su Travaglio, che non me parpi quello di una volta. No, Travaglio sempre sta quello di una volta, cioè va bene, siamo perdere. Caro Paolo, c'è gente che migliora questo mondo semplicemente lasciandolo, sono d'accordo. Allora, da anni è stato creato in Europa un parlamento ebraico in realtà sionista che fa lobby direttamente sulla Commissione Europea, la quale ubbidisce e poi detta leggi sul parlamento, che conta gran poco. In che anno è stato creato questo parlamento parallelo? L'anidride carbonica è essenziale per la vita e per gli alberi. Il finto green è dunque una truffa come il Covid-19, che consiste in una serie di strategie e strumenti come i crediti di carbonio per derubare le proprietà private e imporre restrizioni e punizioni. Certo, l'Italia potrebbe ripudiare il debito come ha fatto l'Islanda? Per truffe aggravate, spregiuro, tradimento della patria, quali altri reati si possono riconoscere nei tradimenti dei nostri politici delegati incaricati? Sì, amore Andrea, d'accordo, ti
ti rendito conto quello che hai detto, l'Italia potrebbe ripudiare il debito come ha fatto l'Islanda? Secondo te arriva un'atomica direttamente su Roma? Cioè, l'Islanda non ganeggiava un cazzo a nessuno, è una isoletta de merda con 350.000 abitanti, ok? L'Italia è un'altra roba, quindi mettiti a via. Si sente male il dottore, io so, Tosi, questo è già il collegamento, si capisce poco quello che dice il dottor Grossi e se tacchiamo al tram. Ma se il fine non è di crescita spirituale e fraterna, poi si torna appunto e a capo, comunque molto interessante. No, no, come non è? Il fine è di crescita spirituale e fraterna, assolutamente. Anche perché il dottor Grossi conosce molto bene l'antroposofia e conosce molto bene la triarticolazione sociale, quindi non è a caso che sta proponendo. Le conferenze di Grossi le potete mandare in pubblicità, la conferenza di Grossi? Beh, no, perché non l'abbiamo fatta. Te ricordo semplicemente che è sabato 8 ottobre 26 alle 20:30 in via Fattori 54 a Bassano, presso gli impianti sportivi San Michele. Ci sarà Guido Grossi, ci sarà il dottor Diego Moscheni e insomma si parlerà di questo nuovo, di costruire insieme una nuova economia libera, democratica ed etica. Mi pare che ne valga la pena perlomeno sentire la campana, ecco. Sempre grazie, mi disse Roberta, grazie a te Roberta naturalmente. Dunque, Paolo, premesso che credo sia tutto vero quello che ha detto il nostro Leonardo Guerra, commento dicendo solo che c'è da cagarsi nelle braghe, tanto più se ragioniamo in ottica di salvaguardare i nostri figli, le nuove generazioni, il futuro di questa povera e fragile umanità. Davide da Vicenza. Sì, Davide. Ecco, vedi, questo è un argomento importante. No, Davide, non ci si caga nelle braghe. Si deve avere la forza, il coraggio, cioè azione del cuore, proprio perché ci si tiene e si vuole salvaguardare i nostri figli, di darsi da fare in altro modo e creare quell'organizzazione come si è fatto a Vicenza, appunto, in cui si creano reti umane di contatti diretti, personali e fisici, contatti diretti, non con i social, zio cane, e si va a creare reti di solidarietà, di consenso, di comunicazione, di amicizia, che sono la premessa per poi riuscire a fare, Davide, quello che propone per esempio il dottor Grossi, cioè fare poi delle strutture tipo cooperativa in cui si iniziano scambi commerciali equi, solidali, fraterni, in cui ognuno che entra dentro questa cooperativa possa avere un vantaggio uguale a quello degli altri, e questo naturalmente crea un mercato alternativo, eccetera. Quindi voglio dire, è importante, non è una cosina secondaria. Allora, poi vediamo un secondo. Dice, ancora Adriano che dice: facciamo una scommessa che i veneti voteranno ancora Lega. Beh, ascolta, i veneti mi voterà sicuramente PD, Adriano, perché va tra i due, non sa varia veramente, sarei imbarazzante. Mi invito i veneti a star casa, ovviamente, dopodiché ognuno fa, perché c'è tempo perso, è tempo completamente perso. Guardate, l'ultima volta che sono andato a votare anch'io, perché al di là di tutto sono sempre un imbecille, sono andato a votare per il referendum, l'ennesima presa per il culo, no? Ma dai, non si va, non si può andare in una direzione diversa, cioè si deve organizzare un nuovo modo di stare assieme, e quello che propone il dottor Grossi, quello che ho cercato di fare io con radio e le associazioni che stiamo facendo, eccetera, è l'unica strada che abbiamo in mano per poter fare qualcosa. Conoscerci, parlare, fare parte di associazioni e andare in direzione ostinata contraria, a fare il contrario di quello che cercano di proporsi nei telegiornali e tutto il resto. Altrimenti, conosci un bel corso di storia che si potrebbe frequentare qui vicino? Ti ammazzo, Francesco. A passo a serata, zio Kai, a passo, vediamo se dopo te vieni. E a passo stamattina su Radio ho provato ad ascoltare Capezzone, tutto assurdamente pro Israele al limite dell'assurdo. Allora è vera la dichiarazione di gruppi ebraici italiani che finanziano Tajani e altri, anche Forza Italia. Ma sì Roby, tutti sul libro paga, sono tutti sul libro paga. Ma potrebbe un governo politico fare quello che ha fatto Israele a Gaza?
Ma pensate solo un attimo, ma a livello, qualunque altro paese al mondo con un governo che decide di fare una roba del genere, ma secondo voi ci sarebbe stata un'invasione immediata con la scusa della salvaguardia, giustamente, della interezza e della salvaguardia dell'umanità? Sarebbero stati invasi immediatamente, e questi stanno facendo impunemente quello che vogliono, come hanno fatto gli stessi tutta la storia di Epstein e del fatto della violenza e dell'uccisione di bambine, ok, addirittura mangiate, di cui fa parte tutta un'oligarchia. Ricordo che l'attuale presidente degli Stati Uniti è dentro fino al collo sta roba qua. Cosa ci sta dando come messaggio? Che sono loro i padroni e che fanno quello che vogliono. Capezzone, poi detto sotto parlare, se tutti sul libro paga, dai, se te vuoi star là bisogna che te accetti due cose: o vieni comprato da noi o vieni eliminato, basta. Ciao, vedito ti te che dici dell'eutanasia a st'altri, dice invece te coparli sfruttemoi. E la Germania del calcio, 11 abbronzati su 11. Sì, vabbè, dai, ormai così. Ciao Paolo, sono Thomas. Se possibile mi puoi dire se oggi c'è qualcuno della F Petroli? No, mi pare che un corno dovrebbe essere che nessuno, manco non vedo. Te lo so dire dopo, Thomas. Presidente della Repubblica di origine sarda, attualmente Presidente del Consiglio di origini sarde. Se verrà eletta la signora Meloni, sarà la terza Presidente della Repubblica. Gli isolani non dovrebbero lamentarsi. No, ti tengo da domandarti come mai che Enrico Berlinguer era sardo, che Cossiga era sardo, eccetera eccetera. Cosa sarebbe interessante. Va bene. Buongiorno Paolo, si sente malissimo l'ospite, non si capisce quasi nulla, dovrebbe parlare più lentamente, invece il tuo intervento è chiaro. Mi spiace Angela, non so cosa dirti. Inizio collegamenti così. Hai un contatto per prenotare la serata col dottor Grossi, Rossella? Allora, la serata è di libero accesso. Aspetta che ti vado a tirartelo fuori perché l'ho appena spostato, un secondo solo. Dunque, allora, allora, eccolo qua, la serata, aspetta, sì, per informazioni c'è la possibilità di avere informazioni sulla serata, non so se sia, non credo ci sia per la prenotazione di posti, comunque c'è il numero di telefono che è 338 64 87 733, ve lo ripeto, per la serata dell'8 ottobre alle 20:30 presso gli impianti sportivi San Michele, via Fattori 54 a Bassano del Grappa, potete contattare questo numero o mandare un messaggio: 338 64 87 733. Eccolo qua, 338 64 87 733. Benissimo. Allora, credo di averti risposto, Rossella, spero, insomma. Ciao Paolo, ma alla serata a San Michele viene anche quelli PD? Scherzo Paolo, ci vediamo a ottobre. Sì, no. Asa che venga che vuoi, chi si sente viene, chi no. L'importante sarebbe costruire qualcosa e avere la voglia di costruire veramente qualcosa. Ciao Paolo, ti ascolto sempre, saluto dal cubano. Ciao Beo, un saluto anche a te. Ciao Paolo, sono d'accordo perfettamente con te, tanti parlano bene, ma solo la via del Cristo porterà la salvezza e la vita eterna. Per vincere la disperazione e la morte c'è solo l'amore, oppure in alternativa solo l'amore. Ciao Paolo, ti saluto con calore umano, restiamo con i piedi ben piantati nella luce di Dio. Sì Alberto, tenendo conto che il percorso del Cristo va ben oltre quella che può essere la preghiera, è l'applicazione quotidiana nelle azioni di un pensiero d'amore, che vuol dire semplicemente un pensiero altruistico, in cui io la mia azione che oggi decido di fare è un'azione che deve non solo dare un vantaggio a me, perché sennò sarebbe un suicidio, ma che deve dare vantaggio anche agli altri, non solo a me mettendolo in quel posto agli altri. Questo è il concetto, ed è un concetto cristico, che si voglia capire o no. Giustamente AF Petroli è l'ultimo giovedì del mese, ecco, risposto, perfetto. Sì Paolo, il detto o ti compro o te copo è sempre valido, sì, è proprio così. L'indirizzo dei Lakota domani, ve lo dico dopo perché adesso andiamo in pausa pubblicitaria e dopo cambiamo argomento, ne facciamo uno di interessantissimo. Ciao.

0: eccoci qua, torniamo in diretta perché ovviamente, perché abbiamo messo i Patagari e perché abbiamo messo Palestina Libera, perché ovviamente abbiamo con un grande piacere, vi presento due ospiti che sono due fotografi che da tanto tempo fanno fotografie molto particolari, un po' fuori dagli schemi, come giustamente mi diceva prima Giampaolo, un pochettino come Gamma 5 da un certo punto di vista. Vi presento allora Ferdinando Fasolo e Giampaolo Romagnosi. Ciao, ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ciao, ciao, buongiorno.
0: Buongiorno a voi. Allora, loro sono si può anche dire fotografi di strada, no?
1: Sì.
0: Lo dicevo prima, sì. Fotografi di strada. Dal 95 l'associazione culturale fotografica che Mignon, se puoi, giusto?
1: Mignon.
0: Quindi vi dico anche, se volete avere delle comunicazioni con loro, info@mignon.it. Siamo qua per parlare di cosa? Allora, io ho incontrato Ferdinando perché è venuto a farmi un servizio fotografico che resterà nella storia, naturalmente. No, dimmi se non so, vero Ferdinando?
2: No, è che non ti eri truccato quel giorno.
0: Non me ero truccato, cazzo, è vero. Comunque, è venuto, dopo vi diremo perché stiamo parlando con Fabio Turina, una roba strana, e ve lo diremo per tempo. Comunque, aspetta... grandi Ferdinando e Giampaolo, naturalmente Fabio Turin che manda il messaggio adesso, il cancro sempre in ascolto,
2: sempre presente.
0: Non che ha un cazzo da fare,
2: infatti.
0: Vabbè. Allora, parlando di noi, torniamo a noi. Ferdinando Fasolo e Giampaolo Romagnosi sono da una vita intanto amici, sicuramente di vita e di professione, fanno gli fotografi a tempo libero, nel senso che non è la loro professione principale, ma fanno i fotografi come si faceva una volta, e come, cioè, e con uno spirito e con una umanità, avendo come punto centrale l'essere umano in quanto tale, tirar fuori dalla foto l'essenza di quella persona. Adesso te mi dicevi ti però, Giampaolo, non sei più così. Spiegami un attimo.
1: È molto più social la faccenda, no?
0: Cioè,
1: Fordi metti le cose subito in rete, le guardi un minuto, il giorno dopo sono dimenticate.
0: Esatto.
1: E quindi ragionare prima di fare lo scatto, sviluppare la propria pellicola che costa, quindi 36 scatti prima di fargli ci pensi, allora diventa complicato.
0: E
1: poi tu segui tutto il processo creativo, per cui pensi a quello che stai facendo, ti concentri, scatti, sviluppi, stampi in camera oscura, e quindi tutto il processo diventa qualcosa di tuo, di molto,
0: lo elabori tu,
1: è il percorso che manca nel digitale per chi non segue tutto il processo, perché anche a livello digitale puoi fare questo percorso, però è più facile delegare, no? A mettere in rete, a far vedere le cose velocemente, il like è finita là, quella foto va nel dimenticatoio e tu non costruisci più un percorso personale di crescita legata al linguaggio fotografico,
0: e questo va nella direzione di quello che sta facendo su tutto il resto e su tutti gli altri campi.
1: Sì, esatto. Cioè, avere troppo
0: di
1: voler cambiare e voler cambiare tutto subito.
0: Esatto.
1: E poi non viviamo questa esperienza in competitività con gli altri. Noi lavoriamo a un progetto e insieme lo costruiamo.
0: Certo.
1: Non importa se poi uno ha 10 foto e l'altro ne ha una.
0: L'importante,
1: oppure
0: se
1: qualcuno
0: se
1: nessuna.
0: Foto,
1: no, di creare un progetto che ha un significato, che ha un senso.
0: Chiaro.
1: E quindi questo ci differenzia un po' da quelli che sono gli altri percorsi della fotografia.
0: Ovviamente, immagino avrete iniziato per la passione fotografica, con la macchina fotografica in mano, avete cominciato a svilupparvi le foto e tutto il resto, e avete cominciato a girare, no? E con il piacere di cogliere degli istanti, dei momenti, eccetera, naturalmente che fossero in frequenza con la vostra interiorità, con la vostra personalità.
1: Esatto.
0: Insomma, era quello che anch'io in modo molto modesto facevo tanti anni fa, quando avevo una macchina fotografica con i pellicole.
1: Esatto.
0: Dopo però non ho mai fatto sviluppo, ma non importa. Però è vero quello che dicevi tu, il fatto stesso di avere un rullino di foto che finiva
1: e costa, ci riflettevi
0: prima di fare una foto, no, questa è una foto sprecata,
1: esatto,
0: e no, questa cazzo se bella, aspetta, questa è a falso, mentre adesso col telefonino di merda te butti su qualunque roba.
2: Infatti qui
0: questo è Ferdinando Fasolo. Ciao Ferdinando, vai.
2: Ciao. Allora, infatti qui subentra anche il fatto di dover aspettare un tempo tecnico, diciamo, per sviluppare il rullino. Non è che tu lo vedi subito, scatti e guardi, così perdi anche tempo, tra l'altro ti distrai,
0: non vedi il risultato subito,
2: esatto, ma le devi svilupparla, poi stamparla, quindi hai anche passa del tempo dal momento dello scatto, perché quando c'è il momento dello scatto vivi un'emozione anche forte, certo, o a seconda, certo. Invece se allontani questa è meglio, perché la stessa emozione che vivi in quel momento non è la stessa che vedi nella foto
0: quando la sviluppi,
2: se la vedi subito,
0: se la vedi subito.
2: Invece se la vedi tempo dopo, è passato un lasso di tempo che ti permette di essere un po' più freddo, un po' più
0: sedimentato, sedimentato quell'emozione, sei più in grado di dare una valutazione più oggettiva di quello che ti hai fatto successivamente.
1: Mentre sul momento, che come il buon vino, no, deve
0: bravo. Cioè tempi che non ci sono più, come dicevi, si corre affannosamente per tutto senza più avere un momento di riflessione su
1: Per come la viviamo noi non c'è la necessità di fare tutte le cose di corsa, no? Di avere tutto subito, esatto. E poi anche costruire un progetto significa lavorarci sopra, rivederlo, rifarlo, cioè devi dedicare del tempo a questa cosa se vuoi che abbia un suo valore.
0: Perché avete sentito l'esigenza, volete che si riconosci insomma in varie
1: nel circuito della fotografia,
0: quindi la dell'epoca nasce come conseguenza della vostra amicizia o si sta...
1: No, al contrario, anzi è un po' interessante questa cosa, anzi oggi guarda, il primo ottobre, nel 1919 del primo ottobre nasceva Walter Rosenblum, un grande fotografo americano che abbiamo avuto l'occasione di conoscere a Padova nel 99, e siamo restati in stretto contatto con lui, di nostro maestro e amico. È mancato nel 2006, però in quei 7 anni siamo stati in strettissimo contatto con questa persona che faceva parte della Photo League, un'organizzazione a carattere sociale, che dava la possibilità ai fotografi di New York di partecipare con pochissimi soldi, cioè era per i poveri praticamente, ma è diventata un'istituzione a New York perché ci sono passati tutti i più grandi fotografi e lui è diventato presidente e ha fatto delle cose straordinarie a livello di fotografia umanitaria. I suoi maestri sono stati Paul Strand e Louis Hain, che sono riconosciuti come i più grandi, e lui ci ha passato veramente molto di questo. Però noi eravamo preparati a ricevere questo perché siamo dei grandi appassionati di storia della fotografia, abbiamo delle biblioteche piuttosto fornite di questa cosa che ci impegna veramente molto nella ricerca ed è una cosa che non finisce mai. Però abbiamo questa imprinting, no, della fotografia, del fotogiornalismo del Novecento, che era qualcosa di veramente valido perché trasmetteva valori, contenuti che oggi si vanno perdendo.
0: L'essenza, la grande differenza rispetto a oggi, quindi nella fotografia, la stare digitale ma era nei tempi.
1: Sì, di fruizione.
0: Certo.
1: Perché fino al 72, quando finisce la famosa rivista Life, che era un po' la capostipite famosa. La televisione prende il posto di quel tipo di comunicazione attraverso le immagini, che era molto forte.
0: Quindi perché... non più l'immagine fissa, ma il movimento continuo.
1: E quindi ci abituano a...
2: Ed ha cambiato anche noi.
0: Di fatto la televisione de casa se diventa la televisione portatile,
1: mordi e fuggi, vai, due secondi dopo ti sei dimenticato della tragedia che hai appena visto, perché magari vedi altre cose una bella modella che ti fa cambiare
0: E dopo un'altra roba comunque, magari sempre, la roba più immonda che si è fatto via. Questo naturalmente porta, però è così interessante questo discorso qua, perché questo qua porta anche a una sostanziale indifferenza per le cose che ti succedono.
1: Esatto.
0: Non sei più colpito da niente.
1: Esatto, cioè, ma quello che manca è proprio la cultura del linguaggio fotografico, comunque dell'immagine in generale. Cioè non esiste più, non c'è più qualcuno che si mette criticamente di fronte alle immagini, perché comunque le immagini comunicano e quindi siccome il 99% delle immagini che noi vediamo hanno una finalità, che è di venderti qualcosa o di convincerti di qualcosa, il potere è enorme, ma in tutto. Quindi quello che facciamo noi è una cosa veramente di nicchia, un po' come la poesia, no? Noi facciamo qualcosa di diverso. Ultimamente con quello che sta succedendo da alcuni anni ci siamo dedicati a qualcosa che ha più carattere di fotografia sociale, perché l'ultimo progetto che si titola Palestine United Voice for Human Rights,
0: tu perché San Paolo e Ferdinando sono qua esattamente per questo, perché Noi qui in radio siamo partiti ovviamente con una denuncia molto forte di un vero genocidio che io non avrei mai immaginato di vedere, cioè perché mi è fatto una testa così col genocidio ebraico durante il nazismo, no? Esatto. Per carità, non metto in dubbio, anche se c'è tante robe da chiarire, ma si può perdere. Ma pensavo bene.
1: Sì, infatti,
0: è stata una tragedia che sicuramente l'umanità
1: ci avrebbe immunizzato.
0: Non andrà a ripetere, no? È stata una roba cazzo a 10 volte di più. Ma
1: No, hanno perso il limite.
0: Adesso io per carità non ero presente quando succedevano i campi di sterminio, ma certamente di livelli tali, cercarsi il bambino, creare la trappola perché il bambino esca dal nascondiglio
1: e poi tirargli in testa,
0: sparargli in testa, ma cazzo, oppure la bambina che era in macchina, che occupa tutti i genitori, esatto, e a mamma e sorellina, gli resta in macchina a chiedere aiuto e qualcuno scende là a spararmi in testa. Ma cazzo, ma tu si già vuoi dire, ma di cosa vuoi dire parlare?
1: Sì, cioè, non si sa più neanche cosa dire.
0: E quindi il fatto che voi vi siate mossi nella direzione di dare una testimonianza di un'atrocità che deve essere ricordata, perché queste sono cose che non possono passare nell'indifferenza, altrimenti non si può mangiare più esseri umani. Ok, quindi cosa avete fatto? Paolo come associazione culturale.
1: Allora la questione nasce da una riflessione personale, perché dico, ma io come cittadino italiano cosa posso fare? Allora ti senti, cominci a leggere, informarti, chiaro, cose di questo tipo. Sì. Direi che quello che dice ad esempio la grande Francesca Albanese è quella di parlarne.
0: La grandissima Francesca Albanese.
1: Sì, immensa.
0: Assolutamente.
1: Bisogna parlarne, coinvolgere gli altri, perché vedi, è veramente brutto trovarsi nella tua situazione di provincia, uscire da un bar e sentire uno che dice, ma sì, tanto lì sono abituati alla guerra. Ma lo dicono convinti. Ma al di là di questo, il problema è che la stragrande maggioranza della popolazione è soggiogata da un sistema che funziona benissimo. E sono rincoglioniti perché sono stati rincoglioniti. C'è un sistema. Allora, se ogni giorno ti dicono che arriva il drone russo e non è vero, e dopo due giorni ti dicono che era una notizia falsa, io ogni mattina mi guardo sotto il letto, sono un drone russo. Dopo tre giorni dicono che non era vero, però la notizia, quando la mandi più e più volte, la popolazione la prende per vera, anche se è palesemente falsa.
0: La massa sì.
1: E allora questo lavoro di ricognizione delle manifestazioni pro-Palestina sono state un progetto veramente molto bello.
0: Che avete fatto?
1: Sì, perché andare a queste manifestazioni e poi vedere quello che dicono al telegiornale, che è esattamente il contrario, e che lì vedi bambini, scolaresche, bella gente, vecchietti da soli col cartello che ti commuovono, perché sono lì da soli con un cartello a denunciare questo genocidio. Donne, organizzazioni, ci sono anche i centri sociali, ci sono altre organizzazioni.
0: Certo, chi che sei.
1: Poi magari qualcuno manda qualcuno col cappuccio nero a fare qualcosa,
0: perché sei una roba del genere, ma assolutamente no.
1: Se allora,
0: è uno che
1: la
0: narrativa a Genova, manco andare Genova, zio cane, sei una trappola.
1: Cosa che è successo?
0: Ricordo quando con le fotografie è stata l'unica seduta del Parlamento a porte chiuse, perché ieri onorevoli che aveva fatto la manifestazione, che ha visto delle robe pazzesche, l'hanno fatta a porte chiuse senza i giornalisti, perché questi onorevoli diceva, ciò che abbiamo visto, i poliziotti che parlava con questi vestiti come si chiama Temo? Dai, vabbè,
2: comunque guarda, mi allaccio anche al discorso che ha detto Gianpaolo, che noi partecipando a queste manifestazioni anche
0: in giro per l'Italia
2: perché in qualsiasi posto andavamo,
1: sono anche tutta Europa,
0: siamo stati anche fuori dall'Italia,
1: Berlino, Bruxelles,
0: cazzo che bello,
2: esatto, ecco quello che io ho notato, che mi ha fatto molto molto piacere, che magari non pensi non partecipando, è che c'è veramente tanta gente che partecipa e che non ne viene a conoscenza, perché ci sono sempre le guerre delle cifre, no? Cioè, hanno partecipato in due, invece in realtà erano
0: come sempre, dai,
2: esatto. Ma non solo nelle manifestazioni, anche perché appunto erano manifestazioni che portavano le famiglie, cioè come si faceva una volta.
0: La massa, gente, esatto, fatto insieme. Esatto. Tutti hanno sentito la vergogna e la gravità di quello che stava succedendo.
2: Esatto, e qui ridico quello che ti ho detto l'altro giorno, che noi abbiamo portato una mostra, questa mostra, a Fiesole, in una casa del popolo, che sono ancora legati
0: alla...
2: esatto, cioè proprio certo, bellissima gente, certo, incredibile, molto acculturati. Certo. Allora, poi lì siamo andati a Firenze, c'era una mostra a Firenze anni 50, 60 e 70, di un archivio storico,
0: fotografico
2: Locchi, esatto. E a me ha colpito una cosa, che dopo c'erano delle manifestazioni e dopo 80 giorni di sciopero, che con le donne, le mogli che andavano a portare da mangiare, hanno vinto. Cioè hanno,
0: te parli di che anni però?
2: 60, adesso per quanti
1: anche Mignone, mi sembra.
2: Mignone, esatto. Adesso,
0: Officine Mignone, 80 giorni di sciopero.
1: Una cosa del genere, adesso gli anni precisi.
2: E senza stipendio.
0: Esatto.
2: Infatti l'anno scorso, che c'è stata una mega manifestazione qui a Padova, cioè alla fine veniamo strumentalizzati. Cioè la differenza tra gli anni 60 e 70 e adesso è che adesso c'è la televisione che ti fa passare quello che non è, e quindi abbiamo poco,
0: c'è la menzogna pura.
2: Esatto, e quindi...
0: guarda, sì, per vedere quello che tu dici, tre telegiornali, TG1, TG5 e TG7, allora più o meno un quarto d'ora sul caso Garlasco.
1: Sì, anche io ho notato.
0: Ma te rendi conto? Cioè, è proprio una roba
1: insopportabile.
0: Una terza guerra mondiale che
1: c'è già.
0: Ti ho detto, sei chiaro, quanto credi che andiamo avanti con i droni finti? Arriverà il momento in cui viene fuori. Ecco l'attacco russo. Intanto ci stanno abituando.
1: Sì. La gente è così. Sì, è così. Funziona così.
0: E dopo l'unica notizia della guerra ucraina: droni russi hanno ucciso i bambini ucraini. Cazzo, tutti i droni ucraini che ha fatto strage dei russi, zio Khan, silenzio totale. Capisci? Questo stanno preparando la massa ad accettare la guerra,
1: esatto,
0: come soluzione.
1: Sì.
0: È questo che è preoccupante,
2: sì,
0: perché non c'è nessuna voce, o pochissime, che si stanno alzando, ma in ogni caso anche quelle che si alzano non vengono conosciute, perché il controllo dell'informazione è totale, a parte Gamma 5, che non è a caso che sei nata nel 76, ieri è il momento di massima libertà di questo popolo, che dopo Piacchini è andato a chiudersi,
2: esatto,
0: stiamo sopravvivendo non si sa come, però andiamo avanti. Allora, Palestina,
1: tenete
0: la foto, guarda che dovevi venire, cioè, mostra qua, cazzo, tu, sì. Cioè, dai, cioè, avete fatto una marea di foto, mite bene, che il libro ha, che ti hai fatto tutto in inglese, non mi ricordo il titolo.
2: Sì, questo qua che è
1: Palestina,
0: sì, è bellissimo.

0: Azioni di Padova pro-Palestina durante le situazioni prima del 7 ottobre, anche lei era in stretto contatto con Vittorio Arrigoni, quindi quando è mancato a Milano hanno fatto delle grandi manifestazioni. Abbiamo incontrato personaggi come Monio Vadia, Roger Waters, e quindi li
1: Anch'io,
0: abbiamo fotografati e abbiamo
1: bellissimo,
0: fatto.
1: bellissimo.
0: Ultimamente abbiamo incontrato anche Francesca Albanese e li abbiamo messi su questa documentazione, perché la cosa importante è che anche il popolo stesso pro-Palestina forse non è consapevole della forza che ha, perché l'anno scorso,
1: Sì,
0: dopo Sumud
1: vero.
0: Flotilla, hanno inventato una pace perché tutta l'Europa si era
1: Mobilitata,
0: aizzata, no?
1: mobilitata.
0: Quindi la potenza dal sotto, se vogliamo, c'è,
1: C'è, ovvio se c'è,
0: d'accordo?
1: e che manca una continuità e manca
0: Però
1: una guida.
0: se ce ne rendiamo conto, se siamo consapevoli di questo, forse anche da piccole realtà come le nostre, si può aumentare questa cosa.
1: Tornando alle manifestazioni che ti dicevi, no? Quello che avete incontrato voi nel girando e relazionando fotograficamente la cosa, era questa gente che, a parte, ripeto, gruppi sociali che poi, ovviamente, come tu hai detto giustamente, dentro ci sono infiltrati che devono per forza spaccare
0: Purtroppo
1: questo,
0: sì.
1: bruciare quest'altro, perché la ecco, avete visto la manifestazione. Quasi sempre sono manifestazioni di una pacifiche
0: E sono
1: assolute,
0: anche
1: con la gente,
0: belle.
1: e sono anche belle. Lì ci sono le famiglie, ci sono i bambini, ci sono, no? Tutto questo che su un telegiornale, su un qualunque rivista o periodico informativo, mi non ho mai viste.
0: No,
1: Io
0: no, no,
1: ci lavoro
0: no.
1: altri, o
0: Infatti.
1: si inventa, in
0: Sì,
1: studio
0: sì, sì.
1: fotografico,
0: Esatto,
1: oppure
0: Photoshop.
1: detto che più
0: C'è il
1: Photoshop.
0: caso di un fotografo italiano che è immenso, che si chiama Tano D'Amico, d'accordo, che ha fotografato tutte le manifestazioni degli anni 70 e lui è un grande, veramente un grande, ma non è,
1: Sei ancora vivo?
0: sì, ha 80, più di 80 anni, è ancora attivo. E non viene celebrato come gli altri fotografi, non si trova una sua monografia. Avrà fatto 300 piccoli libretti con i vari gruppi, ma non si trova una bella mostra, una monografia, perché questo fotografo dà fastidio, capito?
1: Certo.
0: Perché fa vedere la bellezza di queste cose, ma sono veramente foto straordinarie,
1: Ma
0: bellissime.
1: soprattutto ti tiri fuori argomenti che il potere non vuole che ti tiri fuori.
0: Esatto,
1: Sì, ma
0: lotta
1: certo.
0: per le case a Roma negli anni 70, come si chiamano, sollevazioni nei carceri, ci sono delle foto straordinarie, anche qui a Marghera ha fatto delle foto bellissime degli operai fuori dalle fabbriche, ma si vedono solo sull'underground, no, della cultura, sono controcultura ancora queste fotografie,
1: Certo.
0: non vanno
1: Quindi
0: nei
1: io dicevo, a me veniva in mente che nell'ambito di questo lavoro che avete fatto bellissimo sulle manifestazioni pro-Palestina, di
0: Sì.
1: fatto, riuscire anche a offrire, siccome un conto c'è parlare della fotografia, un conto
0: È un
1: vederla,
0: conto a vederla.
1: mi dicevo, se era possibile, ve la lancio qua così in diretta, se era possibile fare una mostra organizzata e spese se facciamo carico con altri, non so, a quel
0: No,
1: punto
0: ma per
1: se
0: questo
1: era fatto bene,
0: non ci
1: no?
0: sono
1: Va bene,
0: problemi,
1: era solo che se ci sono, per carità, però
0: no.
1: riuscire a farla anche nella sala che abbiamo noi, mettere, cioè, ce ne stanno di foto, voglio dire, e darla, perché per noi è tanto importante, siccome ne abbiamo parlato tanto con la nostra gente, però dire, guardate, cioè, la gente, gli italiani, la maggioranza degli italiani hanno capito questo,
0: Sì,
1: è una cosa che non si poteva non capire. Perché la ferocia con cui è stata fatta una repressione, adesso ancora continuo a vedere sui social, te puoi dire, però è una potenza, ti fa vedere Gaza prima dall'alto e Gaza dopo stesso quartiere, cazzo, non se ne sta in piedi niente, Tosi.
0: ma hanno anche
1: La
0: falsificato Google
1: mostra della
0: Maps,
1: bellezza,
0: ho sentito, cioè hanno messo delle foto vecchie per non far capire l'entità
1: l'entità del
0: del
1: disastro,
0: disastro.
1: una roba.
2: Per quanto la mostra a Venezia, che siamo andati a vedere.
1: Dillo il microfono, Ferdinando,
2: Ma
1: dimmi.
2: si ricorda più Giamparo, quei ricami palestinesi tratti da
0: Sì,
2: fuoco.
0: beh, non come biennale di
2: Biennale off.
0: Venezia, ma è quella off,
1: A
0: a
1: parte.
0: Palazzo Mora,
1: Sì.
0: ogni anno, cioè ogni 2 anni quando fanno la manifestazione, c'è il museo palestinese
1: A Venezia, ti sei dire.
0: sì, c'è
1: Palazzo Mora.
0: Palazzo Mora che è in Strada Nova.
1: Non sapevo un
2: E
1: cazzo.
2: dura fino al 24 novembre, da vedere,
1: Anche adesso.
2: assolutamente da vedere.
0: Sì, c'è anche adesso.
1: Aspetta.
0: Però ogni 2 anni fanno queste mostre dedicate alla Palestina, di un museo americano-palestinese. Quest'anno ci sono dei ricami su fotografie, quindi alla fine

0: è una stoffa ricamata che riprende fotografie che ormai sono già entrate nella storia di eventi drammatici o simbolici legati alla Palestina. È una mostra bellissima. Quattro anni fa ho visto una mostra meravigliosa, perché c'erano degli schermi dove mandavano in base ai giorni dal 48, la data della Nakba, fino ai giorni nostri, tutti i morti, gli episodi di scontri, e ti fanno capire su questi video in pochi minuti come hanno agito nel corso degli anni, perché a spot facevano un po' qua un po' là, e alla fine si sono mangiati fuori tutto
1: il territorio.
0: Ma è molto esplicativo, molto
1: ti dico, sto argomento qua io l'ho affrontato qua in radio, tanto per dire, e ancora almeno 15 anni fa sicuramente, attorno al 10-12, quando Paolo Barnard, il giornalista, ha scritto "Perché ci odiano?". Perché ci odiano, il titolo Rizzoli, è bellissimo, è stato scritto, è bravissimo, da dire, è fuori come un balcone, ma è bravissimo, cazzo. E lui descrive un viaggio fatto in Palestina, parlando con i palestinesi, che era già posti ai blocco, trattati come merde, e tutti sapevano benissimo l'origine dell'invasione ebraica. Dell'invasione sionista della Palestina. Non è stato solo sionismo, lì dopo hanno convinto gli ebrei ad andare a finire lì, magnificando di roba che non esisteva, ed è stato un abuso continuo, una violenza continua e protratta nel tempo verso questa povera gente, che è stata spazzata via, ridotta prima in territori del cazzo, eccetera. I terroristi, zio.
0: Ma
1: e adesso
0: tutto...
1: vengono fuori le prove, no? Le prove del fatto che, ma ascoltami, ma il ragionamento che si faceva, ma com'è Gaza era un campo di concentramento, con barriera, muro, telecamere, filo spinato, e nessuno poteva entrare e uscire senza la presenza. Quella mattina, 7 ottobre, hanno avuto qualche ora prima un blackout elettrico, quindi sparire tutto, video, non c'è niente, i cancelli aperti, e per un disguido della sicurezza non veniva neanche a squadra di controllo
0: ma c'è quella testimonianza di una soldato, donna, che ha detto in tutto il perimetro del muro di Gaza non si muove nemmeno un colombo senza che loro lo sappiano.
1: Certo.
0: Quindi lei era sicura al 100% che
1: stata creata.
0: Ma questa storia è riportata fortunatamente spesso ed è venuta fuori il giorno dopo, insomma, per cui
1: le prove del fatto che adesso vengono fuori, no? Che era stato tra l'altro l'assassino era stato avvertito con sicurezza una settimana prima, sia dei servizi segreti egiziani sia da quelli del Bahrain, non mi ricordo di chi. Ma l'altra cosa bella, quando chi ha fatto sparire i filmati dentro la Knesset, il Parlamento, e due però chi era, deputati ebrei israeliani, gli hanno detto in faccia: tu lo sapevi, hai pagato tu, a tramite la tua iniziativa hai finanziato, hai detto al sultano del Bahrain, adesso non mi ricordo se era il Bahrain o il Qatar, non mi ricordo, ha passato milioni di dollari ad Hamas per fare i tunnel, armi, viveri, eccetera, per anni. Perché?
0: Per creare
1: esattamente quello che poi l'ha costruito negli anni, sta roba precisa, per poi devastare. E l'obiettivo era proprio l'eliminazione di 2.400.000 persone, tra l'altro, piccolo particolare, dice 40-70.000 morti. Così ne manca 600.000 all'appello. E questi non si scampa. Non si scappa, è un campo di concentramento, no? Dove si scappa? Sì, oddio, qualcuno, un mille magari se ne via con scusa degli ospedali, se per fare permettere se
0: sì, ma ne mancano
1: Putin che viene qua.
0: Ma è evidente, basta guardare già dai primi giorni.
1: Ma così non si niente. Tra l'altro alcune bombe ad altissima temperatura.
0: Polvere.
1: Polverizzano tutto,
0: polvere. È una capacità distruttiva impressionante. Ma bastava, io ripeto, i primi giorni, guardando semplicemente le immagini, era evidente da subito che stavano facendo una cosa assolutamente senza limiti, cioè una cosa indescrivibile per chi sa vedere. Perché poi anche oggi ho visto un post di uno che dice: io me ne sono accorto nel 2024, che ne so, in marzo o aprile. Ma caspita, bastava i primi due giorni.
1: Aspetta, Roby Paolo dice: buongiorno, quello che ti dicevi pensa che una persona mi ha detto che della Palestina finché si ammazzano tra di loro. Va bene.
0: Sì, sì, no, ma è un luogo comune, eh. È un luogo comune costruito.
1: Ma ti sei tu un essere umano o un deficiente? O un insetto, zio Cante? Sei un insetto? Te sei inappiato, eh?
0: Ma è tutto calcolato questa cosa, no?
1: Perché non facciamo un concerto? Ah, perché non facciamo un concerto di Patagari? Basta che ti organizzi, ti siamo a posto. Siamo sicuri che chi ha condotto lo sterminio di veri ebrei tra fine 800 e il 44 non siano gli stessi che stanno sterminando la popolazione a Gaza? Chi sarebbero questi non semiti o finti ebrei che hanno infiltrato e sterminato i veri semiti e li usano come copertura e arma per annichilire chiunque osi dire qualcosa di diverso da loro e per portare avanti in conto? Sì, questo è un argomento di, che abbiamo già trattato più volte, lo sai, si parla di Ashkenaziti, si parla di altro che non sei certo ebrei. Altro bel argomento da trattare: cos'è la massa? Come diversificare chi si emancipa dalle fake distribuite dai regimi? Io credo sia sempre le minoranze a scrivere la storia. Ciao, sì, se è vero che è le minoranze che ha sempre scritto la storia, resta il fatto: cos'è la massa? Cos'è la massa, ragazzi? Guardate chi si sta in mezzo da mattina a sera a fare fotografie.
0: Cioè. È interessante, se vuoi parlare di un libro che Fatima ci ha imposto di leggere.
1: Ostia,
0: che è L'Orientalismo di Edouard Said.
1: Aspetta che mi scrivo,
0: è un testo difficile. Sì, sì, è Edizioni Feltrinelli, è un classico. L'Orientalismo. Allora ti dico cosa dice L'Orientalismo.
1: Dammi il nome, però.
0: Edouard Said.
1: Vabbè. Dimmi.
0: Praticamente l'Oriente non è una realtà oggettiva o neutrale, ma una costruzione culturale creata dall'Occidente per definirsi per specchio. L'Europa ha definito se stessa come razionale, evoluta e superiore, contrapponendola a un Oriente percepito come irrazionale, statico e arretrato. Edouard Said analizza come la cultura occidentale ha storicamente inventato, rappresentato e distorto l'Oriente, in particolare il mondo arabo-islamico, per legittimare il proprio dominio coloniale e imperialista.
1: E quindi sarebbe più giusto dire non occidentale, ma anglo-americano. Sì. Perché è molto importante questo. Assolutamente, ragazzi. Mi faccio antroposofia da 30 anni, è la mia passione. Steiner, questo diceva 100 anni fa, aveva detto alle conferenze tenute appena finita la prima guerra mondiale, quindi novembre del 18.
0: Certo.
1: Novembre del 18, no? E che cosa ha detto? Chi erano i protagonisti e i responsabili della prima guerra mondiale? Aveva detto che se non cambiava la situazione, questa
0: ce ne sarebbe stata un'altra.
1: Sarebbe l'inizio di una serie di guerre. E aveva spiegato che l'obiettivo di questi gruppi, e parla di gruppi segreti, massonerie segrete inglesi, era quello del dominio economico del mondo. Economico, sottolineato. E la conseguenza, la devastazione culturale è solo una conseguenza. Se loro vincono, dopodiché ti annullano anche da un punto di vista. Poi cosa è successo all'Italia, cazzo? Cioè, perché parlato poco, insomma, Dante e robe, te sapevi? Sparito tutto, azzerato dietro una montagna di merda consumistica fatta da loro. E le nostre nuove generazioni gli va a mangiare l'hamburger, zio Can. Esatto. Io ho aperto a Monterotto uno nuovo, hamburger.
2: Esatto.
1: A 20 euro a cosa, non so che ti vorrei. Esatto. Cazzo.
2: Sì, sì, ci hanno portato. Questo ci hanno portato.
1: Annichilito. E il discorso che facevo come esempio, mi è sempre piaciuto andare in moto, adesso purtroppo ho visto Marga per una serie di motivi. Però è moto europee e soprattutto italiane, no?
0: Ducati.
1: Adesso tieni un Harley Davidson, gambe verdi, brassi tira su, deficienti, zio Canto, una moto che è scoresa perché non sai che. E quello è il modello culturale. Lì c'è proprio il simbolo del modello culturale. Cioè
0: di esportazione per gli americani.
1: Esatto. Quindi quello che dicevi in questo libro, in realtà riprendo le fila, sì, ma è il dominio anglo-americano nel mondo, e se vuoi mi fermo anche a anglo, perché tanto che comanda quel chilometro quadrato a Londra, la City, è lì che comandano, il braccio armato è quello americano. Appunto, che andiamo a leggere la rivoluzione americana, come che è stata fatta, ti credito che in due battaglie campali l'esercito inglese organizzato, insomma l'esercito inglese, te li capivo, no? Si ritira di fronte a quattro deficienti con gli archibugi che vinse dei montusi. E il fondatore degli Stati Uniti è tutti i massoni inglesi e latifondisti coi schiavi. Ma dai, ragazzi. ragazzi, ma lasciamo perdere. Va bene.
0: Ma comunque la cosa interessante di questo, per fare una proposta, anche per una forma di introspezione, no, personale. Se io penso a me personalmente, quando avevo, non so, 20 anni, che si parlava di queste tematiche, sentivi quello che ti diceva: ma guarda che gli israeliani sono andati nel deserto e hanno fatto le coltivazioni, cioè. Però quando te lo senti dire da tante persone, alla fine finisci per crederci, poi capisci studiando che se ti rubano l'acqua, se addirittura vanno non nel deserto ma vanno a Jaffa, che ci sono dei documentari dei primi del Novecento dove c'era una ricchezza evidente, capito? Quindi queste operazioni anche di parlare continuamente di Palestina per rendersi conto che la narrazione è veramente pervasiva, è importantissima. Andare a vedere gli ultimi film che sono usciti, ieri sera sono andato a vedere Naza e c'era tanta gente, tantissima, a Piau di Sacco, e c'era tanta, anche giovani, ma comunque a novembre lo mettono a disposizione gratuitamente in rete. Perfetto. Perché vogliono che lo vedano più persone possibile. Ma poi anche Palestina 1936, Netherlands, tutti questi film che in qualche modo danno una voce diversa a quello che è la narrazione.
1: I tuoi ospiti hanno in programma di far girare nel territorio le mostre fotografiche sulla Palestina? No, intanto è a filmo qua in radio, prima roba, e dopo a filmo girare anche. Roberto subito attacca. Va bene. No, ragazzi,
0: molto volentieri. È già stata all'Ostello delle Idee a Padova, una piccola selezione al Festival di Sherwood,
2: poi
0: qualche locale,
1: dice, alla leggera. La nostra amica Silvia, anche a Verona le sale piene per Naza.
0: Sì, no, ma è stata una cosa veramente, perché in un paese di provincia vedere così tanta gente, tre sere di fila, sempre un bel numero, è stata una bella cosa da vedere.
2: Anche quando finisce il film, che
0: cioè, sì, ma niente da dire,
2: non sai cosa
0: una vergogna dire, proprio vedere.
1: Scuote la nuova, allora le sale piene, dunque
0: a proposito, prima c'era Leonardo Guerra che parlava, no?
1: Sì.
0: Faceva quel discorso sulle persone che non saranno più in grado di capire. Praticamente su NASA si parla proprio di questo, cioè questi operatori dell'IDF che per loro fare il proprio dovere, uccidere, sapendo di uccidere, per ucciderne uno ne fanno fuori 20, bambini compresi. Con una quantità di errori incredibili, no, nel senso che non uccidono nemmeno quello che era il bersaglio, certo. Cioè gli fanno fuori la famiglia,
1: certo.
0: E dopo dicono: per Baco lui non c'era, cioè, ma sono cose veramente, ma lo dicono con
1: quella dottoressa che ha fatto fuori, quella dottoressa che è incinta, ha fatto fuori i nove figli, uno è sopravvissuto e non ucciso il marito, no, il marito si è salvato. È morta lei e nove figli, e si è arrivato un ragazzo. Ed è lei, perché? Perché era una dottoressa dell'ospedale che faceva una grossa attività, salvava una marea di vite, e l'hanno identificata come un pericolo che gli ha da morire, caso in grado di essere salvato. Quindi si è andato a casa. Cioè, dai ragazzi, dai, è inaccettabile, veramente inaccettabile. Allora sentite, adesso in conclusione, allora intanto ringrazio davvero Ferdinando Fasolo, Giampaolo Romagnosi, perché veramente è bello poter parlare con persone che hanno ancora una fortissima, come si può dire, sensibilità sociale, posso dire questo, perché se no e la fotografia sicuramente l'ha acuita e l'ha migliorata.
0: È un mezzo attraverso il quale siamo riusciti ad arrivare a queste cose.
1: Anche la nostra sensibilità, che è Gabi Bisà, naturalmente, se no sarei sia passionato alla fotografia, sinceramente. Esatto. E quindi vedere, fare una mostra qui in radio, ma insomma sarà una cosa semplice nella nostra sala, con le vostre foto, delle manifestazioni che in Italia sono state fatte, perché è vero che per carità il popolo italiano c'è ormai il pantofolaio sentato sul divano a guardare il telecomando, ma non sei tutto così cazzo, e c'è ancora gente in grado di indignarsi e in grado anche di mobilitarsi. Ricordo che per il Covid comunque che si sta 80.000 manifestazioni in Italia, calcolate 80.000, cagati zero a proposito della democrazia, ma e che si sta? Ecco, quindi voglio dire, questo ricorderebbe questa cosa che noi faremo, ricorderebbe, darebbe anche forza e fiducia a un popolo un po' asfittico e morente come il nostro.
2: Sì, basta parlare, cioè anche il fatto di parlarne, appunto, magari, cioè, come diceva prima, no, che della massa, ma anche delle piccole unità mettendosi sempre di più assieme diventano massa, esatto. E vedremo cosa diventerà poi.
1: Sì, esattamente. Io direi che sarebbe una buona idea. Dice qua, aspetta un attimo, mi ascolto i professionisti io ascolto i professionisti dell'informazione e la Zanzara, soprattutto Parenzo, che non è de parte, e dice che solo menzogna al genocidio, dice solo che sono solo menzogne il genocidio di Gaza.
0: E i morti cosa sono?
1: Sì, no, ma no, ma che sia, se i Gaza ca, i Gaza ca, e Israele ha diritto a difendersi, dai, insomma, che di
2: ancora
1: siamo ancora, vabbè. Dice qua, grazie per la direzione ostinata e contraria che mi fa sentire sulla via maestra giorno per giorno. Serata il martedì 29, serata interessantissima, perché come festeggiare la serata di Michele in antroposofia, che era un settimanale persone qua, perché come gruppo di studio di antroposofia.
2: Sì.
1: Allora, puoi ripetere l'evento di Grossi, vabbè, te lo dico dopo, non c'è problema. Oggi se non erro il film NASA lo danno a The Space a Limena. Rossella, grazie Rossella per questa notizia, dopo ti davo anche il numero di... della serata che dobbiamo fare l'8 di ottobre. Bene, allora intanto mi ringrazio davvero Ferdinando e Giampaolo,
0: grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Ricordo,
0: grazie,
1: che la loro associazione culturale fotografica nata nel 95 può essere contattata con una mail info@mignon.it, ripeto info@mignon.it, quindi, ma adesso a parte gli scherzi,
0: c'è anche un sito che è www.mignon.it,
1: a rompere che vai e andare in qualche comune a fare la mostra fotografica sulle manifestazioni italiane pro-Palestina,
2: esatto.
1: Che le foto sono bellissime, perché mi viste adesso davvero, mi sono piaciuto tanto, poi in bianco e nero davvero cazzo, è un'altra roba, sei molto più potenti rispetto al colore, sai che il colore
2: ti distrae,
1: ti distrae, sì, però vai. Cazzo, il bianco e nero, Dio buono, vabbè. Comunque, a parte questo, vi ringrazio di essere qua con noi ragazzi, non ringrazio Fabio Turini che è un rompipalle, ma è per merito suo se siete qua, no dai, che voglio un bel dell'anima, allora restiamo in contatto,
2: certo,
1: perché anche con Fabio magari riusciamo a mettersi d'accordo un giorno, che sei ebbeo fare un'inaugurazione tipo serale, in modo che venga tanta gente a vedere,
0: certo. Sì, con proiezione,
1: con voi presenti,
0: sì.
1: Tipo proiezione, no? E dopo ti assiamo qua un pochettino in modo che io possa vedere, ecco.
2: Sì, nessun problema, anzi ci fa molto piacere,
1: insomma. Benissimo, ottimo. Grazie ancora,
0: grazie
1: ragazzi.
0: A tutti,
1: grazie, bene.
2: Grazie.
1: Allora, grazie a Ferdinando Fasolo, a Giampaolo Romagnosi, e il fatto, ricordatevi, se volete anche contattarli naturalmente per qualunque esigenza, info@mignon.it, e nel frattempo mettiamo su da nuovo i patagarri, perché merita di essere messi su. Grazie ancora.

0: Oh yes.
1: Eccoci qua, torniamo in diretta. Abbiamo salutato i nostri amici fotografi Ferdinando Fasolo e Giampaolo Romagnosi. E siccome c'era l'ascoltatrice che mi chiedeva di nuovo il numero a cui far riferimento per la serata dell'8 di ottobre a Bassano del Grappa con i Guido Grossi e Diego Moscheni, si può chiamare questo numero che è il 338-64-87733. È il numero dove potete mandare un messaggio per informazioni o per prenotare il posto, anche se non prenoteranno il posto. Comunque 338-64-87733, perfetto, per l'8 di naturalmente di ottobre. Allora, nel frattempo leggo gli ultimi messaggi che mi sono arrivati, ce ne sono stati veramente tanti oggi. Allora, Capezzone, tra le tante stupidaggini, ha detto che gli USA vogliono liberare Cuba da un regime, io penso disinteressati e democratici, ha detto che sono falsità sul film, del film su Gaza, è sempre solo un portavoce, ma sì, dai, vabbè, non siamo d'accordo. Allora, ciao Paolo, anche te, se sul libro paga anglosionista, perché non vuoi parlare e censuri la storia di Napoleone? Grazie Luca. Luca, va a farti buttare anche te, va, zio, okay. Buongiorno Doc, ricordiamoci che gli israeliani sono quelli che con il Covid sono quelli che si sono vaccinati di più. Se il dottor Guerra ha ragione, basta fare 1+1. Filippo Dodolo. Sì, ma certo. Pronto? Dimmi, Magna Broche.
2: Buongiorno, Rotto. Ciao. Queste sono due domande a quale se ti riesce a trovare risposta. Con tutto il spazio che esiste sul territorio europeo, perché ti dai fare pochi giorni fa un'esercitazione a NATO vicino al confine della Russia, all'enclave russa?
1: Per provare il brivido.
2: Seconda domanda. L'Inghilterra c'è 10 anni che è andata fuori dall'Europa,
1: sì.
2: A parte che non è mai stata, e 10 anni che è fuori, adesso si dice che forse era meglio non da fuori a restare. 10 anni fa, eravamo nel 2016, che aveva appena cominciato le sanzioni volute e ordinate dall'Inghilterra e applicate dall'Europa contro la Russia, e adesso vuole rientrare per cosa? Io si devo preparare, vero? Quanto manca? Un anno?
1: Due non forse, no? Uno o due, sì, non di più.
2: No, più di un anno non che sei, perché il tutto deve essere fatto entro il 2030.
1: Sì, può essere, sì, può essere. Adesso lì.
2: È nell'agenda 2030.
1: Non so se è così precisa la questione, resta il fatto che comunque è che se un fatto sicuro, e se uno solo, che la Russia deve essere distrutta perché è l'ultima enorme riserva di materie prime del pianeta. Quindi a voi a tutti i costi.
2: Ma qua mi viene, un'altra domanda. L'ultima. E ora, la Corea, Kim Jong-un. Sappiamo che lui piace giocare a PlayStation, vero?
1: Sì, va bene.
2: Con i missili nucleari, però.
1: Va bene, dai, ora.
2: E che ha già mandato quanto? 2.000-3.000 militari propri in Russia. A quale scopo?
1: Secondo te, qua?
2: A quale scopo? Ricordiamoci che a Corea Galdente Bena, fin dai tempi della guerra, dell'invasione americana, anglo-americana, e guarda caso l'invasione in Corea, chi che era a protezione della Corea quella volta? I russi.
1: Ma sì,
2: l'invasione in Afghanistan, chi che era quando si arriva l'invasione americana in Afghanistan? Che c'era? I russi, che però stava tranquilli, si arriva a quelle bombe, quelle armi. Tranquillo, si è fatto il suo piccolo.
1: Va bene.
2: Diciamo caserma o cose di SIA.
1: Ok.
2: E allora cosa vogliamo andare in cerca? Vogliamo aspettare ancora?
1: Certo.
2: Ah, beh, per me va a ottobre, serra e porte, e grazie, arrivederci. Dopo se lancia chi che resta.
1: Ciao Roberto, stammi bene. Ciao RDM. Allora, il consigliere del presidente russo Nikolai Petrushev ha dichiarato che le forze nucleari navali della Federazione Russa sono state poste in stato di massima allerta al combattimento per ordine di Vladimir Putin. Questa mossa del Cremlino rappresenta una risposta diretta al rafforzamento dell'alleanza tra i paesi del Nord Europa e l'Ucraina, nonché alle azioni del blocco politico-militare AUKUS, che Mosca considera una minaccia diretta alla sicurezza. Ciao Daniele, va bene, io però volevo dirvi mantenete sempre un pensiero libero, ragazzi, ed era questo il ragionamento che volevo farvi. Guarda caso, sia questa volta che rischiamo l'inizio della terza guerra mondiale, sia esattamente l'inizio della seconda, c'era la stessa cosa, si creano appositamente dei territori del cazzo, tipo il corridoio di Danzica per quanto riguardava, se ricordate, la prima guerra mondiale tra Germania e Prussia, no? Che era ovviamente Danzica era lo sbocco al mare polacco, che non era casuale l'avessero fatto naturalmente, perché questo ha consentito di creare il pretesto per la seconda guerra mondiale, il famoso corridoio di Danzica, che adesso, guarda caso, stesso posto, Kaliningrad, base militare, ex base militare sovietica, rimasto territorio russo, isolato da tutto il resto, e guarda caso, come hai detto tu, stanno facendo l'esercitazione esattamente lì per creare lo scontro. Putin ha mobilitato l'esercito e quindi si arriverà inevitabilmente a una risposta, che è quello che gli inglesi stanno preparando da anni, da decenni. Perché vi ricordo, e lo ricordo a tutti, che Margaret Thatcher nel 1980 aveva detto in un discorso pubblico, lo ricorderò sempre, che era, lo sto riassumendo, era inaccettabile il fatto che esistesse, parlando della Russia, un solo governo politico che aveva un unico potere politico dalla Polonia a Vladivostok. Diceva che era semplicemente inaccettabile, d'accordo? E da allora non hanno avuto fretta. Nel giro di 40 anni sono comunque arrivati a dove devono arrivare. Questo è il punto, capite ragazzi? Con questo vi saluto e buona giovedì a tutti, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao a tutti, statemi bene.

0: misantropo che dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista.
3: Mi serve un terapista.
4: Io sono un complottista.

che trucchiamo le elezioni nazionali, che la scuola serve ad addestrare schiavi del domani, che i governi sono in mano a dei pedofili perversi, che non c'è democrazia, ma totalitarismi inversi, che i ribelli sono eroi perseguitati dai potenti, e gli abbracci degli amici sono i farmaci più belli.

0: Eccoci qua, siamo in diretta e abbiamo il piacere di cominciare la trasmissione oggi con il mitico dottor Leonardo Guerra, biologo molecolare. Leonardo, ciao, mi senti?
1: Buongiorno Paolo, ti sento benissimo, grazie per l'invito.
0: Grazie a te invece del nullo preavviso, perché ti ho chiamato praticamente pochi minuti fa e ti ringrazio della disponibilità. No, il problema è che tu sei un provocatore nato, fa parte della tua vita evidentemente, esatto. Perché hai scritto un articolo che insomma, ragazzi, tecnocrazia e dominio globale, due tecnologie avanzate stanno cambiando la vita umana. In che senso stanno cambiando la vita umana? Ovviamente in senso peggiorativo, lo dico io ovviamente, perché certo. Tu stai praticamente andando a identificare e focalizzare l'attenzione su il disegno, come il potere globalista sta di fatto creandoci la famosa gabbia senza sbarre, pian pianino, con molta gradualità, e neanche tanto gradualità, insomma, e lo spieghi bene in questa cosa. Puoi spiegarcelo un pochettino a noi?
1: Sì.
0: Dominio globale, certo. E tecnologia avanzata, come si collegano, certo. Come si usano?
1: Si usano in modo combinato, sinergico, perché stiamo parlando della tecnologia genica utilizzata nei vaccini Covid, ma non solo lì, ma anche negli allevamenti, abbinata con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale di tipo avanzato, la cosiddetta generativa, che è quella di Palantir, o di Alduir, o di Microsoft nella sua ultima versione, eccetera.
0: Come si uniscono le due cose, che sono abbastanza sembrano distanti, no? Tecnologia genica da una parte, Palantir e controllo, come si uniscono?
1: Sono due filoni che convergono e che sono portati avanti parallelamente dal 1990, dalle grandi società di investimento. Bill Gates in quel periodo lì salta dall'informatica senza abbandonarla mai, e fa finta di diventare uno che è interessato al bene dell'umanità, investendo enormemente nel settore dei vaccini. Il settore dei vaccini era già molto penetrato dall'informatica, perché già allora si faceva bioinformatica, cioè lo studio dei vaccini avveniva attraverso l'informatica. Oggi l'informatica ha creato anche l'intelligenza artificiale di tipo avanzato. Sono due facce della stessa medaglia. Chi investe su queste due tecnologie sono sempre i soliti, sono quelli della PayPal mafia, cosiddetta Silicon Valley di seconda generazione, che investono contemporaneamente sulle due tecnologie. Per dirvi, Google investe sui vaccini genici dal 2000, Bill Gates dal 1990, e anche tutte le altre società investono contemporaneamente su intelligenza artificiale e capacità di modificare il genoma umano.
0: Dove arrivano queste due cose? La capacità, scusa, di modificare il genoma umano con l'ampio sviluppo della tecnologia informatica. Dov'è il punto di unione, Leonardo?
1: Il punto di unione è che oggi il 90% dei processi di ricerca e sviluppo nel settore dei vaccini è governato dall'intelligenza artificiale, quindi sono già compenetrati. L'intelligenza artificiale consente di manipolare o controllare la percezione delle masse, e consente anche, con la sua ultima versione, appunto quella di Palantir eccetera, che viene usata anche nei teatri di guerra, di comprimere o prevenire i comportamenti, e con la genetica cambiano il genoma, quindi cambiano l'essere umano. Hanno bisogno di un essere umano che sia diverso, che non sia più un sapiens, ma sia, se va bene, un faber, un uomo che fa senza pensare, meglio ancora se è un uomo sintetico, quindi modificabile geneticamente in modo programmato, e da inserire nella società del controllo, che è il Panopticon, che stanno preparando grazie alla tecnologia.
0: Okay.
1: Cioè, i programmatori dell'intelligenza artificiale sono esattamente corrispondenti ai programmatori delle biotecnologie. Tutte e due governano il processo in queste due facce, che sono quella genetica e quella del sistema informativo avanzato con l'intelligenza artificiale,
0: Leonardo,
1: per creare questa gabbia.
0: Sì, scusami, per con quella parte di minima conoscenza che ancora mi rimane nonostante l'età avanzata, ma volevo solo dirti, mi pare che la tecnologia applicata al campo genetico non sia allo stesso livello di quella dell'intelligenza artificiale, perché quello che hanno provato a fare con l'arma biologica del Covid è un'alterazione ovviamente genetica molto grave, molto pericolosa, ma molto distruttiva. Non è in grado di modificare, almeno attualmente mi pare, di indurre una variazione genetica in modo tale da creare un imbecille che esegue solo gli ordini. Non so se mi sono spiegato. Puoi chiarirmi questo punto?
1: Sì, la modifica del genoma comporta la capacità di progettare un profilo dell'essere umano che è confacente rispetto a quello che ti serve. I vaccini genici si integrano con il genoma umano, si possono integrare con il genoma umano e lo cambiano. Cambiando il genoma umano, l'essere umano, l'umanità è già oggi diversa. Abbiamo l'Homo sapiens sapiens, quello col pensiero critico, con la volontà che lo guida in modo ottimistico, è già una rarità nella nostra società. Troviamo invece un'abbondanza di persone che sono delle persone che si fanno vivere invece di vivere.
0: Sì, è chiarissimo. Che non hanno nessuno spirito critico, non sono in grado di sviluppare un pensiero autonomo.
1: Lo spirito critico assorbono passivamente, il punto è la passività, tutto ciò che la propaganda del sistema gli propina.
0: Sì, scusami Leonardo, io questo l'ho capito, c'è un problema. Io ti potrei fare da vecchio antropofago come sono io, ti potrei dire che questo è stato ottenuto con una fortissimo induzione pedagogica nel senso negativo, portando fin da bambino un'induzione e bloccando in tutti i modi lo sviluppo di un pensiero di fantasia e creativo, e creando quindi degli adulti con un pensiero di tipo meccanico e non autonomo, e si può ottenere anche senza la manipolazione genetica, non so se mi spiego.
1: Sì, si può ottenere, ma loro vogliono avere la garanzia di stabilità delle trasformazioni che introducono.
0: Chiaro.
1: Anche nell'antichità bastavano le catene per ridurre le capacità dell'essere umano, ma poi arrivavano gli Spartaco che ti facevano saltare il sistema.
0: Chiaro.
1: Perché il punto critico è lo spirito umano.
0: Certo.
1: Le catene non comprimono lo spirito umano, la genetica lo contiene lo spirito umano, con la gabbia dell'informazione dell'intelligenza artificiale, che non è un'intelligenza, perché l'intelligenza
0: è chiaro.
1: È una macchina che però ti crea un carcere che non vedi, un panopticon, che è una mitologia, un'utopia del 1791 dei massoni, e con questa tecnologia riescono a comprimere comportamenti, perché l'essere umano è completamente sotto schiaffo in ogni attività, in ogni pensiero che sviluppa. In Germania arrestano la gente sulla base di un post su un social, anche in Inghilterra, quindi non è più un'utopia, è già concretezza.
0: Tu stai dicendo che in pratica poi la manipolazione o l'alterazione genetica che è stata introdotta in molti individui, in milioni di individui, attraverso per esempio la presa per il culo della vaccinazione Covid per esempio, ma insomma anche in altre maniere, avrebbe la possibilità di alterando le sequenze genomiche, creare l'impossibilità da parte di quell'essere umano, a prescindere dalle varie patologie che può avere, anche mortali, di sviluppare un pensiero acuto, preciso, autonomo, originale. Non è più possibile, questo stai dicendo.
1: Esatto, toglie la possibilità di esprimere completamente quei geni che sono nella natura umana, che spingono l'essere umano a voler ambire a conoscenze mentali approfondite piuttosto che spirituali d'alto livello. Teniamo conto che già nei vaccini genici del Covid, potevano e sono stati veicolati dei nanosensori di intelligenza artificiale per avere il controllo intracorporeo delle funzioni dell'essere umano. Quindi il match.
0: Cosa sono questi nanosensori, Leonardo?
1: Sono dei microprocessori di intelligenza artificiale che sono autonomi, usano l'energia del corpo umano, lo scrivono nei due libri, che sono pubblicazioni scientifiche del 2011-2013.
0: Scusami.
1: E che utilizzando l'energia del corpo si interfacciano con i centri fisiologici del corpo, monitorandoli, scambiandosi informazioni fra di loro, perché sono sciami di microprocessori, ed essendo con le.
0: Ti sento male? È andata via la voce? Non ti sento? Leonardo?
1: Non solo le funzioni fisiologiche, ma anche.
0: Leonardo? È andata via la voce, Leonardo?
1: Quindi avere un controllo completo sull'organismo, tant'è che DARPA investe già 30 anni su questi tipi di tecnologia.
0: Leonardo, mi senti?
1: La famosa polvere intelligente, la Smart Dust, su cui ci sono pubblicazioni scientifiche che confermano che l'intento è quello di controllare l'essere umano geneticamente, comprimendo la possibilità di esprimere certi geni, ma anche monitorandolo in continuo attraverso sensori intracorpori ed extracorpori.
0: Leonardo, mi senti? Leonardo?
1: Ti sento.
0: Adesso ti sentiamo anche noi. Guarda che è andata via completamente la voce nell'ultimo concetto che hai fatto, molto importante. Non si sentiva praticamente nulla.
1: Dicevo, con i vaccini genici hanno veicolato dei nanosensori intracorpori.
0: Okay.
1: Questi sono collegati a un computerone mainframe, quindi scambiano dati dal nostro corpo, del singolo individuo di popolazione, con questo mega computer di intelligenza artificiale che elabora tutte queste informazioni. E quindi la genetica comprime, l'intelligenza artificiale monitora costantemente ed è in grado di progettare gli interventi sulle popolazioni, sul singolo individuo addirittura.
0: Fai un esempio, secondo te cosa per esempio?
1: Ma ci sono intanto questi nanobots che sono anche organizzati per veicolare, come diceva Cingolani, non lo dico io, Cingolani da sentire, possono veicolare non solo sostanze chimiche che possono rilasciare in centri particolari del nostro organismo, ma anche microorganismi da rilasciare sotto stimolo di una frequenza magnetica particolare che proviene dall'esterno.
0: Questo è già presente, Leonardo, nella popolazione che si è sottoposta al cosiddetto vaccino Covid?
1: La possibilità che questi nanobot siano stati iniettati con i vaccini genici esiste ed è stata documentata, come riporto nel libro, da pubblicazioni scientifiche e dalla stessa DARPA, che è il Pentagono, che dice di usarli regolarmente per monitorare certe situazioni, non solo di guerra ma anche civili, perché queste tecnologie hanno un doppio uso, civile e militare.
0: Puoi ricordare i titoli del tuo libro, Leonardo, per favore?
1: Sì, scrivo due libri che sono il inganno criminale, Covid-19, Agenda 2030, e il secondo è quello del Palantir, le pietre leggenti di Trump, perché questi fanno sempre riferimenti culturali molto profondi. Il Palantir erano le pietre leggenti che consentivano a Sauron e a Sauruman nel ciclo del Signore degli Anelli,
0: che conosco molto
1: il controllo puntuale e costante di ogni area del globo, insomma.
0: Sì. Quindi Palantir, le pietre leggenti di Trump?
1: Sì, e questo due sulla casa editrice del punto di incontro di Vicenza.
0: Oh, ok, perfetto. Leonardo, questo è il libro di Leonardo Guerra, che ovviamente invito a andare a leggere. Io devo ancora leggerlo, devo dire la verità, ma mi interessa. Un'ultima domanda, Leonardo, poi ti lascio e ti ringrazio ancora. Una via d'uscita ci può essere secondo te? E se sì, quale? Che tu intravedi, insomma?
1: C'è sempre una via d'uscita. Intanto sviluppare la coscienza umana è fondamentale. Noi dobbiamo tornare ad essere padroni della nostra esistenza, e quindi non più delegare ciecamente a persone che non meritano nessuna fiducia, e la nostra vita e la nostra salute, recuperare una vita interiore, quindi cominciare a chiederci e farci delle domande diverse da quelle che sono relative alla sussistenza fisica, e poi mettersi insieme sui territori a riorganizzare una vita sociale che sia umana, per vivere una vita felice e libera, e assieme a loro riprogettare una medicina che sia orientata alla salute e non alla malattia, e soprattutto una politica che non sia venduta alle corporation mm-hmm. e ai grandi sistemi che ci governano, che sono extra Italia e sono concentrati nelle tecnocrazie o europea o dell'OMS, per fare nomi e cognomi, insomma.
0: Chiarissimo, chiarissimo, perfetto, questo è l'elemento. Intanto ricordiamoci il tuo libro, quindi Leonardo Guerra, Palantir, le pietre veggenti di Trump, anche perché il primo inganno criminale Covid-19 l'abbiamo ampiamente propagandato e letto e sottolineato, quindi i nostri ascoltatori lo conoscono molto bene. Questo invece è un stai dando delle linee evolutive possibili e già presenti, da cui bisogna ovviamente guardarsi e passare informazione a più persone possibili, proprio per una presa di coscienza, come dici tu. Leonardo, grazie davvero, un abbraccio e buona vita, stammi bene,
1: buone cose, arrivederci
0: a te, grazie. Ringraziamo Leonardo Guerra, adesso vi metto un attimino quella canzone di Rocco, Il Disertore, e poi ci sentiamo ancora un attimino solo,
2: In piena facoltà, egregio presidente, le scrivo la presente che spero leggerà. La cartolina qui mi dice terra terra di andare a far la guerra quest'altro lunedì. Ma io non sono qui, egregio presidente, per ammazzar la gente più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, sia detto per inciso, ma sento che ho deciso e che diserterò. Ho avuto solo guai da quando sono nato, i figli che ho allevato han pianto insieme a me. Mia mamma e mio papà ormai son sottoterra e a loro della guerra non gliene fregherà.

Domani mi alzerò e chiuderò la porta sulla stagione morta e mi incamminerò. Vivrò di carità sulle strade di Spagna, di Francia e di Bretagna, e a tutti griderò di non partire più e di non obbedire, per andare a morire, per non importa chi. Per cui se servirà del sangue ad ogni costo, andate a dare il vostro se vi divertirà. E dica pure ai suoi, se vengono a cercarmi, che possono spararmi, io armi non ne ho. Caro italiano, questa lettera la scrivo con il cuore. Io ti amo per il fatto che tu sei un lavoratore, costruisci il tuo paese con fatica e con sudore, ubbidisci a chi ti spreme approfittando del dolore, quello tuo e dei tuoi cari, a cui togli le tue ore perché devi dedicarle alle

Eccoci qua, torniamo in diretta allora in questo, dopo questa breve intervista con Leonardo Guerra, che ci ha ricordato a che punto la tecnologia sta arrivando. Io ricordo, guardate, quando con una certa triste nostalgia, triste perché quando 25 anni fa buoni, circa 23, stavamo da questi microfoni, da questi stessi microfoni, vi stavamo dicendo e avvisando che la destra e la sinistra non aveva nessun valore, che erano, che, e non certo solo io, e che i partiti erano delle ormai strutture vuote, prive di qualunque riflesso e qualunque effetto concreto nella vita delle persone, e che dietro questi partiti erano solo facciate, erano solo coperture dietro i quali stava agendo già da allora in maniera evidente una regia unica che aveva un progetto globale e mondiale di controllo. Quando dicevamo queste cose parlavamo ovviamente dei grandi gruppi finanziari anglo-americani, sionisti, vi ricordate? Tutto questo sembrava avevamo tantissimi messaggi che arrivavano, ma che cazzo dite, ma che puttanate state dicendo e compagnia bella. 25-20 anni dopo non c'è più nessuno che ha coraggio di dire una cosa del genere, perché a meno che tu non sia un deficiente patentato, ormai chiunque si è reso conto, chiunque, ma una buona percentuale di persone ormai si è resa conto che dietro una struttura di potere di partitica rossa, bianca, verde, gialla, c'è un'unica regia, e che i cosiddetti leader dei vari gruppuscoli di ogni tipo devono necessariamente seguire pedissequamente una determinata linea di condotta che inevitabilmente negli ultimi 20 anni, in modo particolare, ma anche prima, ma in maniera più chiara, inevitabilmente toglie benessere, ricchezza e libertà alla popolazione, a tutto vantaggio a un'erosione lenta e continua dello stato di autonomia economica, una riduzione progressiva verso la povertà non solo materiale ma anche spirituale, perché unitamente all'erosione economica c'è stata un'erosione culturale pesantissima, e c'è stata una trasformazione. La scuola, oggi la scuola statale è non si può più chiamare scuola, è un sistema di rincoglionimento statale, non è un sistema in cui ti viene passata una cultura in grado di formarti un pensiero critico e autonomo e ti dà una visione quindi globale della situazione per farti maturare un pensiero libero. Ovviamente no, si va esattamente nella direzione opposta. Questo è un elemento che si è evidenziato in maniera chiara. Oggi nessuno più ha coraggio mette più in discussione il fatto che esistono grandi gruppi che in realtà fanno capo a pochissime persone nel mondo, veramente pochissime, qualche centinaio probabilmente, non di più, nessuno lo sa naturalmente con precisione, ma che da queste parte attraverso organizzazioni capillari e quantità di denaro incommensurabili partono gli ordini e le strategie per il futuro dell'umanità. Questo è il punto, di tutta l'umanità, e naturalmente quella occidentale è la prima ad essere colpita. Perché? Perché è in Occidente che si situano i gruppi di potere che in questo momento sono dominanti a livello mondiale, e naturalmente le prime popolazioni, la prima carne da cannone che ne fa le conseguenze è il popolo europeo, i popoli europei naturalmente, chi più

più chi meno. Noi non ne parliamo neanche. Il popolo italiano esiste soltanto sulla carta geografica come volontà inglese. Ed è stata ed è dall'inizio lo Stato moderno italiano, lo Stato unitario italiano è un protettorato inglese che ha avuto la funzione, è stato creato attraverso ovviamente uno sforzo non indifferente da parte ovviamente dei grandi potentati e le grandi massonerie inglesi, anglo-francesi a dire la verità, è stato creato con la famiglia che ha eseguito perfettamente gli ordini, che è quella di Savoia. Si è creato lo Stato unitario, che serviva ovviamente come carne da cannone per eliminare i concorrenti continentali che era il popolo tedesco o austro-tedesco, se vogliamo essere più chiari. Il popolo italiano, dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo che hanno sempre gli stessi poteri inglesi, hanno imposto Mussolini alla guida per 20 anni del paese, no? Con la figura di quel povero essere che era re Vittorio Emanuele III, che poi ha detto veramente una figura caricaturale e veramente anche fisicamente dava la dimostrazione della nullità di questo paese, del fatto che il popolo latino aveva finito ampiamente la propria funzione guida dell'umanità del passato. E quindi questo paese, firmando poi prima gli accordi secretati, ancora secretati, l'accordo di Cassibile e poi l'armistizio dell'8 settembre 43, noi non abbiamo avuto più nessun margine di manovra a livello internazionale. E tutte le conseguenze, chi si è provato ovviamente in questo paese, lo sapete molto bene, da Enrico Mattei in poi, Moro, Bettino Craxi, tutti quelli che volete, tutti quelli che hanno provato ad alzare la testa, naturalmente Falcone e Borsellino, e che stavano per dare una direzione diversa a questo paese, sono stati eliminati fisicamente. Questa è la realtà. Ora, quello che rimane di questi governi sono governi fantoccio, ovviamente. Perché? Perché nel frattempo, ve l'ho già detto, ve lo ripeto, perché è importante capirle queste cose qua, almeno andarsi a documentare per vedere se quello che dico sono stronzate o se c'è una base di verità. Quello che accade nel frattempo, cioè dal 45 almeno fino al 95, diciamo, quello che accade è che il potere che aveva sostituito quello fascista in Italia è stato il potere democristiano, il potere Vaticano. Il potere Vaticano, con la forza residuale che aveva nelle masse, nelle coscienze, che era ancora forte nella seconda dopoguerra, ha esercitato il reale controllo del paese, con una parte ovviamente la socialcomunista che legata ovviamente ad altri interessi, che cercava di contrastare senza alcuna possibilità il dominio, perché senza nessuna possibilità, perché certamente le elezioni italiane sono state sempre controllate ed eventualmente manipolate per impedire che ci fosse il colpo, la deviazione che all'interno di un paese nato potesse comandare un partito comunista, per esempio. E io ho il fortissimo dubbio, come d'altronde il referendum monarchia repubblica ormai si sa ampiamente è stato una truffa, aveva vinto nettamente la monarchia, la prosecuzione dell'ordine monarchico e attraverso i brogli elettorali naturalmente vinse la Repubblica e attraverso l'azione diretta della CIA, come è stato poi rivelato, e così pure io ho il fortissimo dubbio che nel 1975, elezioni in cui ero un ragazzino, ma me lo ricordo molto bene, elezioni politiche del 75, il Partito Comunista, la Democrazia Cristiana, scusate, vinse di 450.000 voti sul Partito Comunista a livello nazionale. Ora, quei 450.000 voti io ho il fortissimo dubbio che siano il frutto di una manipolazione che in realtà la maggioranza italiana in quel momento voleva un cambio radicale con l'arrivo al potere dei socialcomunisti. Questo non arrivò,
per fortuna da certo punto di vista, perché ne avremmo viste di molto più brutte di quelle che poi abbiamo visto, grazie a un controllo anche del voto. Il partito, la Democrazia Cristiana, che era il partito del Vaticano sostanzialmente, perché voglio dire Aldo Moro, Forlani e Piccoli e tutti Rumor e tutti quelli, erano tutti uomini del Vaticano, dei vescovadi in giro per l'Italia, naturalmente erano uomini tirati su dalle parrocchie che eseguivano gli ordini todo modo scritto da Sciascia ne dà una perfetta descrizione di una cosa di questo genere, in cui ancora il vescovo era colui a cui il politico si doveva interfacciare per le decisioni più importanti, non solo a livello locale naturalmente, e poi a livello nazionale il rapporto diretto col Vaticano. Questo potere, che ha consentito comunque all'Italia una crescita economica pazzesca, naturalmente non lo dico con tanta gioia, perché in realtà è stata una crescita economica che ha portato certamente benessere, ma che ha portato questo paese e le coscienze di questo popolo in un vicolo cieco. Il vicolo cieco materialistico che ha svuotato le chiese e ha riempito i centri commerciali, non so se proprio alla domenica, e non so se proprio questo sia stato un bene o un male, no? Anzi, è una battuta ovviamente, sappiamo bene com'è andata. Allora, la questione fondamentale, ha sostituito il potere vaticano gradatamente con il potere sionista. Semplice. Il potere sionista, che c'è sempre stato in Italia a livello ovviamente ben controllato, perché nel momento in cui il Vaticano aveva il controllo, il Vaticano dell'epoca, le gerarchie ecclesiastiche dell'epoca, naturalmente parlo degli anni 50, 60, 70 e 80, erano fortemente antimassoniche, anche se erano già ampiamente infiltrate. Il giro di boa è stato l'assassinio di Giovanni Paolo I, naturalmente, il Papa ai 36 giorni, Papa Luciani, che avrebbe avuto la forza di cambiare radicalmente e purificare il Vaticano. Non a caso Paolo VI l'aveva indicato come successore. Ovviamente l'hanno fatto fuori. Perché? Perché ormai il Vaticano era già ampiamente infiltrato, e oggi il Vaticano è una holding finanziaria gestita ovviamente dagli amici, non solo dagli amici Nasoni, ma da tutti gli altri. Questo Papa qui è una roba, ma neanche il prete Triban può essere a livello di questo qua. Io vi ho visto, l'avete guardato la figura, la postura, il modo di parlare, cioè una figura di quarta fila, proprio una roba, non c'è più niente nella Chiesa Cattolica, c'è solo un'enorme ricchezza che verrà ovviamente ben spartita a chi di dovere. Oggi la selezione quindi di gruppi dirigenti fatta dai registi occulti che hanno sempre dominato l'Italia, oggi è ampiamente sionista, e hanno già infiltrato tutti i livelli, la stampa e la televisione soprattutto è oggi infiltrata di sionisti, non c'è ombra di dubbio, e questo ha cambiato radicalmente in senso antidemocratico la vita di questo paese. Io ne sono un esempio, lo ricordo sempre, ma io ho subito quello che ho subito, la radiazione della mia attività, ma semplicemente perché ho espresso delle opinioni da un emittente, cioè da questi microfoni, che non erano gradite al potere in quel momento, e siccome questo dava disturbo, e in più ho fatto la cazzata di fare la cazzata, perché poi ovviamente solo un illuso poteva fare la campagna elettorale che ho fatto io, e ho avuto parecchio consenso, hanno pensato bene di tagliarmi le gambe, intanto come primo avviso. No, se ti basta, buon, se no procediamo oltre. Questa è la realtà di questo paese, è sempre stata così. Allora, se Leonardo Guerra ci dice stanno facendo, e non a caso l'Italia è quella che ha subito in assoluto di più la vessazione Covid, con i ricatti del Green Pass, ve lo ricordo, nessun altro paese al mondo ha fatto questa follia, e solo un altro paese incredibilmente ha subito lo stesso livello di vaccinazione di massa, che è stato proprio Israele, a dimostrazione del fatto, quello che io sto dicendo da sempre, che io non ce l'ho fatto con il popolo israeliano in quanto tale, cioè col popolo ebreo in quanto tale, che è sempre stato vittima, ma vittima di una gerarchia che non è, che con ogni probabilità non è nemmeno ebrea, e che sfrutta questo popolo. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che non a caso il popolo italiano ha subito una sperimentazione di massa. Beh, il New York Times lo diceva chiaramente, in Italia si sta creando un esperimento
un esperimento sociale per vedere fin dove si può arrivare con una pressione che toglie di fatto le libertà all'interno di una struttura democratica. Questo veniva detto esplicitamente dai giornali anglo-americani, cioè da quelli che avevano la regia di quello che stava succedendo in Italia. E gli esecutori? Gli esecutori erano persone, ma pensateci ragazzi, ma pensateci, Conte, voi dite Conte, un avvocaticchio di periferia, di provincia, mai fatto politica in vita sua, che improvvisamente salta fuori come il coniglio dal cilindro, ok? E entra nel Movimento 5 Stelle per poi, ovviamente dal corrottissimo Grillo che era sul Britannia, quella volta famosa che si prese la decisione, i traditori di questo paese decisero la distruzione definitiva, no? Andando a prendere gli ordini dalla Casa Reale inglese, naturalmente. E entra nel Movimento 5 Stelle e improvvisamente diventa leader e poi Presidente del Consiglio, certo, nel momento più devastante della storia della Repubblica Italiana, uno dei momenti più tragici che è stato il Covid. Ma chi è che c'era? Uno mai eletto da nessuno, che fino a un anno o due prima era un anonimo avvocato docente di una facoltà periferica italiana, ma vi rendete conto? Ed è diventato quello che ha deciso il Green Pass, che ha deciso il, come si chiamavano, i provvedimenti del cazzo anticostituzionali e avanti di questo passo. Noi abbiamo subito questo, ragazzi, quindi subiremo dell'altro, perché questo paese è un paese morto dal punto di vista della capacità di pensiero culturale, e non c'è cultura, non c'è un pensiero autonomo, non c'è un pensiero libero. E tutti hanno paura, e tutti, ma lo posso giustificare, per carità, con quello che è successo a me, io dico benissimo, io posso capire chi si fa i cazzi propri e si guarda bene da andare a rischiare la propria tranquillità, no? Il problema è che continuando così, questa società va in putrefazione, lo è già, abbiamo accettato l'inaccettabile. Nel silenzio, tutti, per carità, salvo qualche voce, la nostra non è che sia la voce degli eroi, diciamo che abbiamo avuto la volontà e anche il coraggio, se mi permettete, di dire determinate cose, ma non servono un cazzo di per sé, sono servite in alcuni frangenti, sì, e come il Covid ha salvato la nostra posizione, ha salvato la vita di tantissime persone. E questo per me sarà una cosa di cui andrò sempre orgoglione, ma al di là di questo, l'elemento centrale che manca in questo paese è l'assoluta, si sta pedissequamente accettando qualunque tipo di degenerazione, perché non conviene. Perché alla fine io sto nel mio piccolo, speriamo che non venga toccato il mio orticello. Guardate in Francia ovviamente i telegiornali sono veramente impossibili da guardarli, ragazzi, ma avete provato TG1, TG5, TG7, incredibile, di una idiozia, di una menzogna, si parla di Garlasco, zio cane, per metà del telegiornale, ok? Cioè abbiamo il rischio di una terza guerra mondiale, si tocca l'argomento con i russi cattivi che bombardano le scuole dei bambini ucraini, mentre non si dice i disastri che stanno facendo gli ucraini e i russi, ovviamente non si tocca neanche l'argomento, si accenna appena al blocco di Hormuz, non si sa bene che cazzo sta succedendo, e dopodiché Garlasco per 20 minuti su mezz'ora di telegiornale, robe da matti, cioè il rincoglionimento organizzato e pianificato delle coscienze, e nessuno che dice nulla di fronte a una cosa del genere. Ma è normale che questo paese vada in putrefazione, è in putrefazione la putrefazione delle coscienze, l'incapacità oggi di avere un rapporto umano normale di tipo altruistico, un rapporto umano diretto, onesto, corretto con gli altri. Questo è un paese morto, che sta morendo, non è morto, che sta morendo. Cioè adesso si stanno prendendo, allora, la destra, la Meloni piuttosto che la Schlein piuttosto, ma cosa può succedere dopo che per 25-30 anni abbiamo accettato un'immigrazione fuori da ogni controllo? E quando per la prima volta in 30 anni il poro Mona de Coso ha cercato di fare argine, l'hanno chiamato 6 giorni a Washington e gli hanno spiegato un attimo come funziona, e poi hanno chiamato anche la Melona. Avete capito bene qual è il termine della questione? Benissimo, vi facciamo governare.
ma avete capito bene come funziona, no? Ok, questo è quello che sta succedendo a questo paese. Allora, quello che io vi dico è, primo, non delegate a nessuno la vostra libertà di pensiero, per nessun motivo. Avere coraggio, azione del cuore, coraggio di pensieri del cuore, che vuol dire non accuse e basta, ma renderci conto che ci stanno togliendo la libertà, e questo non è accettabile. L'uomo del giorno d'oggi, l'uomo che ha una giusta evoluzione di pensiero, di sentimento e di azione, non può accettare la privazione della libertà, che non è la polizia che ti prende a manganellate, ti mette in galera, o anche se comunque in alcuni casi l'hanno fatto, e ricordo la fine del nostro amico che è andato a finire in clinica psichiatrica, no? Perché diceva che ha dimostrato che stanno facendo manipolazioni climatiche con gli aerei tranquillamente. Alla fine, con una scusa qualunque, l'hanno chiuso in clinica psichiatrica e devastato con i farmaci. Non tornerà mai più ad essere lui. E questo è quello che succedeva in Unione Sovietica con i dissidenti che li tenevano dentro in ospedale psichiatrico 2 anni e tornavano a casa deficienti. In modo diverso, ma sta succedendo anche qui. No, dipende solo dai livelli. L'eliminazione fisica è diventata la norma. Quando qualcuno rompe oltre un certo limite, o si suicida o muore improvvisamente, si evita il colpo di pistola in testa, perché questo magari potrebbe aprire indagini, è meglio di no. Stiamo andando, e siamo già in una dittatura pesante. Ripeto, oggi parlare in questo paese, parlare in maniera chiara, viene lasciato, se non ha, si lascia ancora fare, perché noi dobbiamo difendere la democrazia, perché ricordiamo sempre che il dittatore è Putin, è un paese assolutamente dittatoriale, mentre noi siamo democrazia che ha gli armadi pieni di cadaveri, naturalmente di assassinati, no? Cioè, democrazia, ecco, ok? Questo siamo noi. Allora, l'alternativa è mantenere vivo il pensiero libero, ma per avere un pensiero libero bisogna coltivarselo, bisogna avere coraggio di guardare i fatti e di avere la forza interiore per darne la giusta valutazione, giusta, la personale valutazione, che è di solito e dovrebbe essere sempre ben diversa da quella che dà il telegiornale, il Corriere della Sega o Repubblica, almeno questo, cazzo, perché sennò veramente non... Poi è chiaro, anche i più grandi, guardateli, i più grandi commentatori televisivi, no? O direttori di giornali, parlo di Travaglio per esempio, no? Il fatto che ha delle ottime critiche, fa delle ottime considerazioni entro certi limiti, poi oltre non va e si accoda alla linea generale. Perché? Perché? Perché ovviamente dobbiamo tenere in piedi il giochetto della democrazia. D'accordo, quindi c'è anche Travaglio che fa la critica, ma non oltre certe cose, capite? Non oltre. Non andiamo, per esempio, Travaglio dice in linea generale una cosa che io da qui ho sostenuto moltissime volte, e cioè il fatto che il potere anglo-americano ha voluto in tutti i modi impedire che ci fosse un'unione tra la tecnologia tedesca e le materie prime enormi russe. Si doveva spezzare in tutti i modi questa possibile alleanza, che con il cancelliere Schröder era già un dato di fatto, si stava creando. E guarda caso, il cancelliere Schröder alle elezioni successive ha perso le elezioni, ma succede sempre, come d'altronde in Francia Chirac, che aveva la stessa posizione anti-globalista anglo-americana, ha perso le elezioni anche lui, ma succede, che sfiga, ok? Questo è la realtà che sta accadendo. Allora, se noi non abbiamo la forza di ritrovare un nuovo sistema per stare insieme, questa società va in putrefazione definitiva. Ma questo nuovo modo di stare insieme è un nuovo modo di organizzare la società, è un nuovo modo di trovare, che è per esempio, banalmente, il sistema che Steiner aveva 100 anni fa tirato fuori, che era la triarticolazione sociale. Dobbiamo avere cioè la capacità, ognuno di noi, di superare il nostro becero egoismo personale, questa, la nostra foia di acquisire materia, sempre più materia, denaro per noi e vaffanculo gli altri. Se superiamo questo e cominciamo ad avere una visione altruistica delle nostre azioni, che quindi vuol dire un pensiero del cuore nel senso giusto della parola, come insegna Michele,
allora probabilmente siamo in grado di riorganizzare la società, ma dico non la società generale, perché il popolo italiano secondo me non è difficile possa avere un futuro radioso, ma creare a livello periferico associazioni, gruppi e altro che applicano un nuovo modo di una nuova economia, che è un'economia solidale e fraterna, e questo è possibile naturalmente, questo lo si può fare, lo stiamo già facendo in piccolo quanto volete, in maniera sbagliata, con tanti errori, ma ci stiamo provando, e noi usciamo dal nostro appartamento col nostro divanetto e il nostro telecomando del cazzo e il nostro telefonino con i nostri social, usciamo e andiamo a incontrare fisicamente le persone. Pensate cosa facciamo, pensate che atto rivoluzionario che stiamo facendo in Radio Gamma 5, andiamo ancora e vogliamo ancora incontrare le persone, facciamo ancora le serate in presenza e non sul col Meet con le connessioni internet. Vi rendete conto? Dobbiamo continuare e ricominciare a incontrarci, vederci di persona, guardarci negli occhi, sentire il tono della voce, scambiare, toccarci e avere insieme idee comuni per fare qualcosa di nuovo, di umano veramente.

0: Secondo uno studio della Royal Society, le tecnologie digitali contribuiscono fino al 6% delle emissioni globali. Si prevede che toccheranno l'8,5% nel 2025, come dice Don Cucuzzo.
1: Digitalizza questa minchia.

0: Come la metti metti la bandiera stelle strisce, rimane un cancro più letale di un covo di bisce.
1: Per l'Ucraina, l'Ucraina armi. Per la Crimea mare. Quest'incivile civiltà non merita alcuna pietà. Che mondo di recensioni, che mondo di recensioni, che mondo di petizioni, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione.
2: Eccoci qui amici, torniamo in diretta allora. Dunque sempre Paolo che vi parla dai microfoni di Radio Gamma 5. Allora, dovevo sentire il dottor Guido Grossi per un'iniziativa che c'era l'8 di ottobre, ma non riesco a mettermi in contatto. Vediamo. Intanto volevo leggervi un po' di messaggi che mi sono arrivati. Ci fai ricordare il pirata, era la sua sigla del sabato, ciao Andrea. Sì, certo, era quella di coso. Tu caro mio dici tante cose brutte e cattive, devi ascoltare Gesù e andare a confessarti. Dio caro, ma perché che sia gente così, signore benedetto, in giro? Ma perché, Dio buono? Scusa, fatevi l'eutanasia, zio Can, che adesso che sei legale, fatevi l'eutanasia, scusami, mica, liberate il mondo, cazzo. Ciao Paolo, per i più distratti, ce lo disse anche Jovanotti, presente al Bilderberg del 2015, dove gli dissero che i politici non servivano più. Infatti, che servivi i camerieri? Siamo tutti vittime di un incantesimo volutamente creato per immobilizzare e distrarre le menti, per sopprimere. Un abbraccio Ottavio. Sì, Ottavio, purtroppo è così. Incongruenza, israeliani tra i più vaccinati, forse hanno selezionato chi deve morire, anziani e non produttivi. Le statistiche cosa dicono? Li hanno usati come esperimento, Paolo, né più né meno, come hanno usato noi. Complimenti per l'analisi che si può solamente condividere. Ricordiamo i tanti ricoverati nelle USL nazionali, riconsegnati ai parenti dentro una scatola di cremazione senza manco poter dare loro l'ultimo saluto. Cosa augurare ai satanisti? Già. Michela da Venezia dice: buongiorno Paolo, ricordiamo che l'avvocato del popolo Conte, oltre che dal punto di vista sanitario, è stato deleterio anche dal punto di vista economico. Ricordiamo e sentiamo gli effetti ancora oggi del super bonus, il famoso 110 eccetera, i restauri a 0 euro, come il Giuseppi annunciava a gran voce nel giugno 21. Ricordiamo anche questo. Certo Michele, ma Giuseppi faceva parte di un progetto che oltre a distruggere e fare una grande sperimentazione di massa con l'arma biologica del cosiddetto vaccino, hanno anche dato una pacca fondamentale all'economia di questo paese, ovviamente. E tanto è vero che poi in questo modo abbiamo accettato quello che i politici, sia pure timidamente, inizialmente rifiutavano, che era il prestito PNRR di 200 miliardi, che adesso incominceremo a pagare con interessi e tutto, e andrà a immiserire ulteriormente le nostre tasche, ovviamente mica quelle dei politici. Ciao Paolo, bravissimo Travaglio, va inquadrato nell'ottica del dissenso controllato. Davide da Vicenza, ma certo che è così, ma tutti, se no non stai lì, è semplice, ti cavano fuori dei coglioni prima, è chiaro. Ciao Paolo, sono Franco. A proposito del potere anglo-americano, lunedì prossimo abbiamo il professor Guido Preparata nel nostro spazio a Rosà. Prenotazioni 333-6231-696. Franco, anzi, dell'associazione Meravigliosamente. Ecco, sì.

Allora dai, ci siamo, forse riesco a fare il collegamento un attimino solo e intanto vi do questo ecco qua, nuova canzone che è Viva la Vita, così siete tutti più contenti, ecco.

0: Finestrino che gioca a spingere il vento, sentire l'ansia di un esame, avere fame d'amare, la sensazione d'essere un tutt'uno con il pianeta, tenere in braccio il miracolo d'un bimbo appena nato.
1: Eccoci qui, adesso finalmente siamo riusciti ad avere il collegamento col dottor Guido Grossi. Buongiorno dottore, mi sente?
2: Buongiorno signor Paolo, sì.
1: Benissimo, tutti. Benissimo, ottimo. Allora, intanto grazie della sua presenza, perché vogliamo rendere edotti i nostri ascoltatori su una iniziativa molto interessante che si farà a Bassano alle 20:30 dell'8 ottobre. Ore 20:30, 8 ottobre, sarà in particolar modo agli impianti sportivi di San Michele in via Fattori 54 a Bassano del Grappa, dove tra l'altro ci siamo già visti personalmente io e lei, se si ricorda naturalmente. Il titolo della parteciperà anche il dottor Diego Moscheni, oltre a lei naturalmente, e il titolo della serata sarà Costruiamo insieme una nuova economia libera, democratica, etica. Mi pare un progetto travolgentemente grande, oppure no?
2: Diciamo che è un progetto sicuramente alla nostra portata. È un progetto di cui abbiamo un bisogno fondamentale, perché il modo con cui viene concepita e vissuta l'economia ai giorni nostri è disumano, letteralmente disumano, e questa è una cosa che non va spiegata, è una cosa che le persone oramai percepiscono a pelle.
1: Vivono, sì. Ognuno di noi la vive.
2: Esatto, lo viviamo. E allora sono 2 anni che un gruppo di persone si è posto l'obiettivo di realizzare infrastrutture per il mondo in cui produciamo e ci scambiamo le cose, perché noi pensiamo che a dover occuparsi di creare infrastrutture sia lo Stato. C'è stato un tempo in cui lo Stato si è preoccupato di creare infrastrutture, oggi però le infrastrutture che crea lo Stato, che non è più uno Stato sociale, sono al servizio del mondo corporate.
1: Dottor Grossi, la sento malissimo, se è in viva voce la può togliere, perché non la sento malissimo.
2: Ah, ok, tolgo il viva voce.
1: Grazie.
2: Meglio così?
1: Sì, perfetto, benissimo.
2: Dicevo, allora, sì. Il mondo corporate è per natura disumano, ha l'obiettivo di fare soldi con i soldi e usa le persone intese come risorse umane. E questa è una cosa che necessariamente produce il modo di vivere, di scambiare, che non può darci nessuna soddisfazione. Allora noi vogliamo creare infrastrutture pensate per il mondo delle piccole e medie imprese, dell'artigianato, delle persone che coltivano non grossi latifondi, ma appezzamenti di terra adatti a produrre un buon cibo, pensate per la nostra salute, non soltanto.
1: Quindi non il latifondo agricolo, per essere chiaro, ma i piccoli appezzamenti, le piccole proprietà dove c'è un'agricoltura intensiva ancora etica.
2: Esatto, in linea con le leggi naturali che noi abbiamo abbandonato, abbiamo dimenticato. È importante riconoscerle. E viviamo in un mondo che ci parla di green, ma poi con il green sono cose un bel po' diverse da quelle che intenderemmo noi. Allora, di quali infrastrutture ha bisogno il mondo delle piccole imprese?
1: Di quali infrastrutture? Di quali?
2: Esatto, di quali infrastrutture ha bisogno? Innanzitutto di comunicazione. Il mondo del marketing è concepito, strutturato per il settore corporate e ignora i bisogni delle piccole imprese. Il settore corporate ha bisogno di convincerci a comprare cose di cui non abbiamo bisogno a un prezzo spropositato. Le piccole imprese vogliono soltanto che noi sappiamo che cosa stanno facendo, perché siccome fanno le cose con amore, se noi conosciamo questi prodotti e riconosciamo quell'amore, desideriamo comprarlo, lo facciamo perché è giusto e bello farlo. Non esiste oggi una struttura di comunicazione efficiente. Noi abbiamo usato i social network per un po' di tempo, oggi i social network ci impediscono di comunicare in maniera libera. Allora dobbiamo ricreare un mondo della comunicazione. Poi abbiamo perso i luoghi in cui prendiamo insieme decisioni, perché noi siamo stati abituati a delegare tutto e questa cosa non funziona. Dobbiamo riprenderci responsabilità, quindi stiamo creando una struttura in cui avremo anche una piattaforma decisionale in cui insieme decidiamo di che cosa abbiamo bisogno.
1: Quindi pensa di strutturare un qualcosa come potrebbe essere un'associazione, una forma...
2: Non basta essere associazioni,
1: sono okay.
2: Delle associazioni che fanno le cose per amore,
1: certo.
2: Per soldi, ma sono poco efficaci, poco efficienti. Noi abbiamo bisogno di mantenere i valori, non facciamo le cose per fare soldi, ma dobbiamo diventare strutturati, efficienti, efficaci. Oggi per essere strutturati nel mondo moderno dobbiamo diventare impresa. Un'impresa che però per statuto non può distribuire utili agli azionisti. Deve essere chiaro che dobbiamo smettere di fare le cose soltanto perché ci fanno fare dei soldi. Un'impresa che crea...
1: E cosa dobbiamo sostituire all'obiettivo di fare soldi? Perché questo per me è un punto centrale nelle coscienze delle persone. Cos'è deve passare nella coscienza individuale?
2: Allora, non vorrei essere frainteso. Una normale impresa che produce il pane lo vende per guadagnare anche dei soldi.
1: Eh beh, certo, ovviamente.
2: Quindi quello va rispettato.
1: Chiaro.
2: Ma chi si pone l'obiettivo di creare servizi alle imprese, alle famiglie, alla comunità, non può farlo per soldi. Perché un servizio è un costo. E noi questa cosa ce la siamo dimenticata perché sono stati massacrati dalle riforme strutturali che ci hanno detto che bisogna privatizzare i servizi perché i privati sono efficienti e il pubblico no. Allora il pubblico i servizi non li può più fare perché ci siamo convinti di aver vissuto al di sopra delle nostre possibilità. I privati che si approcciano a gestire i servizi lo fanno solo per fare soldi e guarda caso sono privati di dimensione sempre più grande, fanno parte del settore corporativo. Ma noi siamo soggetti privati che una volta che abbiamo capito che le istituzioni pubbliche difficilmente ci aiutano e che abbiamo capito che non tutto si deve fare per soldi, noi possiamo organizzarci per costruire servizi di qualità per tutti ad un prezzo accettabile.
1: Qual è il presupposto per riuscire a fare questa cosa, dottor Grossi?
2: Allora, dobbiamo mettere insieme due cose. Dobbiamo mettere insieme attività che producono un risultato positivo economico e altre attività che usano questi risultati non per distribuire utili agli azionisti, ma per produrre tutti insieme i servizi di cui abbiamo bisogno.
1: Chiaro.
2: Prendere cura delle persone è un costo sociale.
1: E certo.
2: Insegnare le cose, educare i nostri bambini è necessariamente un costo sociale. Creare servizi rappresenta un costo. Allora, da dove prendiamo le risorse? Nello Stato sociale pagavamo le tasse e venivano usate per fare dei buoni servizi, ma oggi le tasse vengono usate per altri motivi, no? Ci paghiamo sempre di più, i servizi sono di qualità sempre più scadenti. Allora, dobbiamo costruire un mercato, perché il mercato è il luogo dove oggi si sprecano moltissime risorse. Mediamente un produttore incassa 30 euro di un bene venduto a 100 euro.
1: Un 30% di guadagno, insomma. Un 30% di guadagno.
2: No. 30% di spreco che qualcuno si prende.
1: Sì.
2: Io sono un produttore. Incasso 30, il compratore paga 100. Dove sono finiti quei 70?
1: Ho capito, sì. Ok.
2: Sono finiti nella grande distribuzione organizzata,
1: certo.
2: Nel marketing e nella finanza.
1: Esatto, sì.
2: Che sono tre settori che nascono per fare soldi. Sono tre settori che invece devono diventare un servizio. Noi li possiamo trasformare in attività imprenditoriali, professionali, serie, con l'obiettivo non di guadagnare soldi e di diventare miliardari, ma di permettere a un produttore di guadagnare più di 30, a un consumatore di spendere meno di 100 e in mezzo far avanzare una piccola commissione, 5%, che siamo per finanziare le scuole, la cura, l'informazione e gli altri servizi di cui abbiamo bisogno. Per fare questo dobbiamo scalare, creare dimensione. E siccome il bisogno è un bisogno grande, oggettivo, se facciamo le cose seriamente con coerenza, noi stiamo scoprendo che magicamente arrivano persone con grande esperienza, grande professionalità, grandi risorse e voglia di partecipare. Ed è l'unica vera cosa di cui abbiamo bisogno. perché la cooperativa,
1: quindi ci vuole dottor Grossi, sicuramente per partire seriamente una base economica importante, altrimenti si cade nell'associazione fatta di tante buone intenzioni, ma che poi, non avendo una base economica forte e sufficiente, non riesce a creare un seguito adeguato.
2: Sì, esatto, ma il capitale iniziale, non dobbiamo pensare a qualcuno che mette fuori qualche centinaio di migliaia di euro, qualche milione di euro, perché poi se partiamo in questo modo, queste persone dicono, beh, adesso remuneratemi, no? Pensiamo invece a mettere tante persone, ognuna delle quali mette un soldino in una cooperativa quando io ho comprato un'azione ho diritto a un voto, anche se c'è qualcuno che compra 1000 azioni ha diritto sempre solo a un voto. E se questa cooperativa, nello statuto c'è scritto che non ha scopo di lucro, siamo tutti sullo stesso piano.
1: Chiaro?
2: Se siamo tanti, abbiamo risorse a sufficienza per fare il piccolo investimento iniziale, costruire le infrastrutture di mercato.
1: Sì.
2: Perché il resto lo costruiamo con le persone che partecipano. Noi non vogliamo creare un centro che fa tutto, ma un centro che definisce il bisogno e i distretti territoriali, i vari territori sparsi per tutto il territorio della nazione, che contribuiscono a organizzare la logistica, a selezionare le imprese che partecipano al mercato, a fare quella parte di informazione che ogni impresa chiede al marketing, che è concepito non per far conoscere il prodotto, ma è concepito per ingannare le persone. È una cosa di cui non abbiamo bisogno.
1: Quindi scusi dottor Grossi, per far capire, allora si parte con, per esempio, l'istituzione, la formazione di una cooperativa aperta ovviamente a chiunque voglia partecipare, questo che partecipa acquista per esempio una azione, anche perché ogni partecipante ha diritto a un voto, quindi anche se io compro 1000 azioni ho sempre diritto a un voto, esattamente come quello che ha comprato un'azione. Questo ovviamente estende il principio democratico in maniera notevolissima e evita le posizioni di potere da parte di una minoranza, logicamente. Con questa struttura io raccolgo naturalmente con chi partecipa, se ha delle basi economiche importanti, crea una base economica per strutturare il mio mercato di fatto.
2: Esatto, il mercato ha bisogno di investire in una piattaforma informatica.
1: Certo.
2: Sarà un mercato ibrido, che vuol dire in parte telematico, perché se è nazionale deve mettere in collegamento il nord con il sud, attraversare tutta la strada tecnica per raggiungere le isole.
1: Quindi già a qualcosa di nazionale comunque, scusi se lo dico, perché lei dà per scontato dei concetti che magari non ci sono, perché noi abbiamo una visione molto limitata, abbiamo fatto finora associazioni di territorio, lei sta già pensando a una cooperativa che abbia un respiro nazionale.
2: Allora, siccome il mondo che conosciamo si sta sgretolando sotto i nostri occhi,
1: sì,
2: dobbiamo necessariamente ampliare lo sguardo, dobbiamo costruire qualche cosa che necessariamente crea legami in uno spazio ampio, e partiamo dal livello nazionale. Poi il desiderio, l'idea è di estenderci anche fuori, non domani, un passo per volta, ma per adesso l'obiettivo è nazionale.
1: Chiaro.
2: Allo stesso tempo ben radicato nei territori, perché se rimaniamo online ci perdiamo.
1: Certo, certo.
2: Allora l'infrastruttura ci collega, ma nel territorio ci conosciamo.
1: Certo.
2: Nel territorio le persone incontrano le imprese, le conoscono e ci dicono, ehi, questa è una bella impresa, ci fa piacere se sta nel mercato. Incontrano le persone e gli dicono, ehi, noi stiamo facendo una cosa interessante per partecipare.
1: Chiaro.
2: Incontrano le associazioni che si occupano di creare una scuola alternativa per i nostri figli, ma non hanno i soldi. Ehi, se abbiamo qui dentro i soldi li troviamo in questo.
1: Li troviamo, certo. Purché voi entrate nel mercato e ci consentite di, con l'acquisto delle vostre cose, date ovviamente un apporto economico, in cambio di questo potreste avere quella quantità di denaro che vi manca per la scuola, per esempio. Questo è
2: esatto. Creato il mercato, uno dei modi per fidelizzare le persone è quello di utilizzare il mutuo credito cooperativo, che è uno strumento incentivante che alle imprese permette di risparmiare liquidità, quindi meno bisogno di ricorrere al prestito bancario, e alle persone offre un incremento del potere d'acquisto.
1: Può spiegarlo?
2: Non è una cosa semplice, molto credito cooperativo. Allora, facciamo così. Quando io vado a comprare una cosa in un negozio, un sistema di pagamento intercetta il mio conto corrente, gli toglie 100 euro che ho speso e li accredita al conto corrente
1: del negoziante.
2: Esatto. Il denaro oggi è diventato un registro informatico.
1: Sì.
2: Okay?
1: Sì.
2: E quando ci manca andiamo dalla banca e gli diciamo: mi mancano i soldi, me li presti? Se li presta, se sei una piccola impresa, ti presta solo se stai guadagnando molto, se ne hai veramente bisogno non ti presta.
1: È chiaro, è ben nota la cosa, sì.
2: Esatto, il mutuo credito è: ma se il denaro è un registro, perché non ci facciamo un registro in cui segniamo gli scambi che facciamo? Veramente non possiamo restituire le euro, ma cominciamo a farlo per una piccolissima percentuale delle cose che ci scambiamo. Devo spendere 100, fra due imprese ti do 90 euro e 10 e scriviamo sul nostro registro, non su quello delle banche. E questo registro, il 10 meno 10, deve essere sempre uguale a 0. Non creiamo nulla, non creiamo moneta, ma ci offriamo fiducia. In questo registro c'è la nostra fiducia, il mutuo credito cooperativo, che ci permette piano piano, lentamente, man mano che cresciamo, di liberarci del bisogno di questi soldi creati dal sistema finanziario che dobbiamo restituire con gli interessi, no?
1: Chiaro, ma scusi, mi faccia solo comprendere. Allora, io sono all'interno della cooperativa, no, che abbiamo creato, ho bisogno di 100, no? Ho bisogno di 100. 90 me li procuro.
2: Lei, quando dice io, un'impresa o un privato?
1: No, come privato. Come privato.
2: Come privato, sì.
1: Ah, ho bisogno di 100, supponiamo, no? Sono all'interno della cooperativa. Diciamo che 90 li vado a prendere in maniera convenzionale, per esempio dalla struttura bancaria.
2: Allora, vi spiego da quest'altro punto di vista. Probabilmente molte persone sanno che cos'è il baratto multilaterale, che usa per esempio il Sardex, che usano nel Benetex, che ha usato il Lynx in Piemonte e in Lombardia, dove le persone adottano questo sistema di baratto multilaterale. Quando compro una cosa a debito il mio conto, quando vendo una cosa a credito il mio conto, alla fine si registra un saldo che è il mio rapporto nei confronti di una cassa di compensazione centrale. Questi sono sistemi rodati, legalmente perfetti, funzionali, fiscalmente tutto regolare, ma sono concepiti per le imprese.
1: Sono concepiti
2: per le imprese,
1: sì,
2: perché io come impresa da una parte compro, da una parte vendo.
1: Sì.
2: Quando vendo vi costituisco la riserva, quando compro spendo la riserva.
1: Sì.
2: Il privato compra solo, non può procurarsi questo mutuo credito vendendo qualche cosa.
1: Chiaro.
2: Sì, può farlo fino a 5.000 euro senza partita IVA, però normalmente, allora, come facciamo in modo che il privato partecipi sin dall'inizio a questo strumento importante?
1: Come facciamo?
2: Con il cashback, che è uno strumento anche quello legale, conosciutissimo, usatissimo, che usano i supermercati e le imprese che vogliono fidelizzare i clienti. Spendi da me 100, ti do un buon acquisto di 10 che tu puoi spendere presso di me o la mia rete.
1: Chiaro.
2: Ecco, all'interno di questa cooperativa, le imprese che usano il mutuo credito cooperativo, quando un cliente finale viene a comprare da un'impresa che partecipa al circuito, dà un cashback in forma di mutuo credito cooperativo. Ed ecco che anche il cliente ha la sua parte di mutuo credito da poter spendere all'interno del circuito.
1: Chiaro, ho capito adesso, sì. Quindi
2: di fatto stiamo creando una cosa in cui ci sono tutti i soggetti, perché gli esperimenti che abbiamo fatto finora nel campo dei sistemi di pagamento più o meno alternativi sono pensati per settori, pensati o per le imprese o per i privati, o il buono sconto che cammina, o il cashback o il buon acquisto.
1: Sì.
2: Allora, questo è concepito per mettere tutti i soggetti, sia i produttori, sia i lavoratori, sia i consumatori, all'interno della stessa cooperativa, che usano contemporaneamente gli euro e sempre di più il mutuo credito cooperativo.
1: Chiaro.
2: Questo ci dà solidità, ci dà struttura, ci dà forza. se lo usiamo in maniera intelligente.
1: Ovvio.
2: E il regolamento che abbiamo scritto, che stiamo elaborando da molto tempo, che adesso è stato consolidato, si preoccupa di incentivare comportamenti virtuosi. E il comportamento virtuoso in un circuito è evitare gli accumuli.
1: Chiaro, chiarissimo.
2: Per
1: evitare di ripercorrere sostanzialmente prima o dopo gli stessi errori che le economie occidentali hanno, o capitalistiche hanno sempre fatto, cioè il progressivo accumulo, e chi è più bravo e più furbo, più aggressivo, accumula di più per poi comandare.
2: Assolutamente. Cioè, viviamo nel mondo delle monete create dal nulla, no? Dollari, euro, che
1: sì,
2: sono creati dal nulla, quindi giustamente l'umanità si sbizzarrisce l'idea di creare monete alternative. Ma se io creo una criptovaluta e poi la uso per accumularla, sto dentro lo stesso schema che produce rovina.
1: Sì, non sto cambiando niente, non sto cambiando nulla.
2: Esatto. Invece dobbiamo concepire uno strumento nato per circolare, che scoraggia l'accumulo. Il regolamento serve a spingere a farla muovere.
1: Quindi tornando però al privato, no? Che sì, compra, allora spende 100 e ottiene un, di fatto all'interno, fa parte della cooperativa, ha un'azione della cooperativa, spende 100 e di fatto ottiene un buono acquisto per un ulteriore acquisto di, non so, 10, facciamo conto, giusto?
2: Ma ogni venditore sceglie la sua percentuale, non voglio
1: niente. Sì, sì, va bene, adesso lo diciamo, perché
2: esatto, quindi può essere il 5, il 10, il
1: 15, okay,
2: il
1: 20, il 30, restando all'interno della cooperativa, e quindi più io acquisto, comunque faccio scambi economici all'interno della cooperativa, progressivamente io spendo sempre meno, di fatto, è così.
2: Esatto.
1: È chiaro, adesso mi è chiaro, adesso mi è chiaro.
2: Allora spende 100, le vengono restituiti 20 in mutuo credito cooperativo, la prossima volta che fa una spesa, sempre di 100 per esempio, spende 80 euro.
1: E di fatto, certo, ho capito, adesso ho capito, sì, certo.
2: E sugli 80 euro riceve comunque un altro.
1: Quindi progressivamente, restando all'interno degli scambi commerciali della cooperativa, io di fatto vado a spendere sempre meno progressivamente, ecco, questo è il punto, sì, questo,
2: esatto,
1: bene,
2: esatto.
1: E questo è un vantaggio che va che è per tutti sostanzialmente, quindi
2: esatto,
1: bene, ok professore. Allora,
2: quando questo mercato diventa grandicello, si può permettere il lusso di creare un istituto di pagamento vero e proprio, perché oggi se dobbiamo fare un pagamento in euro dobbiamo ricorrere a un sistema esterno, PayPal, Satispay, che ogni transazione che facciamo si prende il 2%, il 2,5%, il 3%.
1: Certo, certo.

0: marketing, e con cifre molto basse possiamo costruire uno strumento molto potente.
1: Ma questo di fatto sarebbe una ripetizione di quello che a livello macroscopico ha fatto il BRICS, o sbaglio?
0: Sostanzialmente sì, perché i BRICS non vogliono creare un'alternativa al dollaro, abbandonare il dollaro,
1: infatti,
0: abbandonare il fondo monetario,
1: infatti,
0: ma dicono: noi ci stiamo dentro, vorremmo contare un po' di più,
1: esatto,
0: e intanto ti costruiamo canali alternativi.
1: Chiaro.
0: E se tu sei intelligente e mi fai usare il dollaro senza ricattarmi, io continuo a usare anche il dollaro. Nel momento in cui mi ricatti, ho creato un sistema di pagamenti cinese, uso il rublo, l'yuan, la rupia indiana.
1: E quindi una cooperativa con l'idea, certo, ma con l'idea sua, dottore, si viene a creare un sistema si può creare un sistema di pagamento autonomo che appartiene alla cooperativa, questo è il punto.
0: Assolutamente. Istituto di pagamento che poi evolve in istituto di emissione di moneta elettronica.
1: Boia.
0: E che poi aggiunge un fondo di investimento. Questo è un altro aspetto fondamentale, perché noi in Italia abbiamo una montagna di risparmio che oggi stiamo regalando alla finanza.
1: Esatto.
0: Che usa il nostro risparmio per finanziare la Leonardo che deve fare i missili per armati, le case farmaceutiche, insomma, cose che non sceglieremo di persona.
1: Certo.
0: Certo. Invece non investe nelle cose di cui noi abbiamo veramente bisogno.
1: Esatto, di quello di cui c'è bisogno.
0: Il nostro fondo.
1: Chiaro.
0: Il nostro fondo di investimento, noi abbiamo risorse molto al di sopra dei 25 euro che può mettere una persona in queste cooperative.
1: Esatto. Bene, bene, bene, è chiarissimo, dottore. Io la ringrazio per questa riassunto molto, molto stringato che ha fatto, perché in realtà poi la serata sarà proprio l'8 di ottobre, lo ripeto per chiunque voglia partecipare, io ci sarò sicuramente, ed è a Bassano del Grappa in via Fattori 54 presso gli impianti sportivi di San Michele, ovviamente di San Michele visto che ci siamo, la festa è appena passata, e ci sarà il dottor Guido Grossi. Parteciperà anche il dottor Diego Moscheni, che noi conosciamo come Radio Gamma 5, abbiamo già avuto rapporti con lui. Il titolo della serata sarà: costruiamo insieme una nuova economia libera, democratica ed etica. Persone, imprese e territori protagonisti di un nuovo modello di partecipazione e creazione di valore, quello che in fondo ha cercato di spiegarci oggi. Dottor Grossi, allora intanto io ovviamente la ringrazio e penso sia una interessantissima azione concreta, al di là delle parole, per cercare di modificare in maniera non violenta, solidale e posso anche dire fraterna i rapporti economici tra persone, e quando i vari individui si riacquisteranno fiducia reciproca, questo prenderà molta forza.
0: Ottimo, e sarà molto bello vedere le sinergie che possono uscire da quest'idea e quelle di Diego Moscheni.
1: Esattamente.
0: Perché è bello delle cose che stanno accadendo in questo periodo, che tutti stanno costruendo dei pezzi che si incastrano in maniera meravigliosa. Evidentemente qualcuno ci aiuta.
1: Questo è sicuro. Questo è sicuro. Dottor Grossi, la ringrazio. Ci aggiorniamo e ci vediamo senz'altro l'8 ottobre a Bassano. Grazie ancora.
0: A presto, un abbraccio.
1: Arrivederci, grazie a lei, arrivederci. Allora, grazie allora al dottor Grossi, ripeto, Guido Grossi, e poi tra l'altro volevo solo dire che ha un passato di economista di notevole livello, aveva fatto parte della Banca Nazionale del Lavoro, insomma, personaggio che ha una grandissima esperienza di questo, semplicemente ha mantenuto, forse a differenza di altri, una notevole empatia nell'ambito economico e di spirito solidale. Questo concetto fondamentale è quello che è alla base di un comportamento etico e morale in economia. Oggi noi l'economia, come stava dicendo lui, ci stiamo semplicemente sbranando, e l'economia capitalistica spinta nella maniera in cui sta per essere viene guidata oggi dai gruppi finanziari che conosciamo molto bene, è un'economia predatoria, assolutamente ed esclusivamente predatoria. E il risultato di questo cos'è? Inevitabilmente arricchimenti folli e disonesti e scorretti, immorali da parte di una ristretta minoranza di persone, impoverimento e deserto per gli altri,

Ora, e questa situazione è ovvio che non può durare a lungo, quindi si innescono i conflitti armati, non armati, a poca importanza, ma si innescono questi conflitti che periodicamente continuano a flagellare le società umane. Fino a quando? Fino a quando la gente non riuscirà a comprendere che ci deve essere un nuovo modo di approcciarsi al prossimo. E questo è, per me, ovviamente, un modo cristiano, non ce n'è un altro, non ce n'è un altro, nonostante tutte le ideologie che sono state sparse negli ultimi anni. E allora, 8 ottobre prossimo, alle 20:30, in via Fattori 54 a Bassano, presso gli impianti sportivi San Michele. Abbiamo già fatto una serata col dottor Guido Grossi, ci sarà naturalmente anche Moschini, che il dottor scusate un attimo, il dottor Diego Moschini, che porterà anche la sua esperienza che va in questo senso, è molto importante, un incontro per conoscere quindi questo nuovo progetto che poi si definisce EICOM. È comunque un nuovo approccio di economico, solidale, etico e fraterno. Direi che è molto interessante, con persone che hanno una grande esperienza economica alle spalle, sono stati alti dirigenti economici e che quindi hanno un disegno e un progetto. Ok, allora ricordo, aspetta che prendo questo, ecco, ci sono alcune cose che devo ricordare. C'era, per esempio, per chi è interessato, vediamo se riesco a tirarlo fuori un attimo solo, ve lo dico subito, c'è una serata molto interessante con gli indiani, sulla storia degli indiani, ed è domani sera, mi pare, sì, venerdì 2 ottobre 26 alle ore 20:30 a Pezzan di Carbonera, Treviso, in via Cadorna 55, Pezzan di Carbonera, Treviso. C'è i nativi americani e il popolo Lakota, il racconto del nostro viaggio in riserva. Molti si chiedono come vivono oggi gli indiani, tra virgolette, ovviamente rinchiusi nelle riserve. Tra miti, leggende e cinematografia, le immagini che abbiamo spesso non corrispondono alla realtà, ovviamente, insomma, con racconti, foto, video, dettagli di 20 anni di viaggi in riserva. Chi è interessato a questa bellissima serata è nativi americani, il popolo Lakota, associazione Canglesca Oyate, il cerchio del popolo, venerdì 2 ottobre alle 20:30 presso a Pezzan di Carbonera in via Cadorna 55. Il parcheggio all'inizio della via, alla rotonda o accanto alla chiesa. Entrata con libera offerta consapevole. Si può, per informazioni o prenotazioni, dopo le ore 16 si può chiamare Monica o mandare un messaggio. Monica 348 0575 253, ripeto, Monica 348 0575 253 per nativi americani, il popolo Lakota. Ok? Leggevo adesso questo messaggio. Ciao Pablito, veniti imbecilli come sempre, mentre in Francia fanno casino in piazza e i pezzi e vanno ai palazzi di Parigi, Lione e Marsiglia, qui tutti in coda all'Eni, al Kuwait e all'IP per risparmiare 2 euro sul pieno, e poi rivoteranno le solite robe. Vabbè. Come dicevo, Oliviero Toscani, siamo 4 ubriaconi di vino, asta sempre. No Adriano, Oliviero Toscani era una merda umana e sono contento che adesso sia dall'altra parte per scontare tutte le cagate e le cazzate che ha fatto e che ha detto, dopo che ha mangiato i soldi per una vita di Benetton in gran quantità, si permette di dire che i veneti sono 4 ubriaconi, mentre lui veniva di chissà quale popolo di rincoglioniti. Dai, lascia perdere. Adesso ritorna anche la grande Vanna Marchi per i coglioni italianoti. Grazie, ciao da Gianni, condivido tutto anche su Travaglio, che non me parpi quello di una volta. No, Travaglio sempre sta quello di una volta, cioè, va bene, dai, siamo perde. Caro Paolo, c'è gente che migliora questo mondo semplicemente lasciandolo, sono d'accordo. Allora,
Da anni è stato creato in Europa un parlamento ebraico in realtà sionista che fa lobby direttamente sulla Commissione europea, la quale obbedisce e poi detta leggi sul parlamento che conta gran poco. In che anno è stato creato questo parlamento parallelo? L'anidride carbonica è essenziale per la vita e per gli alberi. Il finto green è dunque una truffa come il Covid-19, che consiste in una serie di strategie e strumenti come i crediti di carbonio per derubare le proprietà private e imporre restrizioni e punizioni. Certo, l'Italia potrebbe ripudiare il debito come ha fatto l'Islanda? Per truffe aggravate, spergiuro, tradimento della patria, quali altri reati si possono riconoscere nei tradimenti dei nostri politici delegati incaricati? Sì, amore Andrea, d'accordo. Ti rendi conto quello che hai detto? L'Italia potrebbe ripudiare il debito come ha fatto l'Islanda? Secondo te arriva un'atomica direttamente su Roma? Cioè, l'Islanda non graneggiava un cazzo a nessuno, è una isoletta de merda con 350.000 abitanti, ok? L'Italia è un'altra roba, quindi mettiti a via. Si sente male il dottore, lo so, Tosi, questo è il collegamento. Si capisce poco quello che dice il dottor Grossi e se tacchiamo al tram. Ma se il fine non è di crescita spirituale e fraterna, poi si torna appunto e a capo, comunque molto interessante. No, no, come non è? Il fine è di crescita spirituale e fraterna, assolutamente. Anche perché il dottor Grossi conosce molto bene l'antroposofia e conosce molto bene la triarticolazione sociale, quindi non è a caso che sta proponendo. Le conferenze di Grossi le potete mandare in pubblicità? La conferenza di Grossi? No, perché non l'abbiamo fatta. Te ricordo semplicemente che è sabato 8 ottobre 26 alle 20:30 in via Fattori 54 a Bassano, presso gli impianti sportivi San Michele. Ci sarà Guido Grossi, ci sarà il dottor Diego Moscheni e insomma si parlerà di questo nuovo, di costruire insieme una nuova economia libera, democratica ed etica. Mi pare che ne valga la pena perlomeno sentire la campana, ecco. Sempre grazie, mi disse Roberta, grazie a te Roberta naturalmente. Dunque Paolo, premesso che credo sia tutto vero quello che ha detto il nostro Leonardo Guerra, commento dicendo solo che c'è da cagarsi nelle braghe, tanto più se ragioniamo in ottica di salvaguardare i nostri figli, le nuove generazioni, il futuro di questa povera e fragile umanità. Davide da Vicenza. Sì Davide, ecco vedi, questo è un argomento importante. No Davide, non ci si caga nelle braghe, si deve avere la forza, il coraggio, cioè azione del cuore, proprio perché ci si tiene e si vuole salvaguardare i nostri figli, di darsi da fare in altro modo e creare quell'organizzazione, come si è fatto a Vicenza, appunto, in cui si creano reti umane di contatti diretti, personali e fisici, contatti diretti, non con i social, zio cane, e si va a creare reti di solidarietà, di consenso, di comunicazione, di amicizia, che sono la premessa per poi riuscire a fare, Davide, quello che propone per esempio il dottor Grossi, cioè fare poi delle strutture tipo cooperativa in cui si iniziano scambi commerciali equi, solidali, fraterni, in cui ognuno che entra dentro questa cooperativa possa avere un vantaggio uguale a quello degli altri, e questo naturalmente crea un mercato alternativo, eccetera. Quindi voglio dire, è importante, non è una cosina secondaria. Allora, poi vediamo un secondo. Dice ancora Adriano che dice: facciamo una scommessa che i veneti voteranno ancora Lega. Beh, ascolta, i veneti mi voterà sicuramente PD, Adriano, perché va tra i due, non sa varia veramente, sarei imbarazzante. Mi invito i veneti a star casa, ovviamente. Dopodiché ognuno fa, perché c'è tempo perso, è tempo completamente perso. Guardate, l'ultima volta che sono andato a votare anch'io, perché al di là di tutto sono sempre un imbecille, sono andato a votare per il referendum, l'ennesima presa per il culo, no? Beh, dai, non si va, non si può andare in una direzione diversa, cioè si deve organizzare un nuovo modo di stare assieme, e quello che propone il dottor Grossi, quello che ho cercato di fare io con radio e le associazioni che stiamo facendo eccetera, è l'unica strada che abbiamo in mano per poter fare qualcosa.
conoscerci, parlare, fare parte di associazioni e andare in direzione ostinata contraria a fare il contrario di quello che cercano di proporsi nei telegiornali e tutto il resto. Altrimenti, conosci un bel corso di storia che si potrebbe frequentare qui vicino? Ti ammazzo, Francesco. A passo la serata, zio Kai, a passo. Vediamo se dopo te vieni. E a passo. Stamattina su Radio Radio ho provato ad ascoltare Capezzone, tutto assurdamente pro Israele al limite dell'assurdo. Allora è vera la dichiarazione di gruppi ebraici italiani che finanziano Tajani e altri, anche Forza Italia. Ma sì, Roby, tutti sul libro paga, sono tutti sul libro paga. Ma potrebbe un governo politico fare quello che ha fatto Israele a Gaza? Ma pensate solo un attimo, ma a livello, qualunque altro paese al mondo con un governo che decide di fare una roba del genere, ma secondo voi ci sarebbe stata un'invasione immediata con la scusa della salvaguardia, giustamente, della interezza e della salvaguardia dell'umanità? Sarebbero stati invasi immediatamente, e questi stanno facendo impunemente quello che vogliono, come hanno fatto gli stessi tutta la storia di Epstein e del fatto della violenza e dell'uccisione di bambine, ok, addirittura mangiate, di cui fa parte tutta un'oligarchia. Ricordo che l'attuale presidente degli Stati Uniti è dentro fino al collo sta roba qua. Cosa ci sta dando come messaggio? Che sono loro i padroni e che fanno quello che vogliono. Capezzone, poi ha detto questo da parlare, se tutti sul libro paga, dai, se te vuoi star là bisogna che te accetti due cose: o vieni comprato da noi o vieni eliminato, basta. Ciao, vedito ti te che dici dell'eutanasia a Statri, dice invece de coparli sfruttemoni. E la Germania del calcio 11 abbronzati su 11. Sì, vabbè, dai, ormai così. Ciao Paolo, sono Thomas. Se possibile, mi puoi dire se oggi c'è qualcuno della F Petroli? No, mi pare che un corno dovrebbe essere che nessuno, manco non vedo. Te lo so dire dopo, Thomas. Presidente della Repubblica di origine sarda, attualmente Presidente del Consiglio è di origini sarde. Se verrà eletta la signora Meloni, sarà la terza Presidente della Repubblica. Gli isolani non dovrebbero lamentarsi. No, ti tengo da domandarti come mai che Enrico Berlinguer era sardo, che Cossiga era sardo, eccetera eccetera. Questo sarebbe interessante. Va bene. Buongiorno Paolo, si sente malissimo l'ospite, non si capisce quasi nulla, dovrebbe parlare più lentamente, invece il tuo intervento è chiaro. Mi spiace Angela, non so cosa dirti. I sei collegamenti così. Hai un contatto per prenotare la serata col dottor Grossi, Rossella? Allora, la serata è di libero accesso. Aspetta che ti vado a tiratelo fuori perché l'ho appena spostato, un secondo solo. Dunque, allora, allora eccolo qua, la serata, aspetta, sì, per informazioni c'è una possibilità di avere informazioni sulla serata, non so se sia, non credo ci sia per la prenotazione di posti, comunque c'è il numero di telefono che è 338-64-87-733, ve lo ripeto, per la serata dell'8 ottobre alle 20.30 presso gli impianti sportivi San Michele, via Fattori 54 a Bassano del Grappa, potete contattare questo numero, mandare un messaggio 338-64-87-733. Eccolo qua. 338-64-87-733. Benissimo. Allora, credo di averti risposto, Rossella, spero, insomma. Ciao Paolo, ma alla serata a San Michele viene anche quelli PD. Scherzo Paolo, ci vediamo a ottobre. Sì, ma asa che venga che vuoi, tosi. Chi si sente viene, chi no. L'importante sarebbe costruire qualcosa e avere la voglia di costruire veramente qualcosa. Ciao Paolo, ti ascolto sempre, saluto dal cubano. Ciao Beo, un saluto anche a te. Ciao Paolo, sono d'accordo perfettamente con te, tanti parlano bene, ma solo la via del Cristo porterà la salvezza e la vita eterna. Per vincere la disperazione e la morte c'è solo l'amore, oppure in alternativa solo l'amore. Ciao Paolo, ti saluto con calore umano, restiamo con i piedi ben piantati nella luce di Dio. Sì Alberto, tenendo conto che il percorso del Cristo va ben oltre quella che può essere la preghiera, è l'applicazione quotidiana nelle azioni di un pensiero d'amore, che vuol dire semplicemente un pensiero altruistico,
in cui io, la mia azione che oggi decido di fare è un'azione che deve non solo dare un vantaggio a me, perché sennò sarebbe un suicidio, ma che deve dare vantaggio anche agli altri, non solo a me mettendolo in quel posto agli altri. Questo è il concetto, ed è un concetto cristico, che si voglia capire o no. Il giustamente GF Petroli, AF Petroli è l'ultimo giovedì del mese, AF Petroli è l'ultimo giovedì del mese, ecco, risposto, perfetto. Sì Paolo, il detto o ti compro o te copo è sempre valido, sì, è proprio così. L'indirizzo dei Lakota domani, ve lo dico dopo, perché adesso andiamo in pausa pubblicitaria e dopo cambiamo argomento, ne facciamo uno di interessantissimo. Ciao.

0: eccoci qua, torniamo in diretta perché ovviamente, perché abbiamo messo i Patagari e perché abbiamo messo Palestina Libera, perché ovviamente abbiamo con un grande piacere, vi presento due ospiti che sono due fotografi che da tanto tempo fanno fotografie molto particolari, un po' fuori dagli schemi, come giustamente mi diceva prima Giampaolo, un pochettino come Gamma 5 da un certo punto di vista. Vi presento allora Ferdinando Fasolo e Giampaolo Romagnosi. Ciao, ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ciao, ciao, buongiorno.
0: Buongiorno a voi. Allora, loro sono si può anche dire fotografi di strada, no?
1: Sì.
0: Lo dicevo prima, sì. Fotografi di strada. Dal 95 l'Associazione Culturale Fotografica che Mignon, se puoi, giusto?
1: Mignon.
0: Quindi vi dico anche, se volete avere delle comunicazioni con loro, info@mignon.it. Siamo qua per parlare di cosa? Allora, io ho incontrato Ferdinando perché è venuto a farmi un servizio fotografico che resterà nella storia, naturalmente. No, dimmi se non è vero, Ferdinando.
2: No, è che non ti eri truccato quel giorno.
0: Non me ero truccato, cazzo, è vero. Comunque, è venuto a fare, dopo vedremo perché stiamo parlando con Fabio Turina, una roba strana, e ve lo diremo per tempo. Comunque, aspetta, grandi Ferdinando e Giampaolo, naturalmente Fabio Turin che manda il messaggio adesso, il cancro sempre in ascolto,
2: sempre presente.
0: Non ha un cazzo da fare,
2: infatti.
0: Vabbè. Allora, parlando di noi, torniamo a noi. Ferdinando Fasolo e Giampaolo Romagnosi sono da una vita, intanto amici sicuramente di vita e di professione, fanno gli fotografi a tempo libero, nel senso che non è la loro professione principale, ma fanno i fotografi come si faceva una volta, e come, cioè, e con uno spirito e con una umanità, avendo come punto centrale l'essere umano in quanto tale, tirar fuori dalla foto l'essenza di quella persona. Adesso te mi dicevi ti però Giampaolo, non sei più così, spiegami un attimo.
1: È molto più social la faccenda, no?
0: Cioè,
1: metti le cose subito in rete, le guardi un minuto, il giorno dopo sono dimenticate.
0: Esatto.
1: E perché quindi ragionare prima di fare lo scatto, sviluppare la propria pellicola che costa, quindi 36 scatti prima,
0: bravo,
1: di fargli, ci pensi, allora
0: sì,
1: diventa complicato. E poi tu segui tutto il processo creativo, per cui pensi a quello che stai facendo, ti concentri, scatti, sviluppi, stampi in camera oscura, e quindi tutto il processo diventa qualcosa di tuo, di molto,
0: lo elabori tu,
1: è molto, è il percorso che manca nel digitale per chi non segue tutto il processo, perché anche a livello digitale puoi fare questo percorso, però è più facile delegare, no? A mettere in rete, a far vedere le cose velocemente, il like è finita là, quella foto va nel dimenticatoio e tu non costruisci più un percorso personale di crescita legata al linguaggio fotografico,
0: e questo va nella direzione di quello che sta facendo su tutto il resto e su tutti gli altri campi.
1: Sì, esatto. Cioè avere troppo e di voler cambiare e voler cambiare tutto subito.
0: Esatto.
1: E poi non viviamo questa esperienza in competitività con gli altri. Noi lavoriamo a un progetto e insieme lo costruiamo.
0: Certo.
1: Non importa se poi uno ha 10 foto e l'altro ne ha una.
0: L'importante,
1: oppure
0: se,
1: qualcuno
0: se
1: nessuna,
0: foto,
1: no, di creare un progetto che ha un significato, che ha un senso.
0: Chiaro.
1: E quindi questo ci differenzia un po' da quelli che sono gli altri percorsi della fotografia.
0: Ovviamente immagino avrete iniziato per la passione fotografica,
1: sì,
0: con la macchina fotografica in mano, avete cominciato a svilupparvi le foto e tutto il resto e avete cominciato a girare, no? E con il piacere di cogliere degli istanti, dei momenti, eccetera, naturalmente che fossero in frequenza con la vostra interiorità, con la vostra personalità,
1: esatto.
0: Insomma, era quello che anch'io in modo molto modesto facevo tanti anni fa quando avevo una macchina fotografica con i pellicole,
1: esatto.
0: Dopo però non ho mai fatto sviluppo, vabbè, importa, però è vero quello che dicevi tu, il fatto stesso di avere un rullino di foto che finiva
1: e costa, cazzo.
0: Riflettevi prima di fare una foto, no, questa se è una foto spreca,
1: esatto,
0: e no, questa cazzo se bella, aspetta, questa è falso, mentre adesso col telefonino di merda te butti su qualunque roba.
2: Infatti qui
0: questo è Ferdinando Fasolo. Ciao Ferdinando, vai.
2: Ciao. Allora, infatti qui subentra anche il fatto di dover aspettare un tempo tecnico, diciamo, per sviluppare il rullino. Non è che tu lo vedi subito, scatti e guardi, così perdi anche tempo, tanto ti distrai.
0: Non vedi il risultato subito.
2: Esatto, ma le devi svilupparla, poi stamparla, quindi hai anche passa del tempo dal momento dello scatto, perché quando c'è il momento dello scatto vivi un'emozione anche forte, o a seconda.
0: Certo.
2: Invece se allontani questa è meglio, perché la stessa emozione che vivi in quel momento non è la stessa che vedi nella foto.
0: Quando la sviluppi?
2: Se la vedi subito.
0: Se la vedi subito.
2: Invece se la vedi tempo dopo, è passato un lasso di tempo che ti permette di essere un po' più freddo, un po' più...
0: sedimentato.
2: Sedimentato
0: quell'emozione e sei più in grado di dare una valutazione più oggettiva di quello che ti hai fatto successivamente.
1: Perfetto. Mentre sul momento... È come il buon vino, no?
0: Bravo. Cioè, tempi che non ci sono più, come dicevi te, si corre affannosamente per tutto senza più avere un momento di riflessione su
1: niente. Per come la viviamo noi non c'è la necessità di fare tutte le cose di corsa, no? Di avere tutto subito.
0: Esatto.
1: E poi anche costruire un progetto significa lavorarci sopra, rivederlo, rifarlo. Cioè, devi dedicare del tempo a questa cosa se vuoi che abbia un suo valore.
0: Perché avete sentito l'esigenza, volevate che si riconosciuti insomma in varie...
1: Nel circuito della fotografia.
0: Dell'epoca. Nasce come conseguenza della vostra amicizia o si sta...
1: No, al contrario, anzi è un po' interessante questa cosa. Anzi, oggi, guarda, il primo ottobre, nel 1919, del primo ottobre, nasceva Walter Rosenblum, un grande fotografo americano che abbiamo avuto l'occasione di conoscere a Padova nel 99, e siamo restati in stretto contatto con lui, di nostro maestro e amico. È mancato nel 2006, però in quei 7 anni siamo stati in strettissimo contatto con questa persona che faceva parte della Photo League, un'organizzazione a carattere sociale, che dava la possibilità ai fotografi di New York di partecipare con pochissimi soldi, cioè era per i poveri praticamente, ma è diventata un'istituzione a New York, perché ci sono passati tutti i più grandi fotografi, e lui è diventato presidente e ha fatto delle cose straordinarie a livello di fotografia umanitaria. I suoi maestri sono stati Paul Strand e Louis Hein, che sono riconosciuti come i più grandi, e lui ci ha passato veramente molto di questo. Però noi eravamo preparati a ricevere questo, perché siamo dei grandi appassionati di storia della fotografia, abbiamo delle biblioteche piuttosto fornite di questa cosa che ci impegna veramente molto nella ricerca, ed è una cosa che non finisce mai. Però abbiamo questa imprinting, no, della fotografia, del fotogiornalismo del Novecento, che era qualcosa di veramente valido, perché trasmetteva valori, contenuti che oggi si vanno perdendo.
0: L'essenza, la grande differenza rispetto a oggi, quindi nella fotografia, la stare digitale era nei tempi.
1: Sì, di fruizione.
0: Certo.
1: Perché fino al 72, quando finisce la famosa rivista Life, che era un po' la capostipite famosa. La televisione prende il posto di quel tipo di comunicazione attraverso le immagini, che era molto forte.
0: Quindi perché... non più l'immagine fissa, ma
1: esatto,
0: un movimento continuo.
1: E quindi ci abituano a...
0: più veloce.
2: Esatto. Ed ha cambiato anche noi.
0: Di fatto la televisione de casa se diventa la televisione portatile.
1: Esatto. Mordi e fuggi, vai. Due secondi dopo ti sei dimenticato della tragedia che hai appena visto.
0: Esatto.
1: Perché magari vedi
0: altre cose
1: una bella modella che ti fa cambiare.
0: E dopo un'altra roba comunque.
1: Esatto.
0: Magari
1: sempre,
0: la roba più immonda che si è fatta via. Questo naturalmente porta, però è così interessante questo discorso qua, perché questo qua porta anche a una sostanziale indifferenza per le cose che ti succedono.
1: Esatto.
0: Non sei più colpito da niente.
2: Esatto,
1: cioè, ma quello che manca è proprio la cultura del linguaggio fotografico, comunque dell'immagine in generale. Cioè si sta... non esiste più, non c'è più qualcuno che si mette criticamente di fronte alle immagini, perché comunque le immagini comunicano, e quindi siccome il 99% delle immagini che noi vediamo hanno una finalità, che è di venderti qualcosa o di convincerti di qualcosa, il potere è enorme, ma in tutto. Quindi quello che facciamo noi è una cosa veramente di nicchia, è un po' come la poesia, no? Noi facciamo qualcosa di diverso. Ultimamente, con quello che sta succedendo da alcuni anni, ci siamo dedicati a qualcosa che ha più carattere di fotografia sociale, perché l'ultimo progetto, che si titola Palestine United Voice for Human Rights,
0: perché San Paolo e Ferdinando sono qua esattamente per questo, perché Noi qui in radio siamo partiti ovviamente con una denuncia molto forte di un vero genocidio che io non avrei mai immaginato di vedere, cioè perché mi ha fatto una testa così col genocidio ebraico durante il nazismo, no? Esatto. Per carità, non metto in dubbio, anche se c'è tante robe da chiarire, ma si può perdere. Ma pensavo bene,
1: sì, infatti,
0: è stata una tragedia che sicuramente l'umanità
1: ci avrebbe immunizzato.
0: Non andrà a ripetere, no? È stata una roba cazzo a 10 volte di più, ma
1: no, hanno perso il limite,
0: adesso io per carità non ero presente quando succedevano i campi di sterminio, ma certamente di livelli tali, cercarsi il bambino, creare la trappola perché il bambino esca dal nascondiglio
1: e poi tirargli in testa,
0: sparargli in testa, ma cazzo, oppure la bambina che era in macchina, che occupa tutti i genitori, esatto, e a mamma e sorellina, gli resta in macchina a chiedere aiuto e qualcuno scende là a spararmi in testa. Ma cazzo, ma tu così, cioè, vuol dire, ma di cosa vuol dire parlare?
1: Sì, cioè, non si sa più neanche cosa dire.
0: E quindi il fatto che voi vi siate mossi nella direzione di dare una testimonianza di un'atrocità che deve essere ricordata, perché queste sono cose che non possono passare nell'indifferenza, altrimenti non si può mocciare più esseri umani. Ok, quindi cosa avete fatto? Cioè, sia di Giampaolo come associazione culturale.
1: Allora, la questione nasce da una riflessione personale, perché dico: ma io come cittadino italiano cosa posso fare? Allora ti senti, cominci a leggere, informarti, chiaro, cose di questo tipo. Sì. Direi che quello che dice, ad esempio, la grande Francesca Albanese è quella di parlarne.
0: La grandissima Francesca Albanese.
1: Sì, immensa.
0: Assolutamente.
1: Bisogna parlarne, coinvolgere gli altri, perché vedi, è veramente brutto. Veramente brutto trovarsi nella tua situazione di provincia, uscire da un bar e sentire uno che dice: ma sì, tanto lì sono abituati alla guerra. Ma lo dicono convinti. No, allora non è che... Ma al di là di questo, il problema è che la stragrande maggioranza della popolazione è soggiogata da un sistema che funziona benissimo.
0: Certo.
1: E sono rincoglioniti perché sono stati rincoglioniti.
0: Certo.
1: C'è un sistema... Allora, se ogni giorno ti dicono che arriva il drone russo e non è vero, e dopo due giorni ti dicono che era una notizia falsa, io ogni mattina mi guardo sotto il letto, sono un drone russo. Dopo tre giorni dicono che non era vero, però la notizia, quando la mandi più e più volte, la popolazione la prende per vera, anche se è palesemente falsa.
0: La massa, sì.
1: La massa, sì. E allora questo lavoro di ricognizione delle manifestazioni pro-Palestina sono state un progetto veramente molto bello.
0: Che avete fatto?
1: Sì. Perché andare a queste manifestazioni e poi vedere quello che dicono al telegiornale, che è esattamente
0: il contrario,
1: e che lì vedi bambini, scolaresche, bella gente,
0: certo,
1: vecchietti da soli col cartello che ti commuovono, perché sono lì da soli con un cartello a denunciare questo genocidio. Donne, organizzazioni, ci sono anche i centri sociali, ci sono altre organizzazioni.
0: Certo, chi che sei?
1: Poi magari qualcuno manda qualcuno col cappuccio nero a fare qualcosa,
0: perché sei una roba del genere, assolutamente no.
1: Genova, allora,
0: è uno che
1: la narra...
0: che
1: mi
0: a Genova, manco andare a Genova, zio cane, sei una trappola.
1: Cosa che è successo?
0: Ricordo quando con le fotografie è stata l'unica seduta del Parlamento a porte chiuse, perché ieri onorevoli che aveva fatto la manifestazione, che ha visto delle robe pazzesche, l'hanno fatta a porte chiuse senza i giornalisti, perché questi onorevoli diceva: ciò che abbiamo visto, i poliziotti che parlava con questi vestiti cazzo, come si chiama, temo, dai, va bene.
2: Comunque guarda, mi allaccio anche al discorso che ha detto Giampaolo, sì, che noi partecipando a queste manifestazioni anche
0: in giro per l'Italia,
2: perché in qualsiasi posto andavamo,
1: sono anche tutta Europa,
0: siamo stati anche fuori dall'Italia,
1: Berlino, Bruxelles,
0: cazzo che bello,
2: esatto,
0: ecco
2: quello che io ho notato, che mi ha fatto molto molto piacere, che magari non pensi non partecipando, è che c'è veramente tanta gente che partecipa e che non ne viene a conoscenza, perché ci sono sempre le guerre delle cifre, no? Cioè, hanno partecipato in due, invece in realtà erano
0: come sempre, dai,
2: esatto. Ma non solo nelle manifestazioni, anche perché appunto erano manifestazioni che portavano le famiglie, cioè come si faceva una volta.
0: La massa gente, esatto, fatto insieme, esatto. Tutti hanno sentito la vergogna e la gravità di quello che stava succedendo.
2: Esatto, e qui ridico quello che ti ho detto l'altro giorno, che noi abbiamo portato una mostra, questa mostra, a Fiesole, in una casa del popolo, che sono ancora legati
0: al Partito Comunista.
2: Esatto, cioè proprio certo. Bellissima gente, sì, incredibile, magari, molto acculturati. Certo. Allora, poi lì siamo andati a Firenze, c'era una mostra a Firenze anni 50, 60 e 70, di un archivio storico,
0: fotografico
2: Locchi, esatto. E a me ha colpito una cosa, che dopo c'erano delle manifestazioni e dopo 80 giorni di sciopero, che con le donne, le mogli che andavano a portare da mangiare, hanno vinto, cioè hanno...
0: E parli di che anni però?
2: 60, adesso per quanti...
1: Officine? Mignone, mi sembra.
2: Mignone, esatto. Adesso,
0: Officine Mignone, 80 giorni di sciopero.
1: Una cosa del genere, adesso gli anni precisi...
2: E senza stipendio.
0: Esatto.
2: Infatti l'anno scorso, che c'è stata una mega manifestazione qui a Padova, cioè alla fine veniamo strumentalizzati, cioè la differenza tra gli anni 60 70 e adesso è che adesso c'è la televisione che ti fa passare quello che non è, e quindi abbiamo poco,
0: c'è la menzogna pura.
2: Esatto, e quindi...
0: Guarda, sì, per vedere quello che ti dici, tre telegiornali, TG1, TG5 e TG7, allora più o meno un quarto d'ora sul caso Garlasco.
1: Sì, anche io ho notato.
0: Ma è proprio una roba
1: insopportabile.
0: Una terza guerra mondiale che
1: c'è già.
0: Ti ho detto, sei chiaro quanto credi che andiamo avanti con i droni finti? Arriverà il momento in cui viene fuori. Ecco l'attacco russo. Intanto ci stanno abituando.
1: Sì.
0: La gente
1: è così. Sì, è così. Funziona così.
0: E dopo l'unica notizia della guerra ucraina: droni russi hanno ucciso i bambini ucraini. Cazzo, tutti i droni ucraini che ha fatto strage dei russi, silenzio totale. Capisci? Questo stanno preparando la massa ad accettare la guerra,
1: esatto,
0: come soluzione,
1: sì.
0: È questo che è preoccupante,
2: sì.
0: Perché non c'è nessuna voce, o pochissime, che si stanno alzando, ma in ogni caso anche quelle che si alzano non vengono conosciute, perché il controllo dell'informazione è totale, a parte Gamma 5, che non sei a caso che sei nata nel 76, ieri è il momento di massima libertà di sto popolo, che dopo PHP non è andato a chiudersi,
2: esatto.
0: Stiamo sopravvivendo non si sa come, però andiamo avanti. Allora Palestina,
1: sì, tenete
0: lungo. La foto, guarda che dovevi venire, mostra qua, cazzo, tu sì. Cioè, dai, cioè, avete fatto una marea di foto, mite perché da che il libro ha, che ti hai fatto tutto in inglese, non mi ricordo il titolo.
2: Sì, questo qua che è
1: Palestine.
0: Sì. Sei bellissimo, cazzo, ma bellissimo, tutte le fotografie in bianco e nero, ovviamente.
2: Sì.
0: E delle proteste che ti hai fatto in cui...
1: Sì, più testimonianze del passato, sì. Perché Fatima per famiglia, siccome è italo-giordana, la mamma è italiana, il papà è giordano ma di origini palestinesi,
0: okay.
1: E lei è sempre stata, cioè lo vive nella famiglia,
0: persona,
1: e quindi ci ha in un certo senso contaminati, no, al problema, e già ci sono delle documentazioni di manifestazioni di Padova pro Palestina durante le situazioni prima del 7 ottobre, anche lei era in stretto contatto con Vittorio Arrigoni, quindi quando è mancato a Milano hanno fatto delle grandi manifestazioni, abbiamo incontrato personaggi come Monio Vadia, Roger Waters, e quindi li abbiamo fotografati, e abbiamo fatto
0: bellissimo.
1: Ultimamente abbiamo incontrato anche Francesca Albanese e li abbiamo messi su questa documentazione, perché la cosa importante è che anche il popolo stesso pro Palestina forse non è consapevole della forza che ha, perché l'anno scorso Sumud Flotilla hanno inventato una pace perché tutta l'Europa si era aizzata, no? Quindi la potenza dal sotto, se vogliamo, c'è, d'accordo.
0: E che manca una continuità,
1: però se ce ne rendiamo conto, se siamo consapevoli di questo, forse anche da piccole realtà come le nostre si può aumentare questa cosa.
0: Tornando alle manifestazioni che ti dicevi, no? Quello che avete incontrato voi nel girando e relazionando fotograficamente la cosa era questa gente che, a parte, ripeto, gruppi sociali che poi ovviamente, come tu hai detto giustamente, dentro ci sono infiltrati che devono per forza spaccare questo, brusare quest'altro, perché la ecco, avete visto la manifestazione, quasi sempre sono manifestazioni di una pacifiche assolute,
1: sono anche belle.
0: E sono anche belle. Lì ci sono le famiglie, ci sono i bambini, ci sono, no? Tutto questo che su un telegiornale, su un qualunque rivista o periodico informativo, mi non è mai viste.
1: No.
0: Altri, ove si inventa, in studio fotografico,
2: esatto. Photoshop.
1: C'è il caso di un fotografo italiano che è immenso, che si chiama Tano D'Amico, d'accordo, che ha fotografato tutte le manifestazioni degli anni 70, sì. E lui è un grande, veramente un grande, ma non è ha 80, più di 80 anni, è ancora attivo, e non viene celebrato come gli altri fotografi, non si trova una sua monografia, avrà fatto 300 piccoli libretti con i vari gruppi, ma non si trova una bella mostra, una monografia, perché questo fotografo dà fastidio,
0: certo,
1: capito? Perché fa vedere la bellezza di queste cose, ma sono veramente foto straordinarie, bellissime.
0: Ma soprattutto ti tiri fuori argomenti che il potere non vuole che ti tiri,
1: esatto,
0: fuori.
1: Sì, lotta, certo, per le case a Roma negli anni 70, come si chiamano, sollevazioni nei carceri, ci sono delle foto straordinarie, anche qui a Marghera ha fatto delle foto bellissime degli operai fuori dalle fabbriche. Ma si vedono solo sull'underground, no, della cultura, sono contro cultura ancora queste fotografie, no, non vanno nelle leggi.
0: Io dicevo, a me veniva in mente che nell'ambito di questo lavoro che avete fatto bellissimo sulle manifestazioni pro-Palestina,
1: sì, certo,
0: riuscire anche a offrire, siccome un conto se parlare della fotografia, un conto,
1: un conto a vederla,
0: cioè, mi dicevo, se era possibile, ve la lancio qua così in diretta, se era possibile fare una mostra organizzata e spese se facciamo carico o altri, non so quel punto.
1: No, ma per questo siamo non ci sono problemi,
0: era solo che se ci sono, per carità, però riuscire a farla anche nella sala che abbiamo noi, mettere, cioè, ce ne stanno di foto, vuol dire, con e darla, perché per noi è tanto importante, certo, siccome ne abbiamo parlato tanto con la nostra gente, però dire, guardate, cioè, la gente, gli italiani, la maggioranza degli italiani hanno capito questa, cosa che non si poteva non capire, perché la ferocia con cui sono state fatta la repressione, adesso ancora continuo a vedere sui social, te puoi dire, però se ne dà una potenza, e te fa vedere Gaza prima dall'alto, e Gaza dopo, stesso quartiere, cazzo, non se ne sta in piedi niente, Tosi.
1: Ma hanno anche falsificato Google Maps, ho sentito, cioè hanno messo delle foto vecchie per non far capire l'entità
0: del disastro.
1: Del disastro.
0: Una roba.
3: Che foto la mostra a Venezia, che si vuole vedere.
0: Dillo al microfono, Ferdinando.
2: Ma si ricorda più Giampaolo, con i ricami palestinesi.
1: Non come biennale di Venezia, ma è quella a Palazzo Mora.
0: Sì.
1: Ogni anno, cioè ogni due anni, quando fanno la manifestazione, c'è il museo palestinese
0: a Venezia. Ti sento dire.
1: Sì,
0: c'è Palazzo Mora.
1: Palazzo Mora, che è in Strada Nova.
0: Non so, io un cazzo.
2: E dura fino al 24 novembre. Assolutamente da vedere,
1: c'è anche adesso. Però ogni due anni fanno queste mostre dedicate alla Palestina, di un museo americano palestinese, e quest'anno ci sono dei ricami su fotografie, quindi alla fine è una stoffa ricamata che riprende fotografie che ormai sono già entrate nella storia di eventi drammatici o simbolici legati alla Palestina. È una mostra bellissima. Quattro anni fa ho visto una mostra meravigliosa, perché c'erano degli schermi dove mandavano in base ai giorni, dal 48, la data della Nakba, fino ai giorni nostri, tutti i morti, gli episodi di scontri, e ti fanno capire su questi video in pochi minuti come hanno agito nel corso degli anni, perché a spot facevano un po' qua, un po' là, e alla fine si sono mangiati fuori tutto
0: il territorio.
1: Ma è molto esplicativo, molto
0: ti dico, sto argomento qua io l'ho affrontato qua in radio, tanto per dire, e ancora almeno 15 anni fa, sicuramente attorno al 10-12, quando Paolo Barnard, il giornalista, ha scritto Perché ci odiano, il titolo Rizzoli, è bellissimo, è stato scritto, sei bravissimo, è fuori come un balcone, ma lei è bravissimo, cazzo. E lui descrive un viaggio fatto in Palestina, parlando con i palestinesi, che era già ai posti del blocco, trattato come merde, e tutti sapevano benissimo l'origine dell'invasione ebraica, anzi scusa, dell'invasione sionista della Palestina. Non è stato solo sionismo.
1: Lì
0: dopo hanno convinto gli ebrei ad andare a finire lì, promettendo che e magnificando di roba che non esisteva, ed è stato un abuso continuo, una violenza continua e protratta nel tempo verso questa povera gente, che è stata spazzata via, ridotta prima in territori del cazzo, e eccetera. I terroristi, zio.
1: Ma
0: e adesso
1: tutto...
0: vengono fuori le prove, no? Le prove del fatto che, ma ascoltami, ma il ragionamento che si faceva, ma com'è Gaza era un campo di, già allora, un campo di concentramento, con barriera, muro, telecamere, filo spinato, e nessuno poteva entrare e uscire senza la presenza. Quella mattina, 7 ottobre, hanno avuto qualche ora prima un blackout elettrico, quindi sparire tutto video, non c'è niente, i cancelli aperti, e per un disguido della sicurezza non chiedere neanche a squadra di controllo alle... ma dai, ma pensa,
1: sì, ma c'è quella testimonianza di una, di una soldato donna che ha detto in tutto il perimetro, del muro di Gaza non si muove nemmeno un colombo senza che loro lo sappiano.
0: Certo.
1: Quindi lei era sicura al 100% che
0: era stata creata.
1: Ma questa storia è riportata fortunatamente spesso ed è venuta fuori il giorno dopo, insomma, per cui
0: le prove del fatto che adesso vengono fuori, no? Che era stato tra l'altro
1: l'assassino
0: era stato avvertito con sicurezza una settimana prima, sia dei servizi segreti egiziani sia da quelli del Bahrain, non mi ricordo di chi. Ma l'altra cosa bella, quando gli ha fatto sparire i filmati dentro la Knesset, il Parlamento, e due però chi era, deputati ebrei israeliani, gli hanno detto in faccia: tu lo sapevi, hai pagato tu, a tramite la tua iniziativa hai finanziato, hai detto al sultano del Bahrain, adesso non mi ricordo se era il Bahrain o il Qatar, non mi ricordo, ha passato milioni di dollari ad Hamas per fare i tunnel, armi, viveri, eccetera, per anni. Perché?
1: Per creare
0: esattamente quello che poi l'ha costruito negli anni, sta roba precisa, per poi devastare. E l'obiettivo era proprio l'eliminazione di 2.400.000 persone, tra l'altro, piccolo particolare, dice 40-70.000 morti. Così ne manca 600.000 all'appello. E questi non si scampa. Non si scappa, se un capo di concentramento, no? Dove si chi si scappa? Sì, oddio, qualcuno, un mille magari si andava via con scusa degli ospedali per mettersi a fare
1: ma ne mancano.
0: Putin che viene qua.
1: Ma è evidente, basta guardare già dai primi giorni.
0: Così, non si niente. Tra l'altro alcune bombe ad altissima temperatura.
1: Polverizzano
0: tutto,
1: polvere. È una capacità distruttiva impressionante. Ma bastava, io ripeto, i primi giorni, guardando semplicemente le immagini, era evidente da subito che stavano facendo una cosa assolutamente senza limiti, cioè una cosa indescrivibile per chi sa vedere. Perché poi anche oggi ho visto un post di uno che dice: io me ne sono accorto nel 2024, che ne so, in marzo, aprile. Ma caspita, bastava i primi due giorni.
0: Aspetta, Roby Paolo dice: buongiorno, come ti dicevi? Pensa che una persona mi ha detto che della Palestina, finché si ammazzano tra di loro, va bene.
1: Sì, no, ma è un luogo comune. È un luogo comune costruito.
0: Ma ti sei tu un essere umano o un deficiente? O un insetto, zio Cante? Sei un insetto? Te sei inappiato?
1: Ma è tutto calcolato questa cosa, no?
0: Perché non facciamo un concerto? Ah, perché non facciamo un concerto di Patagari? Basta che ti organizzi, ti siamo a posto. Siamo sicuri che chi ha condotto lo sterminio di veri ebrei tra fine 800 e il 44 non siano gli stessi che stanno sterminando la popolazione a Gaza? Chi sarebbero questi non semiti o finti ebrei che hanno infiltrato e sterminato i veri semiti e li usano come copertura e arma per annichilire chiunque osi dire qualcosa di diverso da loro e per portare avanti in contra? Sì, questo è un argomento che abbiamo già trattato più volte, lo sai, si parla di Ashkenaziti, si parla di altro che non è certo ebrei. Altro bel argomento da trattare: cos'è la massa? Come diversificare chi si emancipa dalle fake distribuite dai regimi? Io credo sia sempre le minoranze a scrivere la storia. Ciao, sì, se è vero che le minoranze che ha sempre scritto la storia, resta il fatto: cos'è la massa? Cos'è la massa, ragazzi? Guardate che esiste in mezzo da mattina a sera a fare fotografie.
1: Cioè. È interessante, se vuoi parlare di un libro che Fatima ci ha imposto di leggere, che è L'orientalismo di Edouard Said.
0: Aspetta che mi scrivo,
1: è un testo difficile. È Edizioni Feltrinelli, è un classico. L'orientalismo. Allora ti dico cosa dice l'orientalismo.
0: Dammi il nome, però.
1: Edouard Said.
0: Vabbè, dimmi.
1: Praticamente l'Oriente non è una realtà oggettiva o neutrale, ma una costruzione culturale creata dall'Occidente per definirsi per specchio. L'Europa ha definito se stessa come razionale, evoluta e superiore, contrapponendola a un Oriente percepito come irrazionale, statico e arretrato. Edouard Said analizza come la cultura occidentale ha storicamente inventato, rappresentato e distorto l'Oriente, in particolare il mondo arabo-islamico, per legittimare il proprio dominio coloniale e imperialista.
0: E quindi sarebbe più giusto dire non occidentale, ma anglo-americano. Sì. Perché è molto importante questo. Assolutamente, ragazzi. Mi faccio antroposofia da 30 anni, è la mia passione. Steiner, questo diceva 100 anni fa, aveva detto alle conferenze tenute appena finita la prima guerra mondiale, quindi novembre del 18.
1: Certo.
0: Novembre del 18, no? E che cosa ha detto? Chi erano i protagonisti e i responsabili della prima guerra mondiale? Aveva detto che se non cambiava la situazione, questa
1: ne sarebbe stata un'altra.
0: Sarebbe l'inizio di una serie di guerre. E aveva spiegato che l'obiettivo di questi gruppi, e parla di gruppi segreti, massonerie segrete inglesi, era quello del dominio economico del mondo. Economico, sottolineato. E la conseguenza, la devastazione culturale è solo una conseguenza. Se loro vincono, dopodiché ti annullano anche da un punto di vista. Poi cosa è successo all'Italia, cazzo? Cioè, perché parlando poco, insomma, Dante e robe, te sapevi? Sparito tutto, azzerato dietro una montagna di merda consumistica fatta da loro. E le nostre nuove generazioni gli va a mangiare l'hamburger, zio Can. Esatto. Io Gaverto a Monterotto uno nuovo hamburger.
2: Esatto.
0: A 20 euro a cosa, non so che ti vorrei. No, esatto. Cazzo.
2: Sì, ci hanno portato. Questo ce l'hanno portato.
0: Annichilito. E il discorso che facevo come esempio, mi è sempre piaciuto andare in moto, adesso purtroppo ho visto Marga per una serie di motivi. Però è moto europee e soprattutto italiane, no?
1: Ducati.
0: Adesso ti vedi in Harley Davidson, gambe verdi, trassi tira su, deficienti, zio canta una moto che è scoresa, perché non sai che. È quello il modello culturale. Lì c'è proprio il simbolo del modello culturale. Cioè
1: di esportazione per gli americani.
0: Esatto. Quindi quello che dicevi in questo libro, in realtà riprendo le fila, sì, ma è il dominio anglo-americano nel mondo, e se vuoi mi fermo anche a anglo, perché tanto che comanda quel chilometro quadrato a Londra, la City, è lì che comandano, il braccio armato è quello americano. Appunto, che andiamo a leggere la rivoluzione americana, come è stata fatta, ti credito che in due battaglie campali l'esercito inglese organizzato, insomma l'esercito inglese, te capivo, no? Si ritira di fronte a quattro deficienti con gli archibugi che vinse dei montosi. E il fondatore degli Stati Uniti è tutti i massoni inglesi e latifondisti coi schiavi. Lasciamo perdere. Va bene.
1: Ma comunque la cosa interessante di questo, vai. Per fare una prosa, anche per una forma di introspezione, no, personale. Se io penso a me personalmente, quando avevo 20 anni, che si parlava di queste tematiche, e sentivi quello che ti diceva, ma guarda che gli israeliani sono andati nel deserto e hanno fatto le coltivazioni, cioè. Però quando te lo senti dire da tante persone, alla fine finisci per crederci, poi capisci studiando che se ti rubano l'acqua, se addirittura vanno non nel deserto ma vanno a Jaffa, che ci sono dei documentari dei primi del Novecento dove c'era una ricchezza evidente, capito? Quindi queste operazioni anche di parlare continuamente di Palestina per rendersi conto che la narrazione è veramente pervasiva, è importantissima. Andare a vedere gli ultimi film che sono usciti, ieri sera sono andato a vedere NASA e c'era tanta gente, tantissima, a Piau di Sacco, e c'era tanta, anche giovani, ma comunque a novembre lo mettono a disposizione gratuitamente. in rete. Perfetto. Perché vogliono che lo vedano più persone possibile. Ma poi anche Palestina 1936, Netherlands, tutti questi film che in qualche modo danno una voce diversa a quello che è la narrazione.
0: I tuoi ospiti hanno in programma di far girare nel territorio le mostre fotografiche sulla Palestina? No, intanto affermo qua in radio, prima roba, e dopo affermo girare anche. Roberto subito attacca. Va bene. No, no, la ragazza è l'organizzazione.
1: Sì, sì, molto volentieri. È già stata all'ostello delle idee a Padova, una piccola selezione al Festival di Sherwood,
2: poi alla...
1: qualche locale,
0: qualche locale alla leggera. La nostra amica Silvia anche a Verona le sale piene per Nazza.
1: Sì, sì, no, ma è stata una cosa veramente, perché in un paese di provincia vedere così tanta gente, tre sere di fila, sempre un bel numero, è stata una bella cosa da vedere.
2: Anche quando finisce il film che
1: cioè, sì, ma niente da dire.
2: Non sai, esatto, non sai cosa
1: una
2: dire,
1: vergogna però. Proprio vedere.
0: Scuote la nuova, allora le sale piene dunque
1: a proposito, prima c'era Leonardo Guerra che parlava, no?
0: Sì.
1: Faceva quel discorso sulle persone che non saranno più in grado di capire. Praticamente su NASA si parla proprio di questo, cioè questi operatori dell'IDF che per loro fare il proprio dovere, uccidere, sapendo di uccidere, per ucciderne uno ne fanno fuori 20, bambini compresi, con una quantità di errori incredibili, no, nel senso che non uccidono nemmeno quello che era il bersaglio, certo. Cioè gli fanno fuori la famiglia,
0: certo.
1: E dopo dicono per Bacco lui non c'era, cioè, ma sono cose veramente, ma lo dicono con
0: quella dottoressa che ha fatto fuori, quella dottoressa che è incinta, ha fatto fuori i nove figli, uno è sopravvissuto e non ci sono marito, no, il marito si è salvato, è morta lei e nove figli e si è arrivato un ragazzo ed è lei, perché era una dottoressa dell'ospedale che faceva una grossa attività, salvava una marea di vite e loro l'hanno identificata come un pericolo che gli ha da morire, caso in grado di essere salvata, quindi si è da torsi a casa, cioè dai ragazzi, dai, è inaccettabile, veramente inaccettabile. Allora sentite, adesso in conclusione, allora intanto ringrazio davvero Ferdinando Fasolo, Giampaolo Romagnosi, perché veramente è bello poter parlare con persone che hanno ancora una fortissima come si può dire, sensibilità sociale, posso dire questo, perché se no la fotografia sicuramente l'ha acuita e l'ha migliorata.
1: È un mezzo attraverso il quale siamo riusciti ad arrivare
0: a questa cosa, la nostra sensibilità, che è Gabi Bisà, naturalmente, se no non sarei sia appassionato alla fotografia, sinceramente. Esatto. E quindi vedere, fare una mostra qui in radio, ma insomma sarà una cosa semplice nella nostra sala, con le vostre foto, delle manifestazioni che in Italia sono state

0: forza e fiducia a un popolo un po' asfittico e morente come il nostro.
1: Sì, basta parlare, cioè anche il fatto di parlarne, appunto, magari, cioè, come diceva prima, no, che della massa, ma anche delle piccole unità, mettendosi sempre di più assieme, diventano massa. E vedremo cosa diventerà poi.
0: Sì, esattamente. Io direi che sarebbe una buona idea. Dice qua, aspetta un attimo, mi ascolto i professionisti io ascolto i professionisti dell'informazione e la Zanzara, soprattutto Parenzo, che non è de parte, e dice che solo menzogna il genocidio, dice solo che sono solo menzogne il genocidio di Gaza.
2: E i morti cosa sono?
0: Sì, no, ma no, ma sì, i Gaza e Israele ha diritto a difendersi, dai, insomma, che dici?
1: Ancora,
0: siamo ancora. Vabbè, dice qua, grazie per la direzione ostinata e contraria che mi fa sentire sulla via maestra giorno per giorno. Serata il martedì 29, serata interessantissima, perché come ho festeggiato è la serata di Michele in antroposofia, che era un settenario di persone qua, perché come gruppo di studio di antroposofia.
1: Sì.
0: Allora, puoi ripetere l'evento di Grossi? Vabbè, te lo dico dopo, non c'è problema. Oggi, se non erro, il film Nazza lo danno a The Space a Limena. Rossella, grazie Rossella per questa notizia. Dopo ti davo anche il numero della serata che dobbiamo fare l'8 di ottobre. Bene, allora intanto mi ringrazio davvero Ferdinando e Giampaolo.
2: Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori. Grazie.
0: La loro associazione culturale fotografica, nata nel 95, può essere contattata con una mail info@mignon.it, ripeto, info@mignon.it, quindi, ma adesso a parte gli scherzi,
2: c'è anche un sito che è www.mignon.it,
0: a rompere che va e andare in qualche comune a fare la mostra fotografica sulle manifestazioni italiane pro Palestina,
1: esatto.
0: Le foto sono bellissime, perché mi hai visto adesso davvero, mi è piaciuto tanto. Poi in bianco e nero davvero, cazzo, è un'altra roba, cioè, sono molto più potenti rispetto al colore, sai che colore
1: ti distrae,
0: ti distrae, sì, però cazzo, bianco e nero, Dio buono, vabbè. Comunque, a parte questo, vi ringrazio che state qua con noi, ragazzi. Non ringrazio Fabio Torini, che è un rompipalle, ma è per merito suo se siete qua. No, dai, che voglio un bel dell'anima. Allora, restiamo in contatto,
1: certo,
0: perché anche con Fabio, magari, riusciamo a mettersi d'accordo un giorno, che sei bello fare un'inaugurazione tipo serale, in modo che venga tanta gente a vedere,
2: certo, con proiezione,
0: con voi presenti,
2: sì,
0: tipo proiezione, no? E dopo ti assiamo qua un pochettino, in modo che io possa vedere, ecco.
1: Sì, nessun problema, anzi ci fa molto piacere,
0: insomma. Benissimo, ottimo. Grazie ancora,
2: grazie,
0: ragazzi,
2: a tutti,
0: grazie, bene.
2: Grazie.
0: Allora, grazie a Ferdinando Fasolo, a Giampaolo Romagnosi, e il fatto, ricordatevi, se volete anche contattarli naturalmente per qualunque esigenza, info@mignon.it, e nel frattempo mettiamo su da nuovo i patagarri, perché merita di essere messi su. Grazie ancora.

0: Oh yes.
1: Eccoci qua, torniamo in diretta. Abbiamo salutato i nostri amici fotografi Ferdinando Fasolo e Giampaolo Romagnosi. E siccome c'era l'ascoltatrice che mi chiedeva di nuovo il numero a cui far riferimento per la serata dell'8 di ottobre a Bassano del Grappa con i Guido Grossi e Diego Moscheni, si può chiamare questo numero che è il 338-64-87733, è il numero dove potete mandare un messaggio per informazioni o per prenotare il posto, anche se non prenoteranno il posto. Comunque 338-64-87733, perfetto, per l'8 di naturalmente di ottobre. Allora, nel frattempo leggo gli ultimi messaggi che mi sono arrivati, ce ne sono stati veramente tanti oggi. Allora, Capezzone, tra le tante stupidaggini, ha detto che gli USA vogliono liberare Cuba da un regime, io penso disinteressati e democratici, ha detto che sono falsità sul film, del film su Gaza, è sempre solo un portavoce, ma sì, dai, vabbè, non siamo d'accordo. Allora, ciao Paolo, anche te, se sul libro paga anglosionista, perché non vuoi parlare e censuri la storia di Napoleone? Grazie Luca. Luca, va a farti buttare anche te, va, sì, okay. Buongiorno Doc, ricordiamoci che gli israeliani sono quelli che con il Covid sono quelli che si sono vaccinati di più. Se il dottor Guerra ha ragione, basta fare 1+1. Filippo Dodolo. Sì, ma certo. Pronto? Dime, Magna Brocche.
2: Buonasera, Rotto. Ciao. Queste due domande a quale se ti riesce a trovare risposta. Con tutto il spazio che esiste sul territorio europeo, perché ti dai fare pochi giorni fa un'esercitazione a NATO vicino al confine della Russia, all'enclave russa?
1: Per provare il brivido.
2: Seconda domanda. L'Inghilterra c'è 10 anni che è andata fuori dall'Europa, a
1: sì.
2: Parte che non è che si è mai stata, e 10 anni che è fuori, adesso si dice che forse era meglio non da fuori a restare. 10 anni fa, eravamo nel 2016, che aveva appena cominciato le sanzioni volute e ordinate dall'Inghilterra e applicate dall'Europa contro la Russia, e adesso vuol rientrare per cosa? Io si devo preparare, vero? Quanto sì. Manca? Un anno?
1: Due non forse, no? Uno o due sì, non di più.
2: No, più di un anno non che sei, perché il tutto deve essere fatto entro il 2030.
1: Sì, può essere, sì, può essere. Adesso lì...
2: È nell'agenda 2030.
1: Non so se è così precisa la questione, resta il fatto che comunque è un fatto sicuro, è uno solo, che la Russia deve essere distrutta perché è l'ultima enorme riserva di materie prime del pianeta. Quindi a voi a tutti i costi.
2: Ma qua mi viene un'altra domanda. L'ultima. E ora la Corea, Kim Jong-un. Sappiamo che lui piace giocare a PlayStation, vero?
1: Sì, va bene.
2: Con i missili nucleari, però.
1: Va bene, dai, ora...
2: E che ha già mandato quanto? 2.000-3.000 militari propri in Russia. A quale scopo?
1: Secondo te qua?
2: A quale scopo? Ricordiamoci che a Corea Galdente Bena, fin dai tempi della guerra, dell'invasione americana, anglo-americana, e guarda caso l'invasione in Corea, chi che era a protezione della Corea quella volta? I russi.
1: Ma sì,
2: l'invasione in Afghanistan, chi che era quando si arriva l'invasione americana in Afghanistan? Che c'era? I russi, che però stava tranquillo, si arriva a quelle bombe, quelle armi, tranquillo, si ha fatto il suo piccolo.
1: Va bene,
2: diciamo caserma o cose di SIA.
1: Ok,
2: e allora cosa vogliamo andare in cerca? Vogliamo aspettare ancora?
1: Certo.
2: Ah, beh, per me va là, a ottobre serra le porte e grazie, arrivederci. Dopo se lancia chi che resta.
1: Ciao Roberto, stammi bene. Ciao RDM. Allora, il consigliere del presidente russo Nikolai Petrushev ha dichiarato che le forze nucleari navali della Federazione Russa sono state poste in stato di massima allerta al combattimento per ordine di Vladimir Putin. Questa mossa del Cremlino rappresenta una risposta diretta al rafforzamento dell'alleanza tra i paesi del nord Europa e l'Ucraina, nonché alle azioni del blocco politico-militare AUKUS, che Mosca considera una minaccia diretta alla sicurezza. Ciao Daniele, va bene, io però volevo dirvi mantenete sempre un pensiero libero, ragazzi, ed era questo il ragionamento che volevo farvi. Guarda caso, sia questa volta che rischiamo l'inizio della terza guerra mondiale, sia esattamente l'inizio della seconda, c'era la stessa cosa. Si creano appositamente dei territori del cazzo, tipo il corridoio di Danzica per quanto riguardava, se ricordate, la prima guerra mondiale tra Germania e Prussia, no? Che era ovviamente Danzica era lo sbocco al mare polacco, che non era casuale l'avessero fatto naturalmente, perché questo ha consentito di creare il pretesto per la seconda guerra mondiale, il famoso corridoio di Danzica. Che adesso, guarda caso, stesso posto, Kaliningrad, base militare, ex base militare sovietica, rimasto territorio russo, isolato da tutto il resto, e guarda caso, come hai detto tu, stanno facendo l'esercitazione esattamente lì per creare lo scontro. Putin ha mobilitato l'esercito e quindi si arriverà inevitabilmente a una risposta, che è quello che gli inglesi stanno preparando da anni, da decenni. Perché vi ricordo, e lo ricordo a tutti, che Margaret Thatcher nel 1980 aveva detto in un discorso pubblico, lo ricorderò sempre, che era, lo sto riassumendo, era inaccettabile il fatto che esistesse, parlando della Russia, un solo governo politico che aveva un unico potere politico dalla Polonia a Vladivostok. Diceva che era semplicemente inaccettabile, d'accordo? E da allora non hanno avuto fretta. Nel giro di 40 anni sono comunque arrivati a dove devono arrivare. Questo è il punto, capite ragazzi? Con questo vi saluto e buona giovedì a tutti, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao a tutti, statemi bene.

0: misantropo che dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista.
3: Mi serve un terapista.
4: Io sono un complottista.

e trucchiamo le elezioni nazionali, che la scuola serve ad addestrare schiavi del domani, che i governi sono in mano a dei pedofili perversi, che non c'è democrazia, ma totalitarismi inversi, che i ribelli sono eroi perseguitati dai potenti, e gli abbracci degli amici sono i farmaci più belli.

0: Eccoci qua, siamo in diretta e abbiamo il piacere di cominciare la trasmissione oggi con il mitico dottor Leonardo Guerra, biologo molecolare. Leonardo, ciao, mi senti?
1: Buongiorno Paolo, ti sento benissimo, grazie per l'invito.
0: Grazie a te invece del nullo preavviso, perché ti ho chiamato praticamente pochi minuti fa e ti ringrazio della disponibilità. No, il problema è che tu sei un provocatore nato, fa parte della tua vita evidentemente, esatto. Perché hai scritto un articolo che insomma, ragazzi, tecnocrazia e dominio globale, due tecnologie avanzate stanno cambiando la vita umana. In che senso stanno cambiando la vita umana? Ovviamente in senso peggiorativo, lo dico io ovviamente, perché certo. Tu stai praticamente andando a identificare e focalizzare l'attenzione su il disegno, come il potere globalista sta di fatto creandoci la famosa gabbia senza sbarre, pian pianino, con molta gradualità, e neanche tanto gradualità, insomma, e lo spieghi bene in questa cosa. Puoi spiegarcelo un pochettino a noi?
1: Sì.
0: Dominio globale, certo. E tecnologia avanzata, come si collegano, certo. Come si usano?
1: Si usano in modo combinato, sinergico, perché stiamo parlando della tecnologia genica utilizzata nei vaccini Covid, ma non solo lì, ma anche negli allevamenti, abbinata con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale di tipo avanzato, la cosiddetta generativa, che è quella di Palantir, o di Alduir, o di Microsoft nella sua ultima versione, eccetera.
0: Come si uniscono le due cose, che sono abbastanza sembrano distanti, no? Tecnologia genica da una parte, Palantir e controllo, come si uniscono?
1: Sono due filoni che convergono e che sono portati avanti parallelamente dal 1990, dalle grandi società di investimento. Bill Gates in quel periodo lì salta dall'informatica senza abbandonarla mai, e fa finta di diventare uno che è interessato al bene dell'umanità, investendo enormemente nel settore dei vaccini. Il settore dei vaccini era già molto penetrato dall'informatica, perché già allora si faceva bioinformatica, cioè lo studio dei vaccini avveniva attraverso l'informatica. Oggi l'informatica ha creato anche l'intelligenza artificiale di tipo avanzato. Sono due facce della stessa medaglia. Chi investe su queste due tecnologie sono sempre i soliti, sono quelli della PayPal mafia, cosiddetta Silicon Valley di seconda generazione, che investono contemporaneamente sulle due tecnologie. Per dirvi, Google investe sui vaccini genici dal 2000, Bill Gates dal 1990, e anche tutte le altre società investono contemporaneamente su intelligenza artificiale e capacità di modificare il genoma umano.
0: Dove arrivano queste due cose? La capacità, scusa, di modificare il genoma umano con l'ampio sviluppo della tecnologia informatica. Dov'è il punto di unione, Leonardo?
1: Il punto di unione è che oggi il 90% dei processi di ricerca e sviluppo nel settore dei vaccini è governato dall'intelligenza artificiale, quindi sono già compenetrati. L'intelligenza artificiale consente di manipolare o controllare la percezione delle masse, e consente anche, con la sua ultima versione, appunto quella di Palantir, eccetera, che viene usata anche nei teatri di guerra, di comprimere o prevenire i comportamenti, e con la genetica cambiano il genoma, quindi cambiano l'essere umano. Hanno bisogno di un essere umano che sia diverso, che non sia più un sapiens, ma sia, se va bene, un faber, un uomo che fa senza pensare, meglio ancora se è un uomo sintetico, quindi modificabile geneticamente in modo programmato, e da inserire nella società del controllo, che è il panopticon, che stanno preparando grazie alla tecnologia.
0: Okay.
1: Cioè, i programmatori dell'intelligenza artificiale sono esattamente corrispondenti ai programmatori delle biotecnologie. Tutte e due governano il processo in queste due facce, che sono quella genetica e quella del sistema informativo avanzato con l'intelligenza artificiale,
0: Leonardo,
1: per creare questa gabbia.
0: Sì, scusami, per con quella parte di minima conoscenza che ancora mi rimane nonostante l'età avanzata, ma volevo solo dirti, mi pare che la tecnologia applicata al campo genetico non sia allo stesso livello di quella dell'intelligenza artificiale, perché quello che hanno provato a fare con l'arma biologica del Covid è un'alterazione ovviamente genetica molto grave, molto pericolosa, ma molto distruttiva. Non è in grado di modificare, almeno attualmente mi pare, di indurre una variazione genetica in modo tale da creare un imbecille che esegue solo gli ordini. Non so se mi sono spiegato. Puoi chiarirmi questo punto?
1: Sì, la modifica del genoma comporta la capacità di progettare un profilo dell'essere umano che è confacente rispetto a quello che ti serve. I vaccini genici si integrano con il genoma umano, si possono integrare con il genoma umano e lo cambiano. Cambiando il genoma umano, l'essere umano, l'umanità è già oggi diversa. Abbiamo l'Homo sapiens sapiens, quello col pensiero critico, con la volontà che lo guida in modo ottimistico, è già una rarità nella nostra società. Troviamo invece un'abbondanza di persone che sono delle persone che si fanno vivere invece di vivere.
0: Sì, è chiarissimo. Che non hanno nessuno spirito critico, non sono in grado di sviluppare un pensiero autonomo.
1: Lo spirito critico assorbono passivamente, il punto è la passività, tutto ciò che la propaganda del sistema gli propina.
0: Sì, scusami Leonardo, io questo l'ho capito, c'è un problema. Io ti potrei fare da vecchio antropofago come sono io, ti potrei dire che questo è stato ottenuto con una fortissimo induzione pedagogica nel senso negativo, portando fin da bambino un'induzione e bloccando in tutti i modi lo sviluppo di un pensiero di fantasia e creativo, e creando quindi degli adulti con un pensiero di tipo meccanico e non autonomo, e si può ottenere anche senza la manipolazione genetica, non so se mi spiego.
1: Sì, si può ottenere, ma loro vogliono avere la garanzia di stabilità delle trasformazioni che introducono.
0: Chiaro.
1: Anche nell'antichità bastavano le catene per ridurre le capacità dell'essere umano, ma poi arrivavano gli Spartaco che ti facevano saltare il sistema.
0: Chiaro.
1: Perché il punto critico è lo spirito umano.
0: Certo.
1: Le catene non comprimono lo spirito umano, la genetica lo contiene lo spirito umano, con la gabbia dell'informazione dell'intelligenza artificiale, che non è un'intelligenza, perché l'intelligenza
0: è chiaro.
1: È una macchina che però ti crea un carcere che non vedi, un panopticon, come che è una mitologia, un'utopia del 1791 dei massoni, e con questa tecnologia riescono a comprimere comportamenti, perché l'essere umano è completamente sotto schiaffo in ogni attività, in ogni pensiero che sviluppa. In Germania arrestano la gente sulla base di un post su un social, anche in Inghilterra, quindi non è più un'utopia, è già concretezza.
0: È già concretezza. Tu stai dicendo che in pratica poi la manipolazione o l'alterazione genetica che è stata introdotta in molti individui, in milioni di individui, attraverso per esempio la presa per il culo della vaccinazione Covid, per esempio, ma insomma anche in altre maniere, avrebbe la possibilità di alterando le sequenze genomiche, creare l'impossibilità da parte di quell'essere umano, a prescindere dalle varie patologie che può avere, anche mortali, di sviluppare un pensiero acuto, preciso, autonomo, originale. Non è più possibile, questo stai dicendo.
1: Esatto, toglie la possibilità di esprimere completamente quei geni che sono nella natura umana e che spingono l'essere umano a voler ambire a conoscenze mentali approfondite piuttosto che spirituali d'alto livello. Teniamo conto che già nei vaccini genici del Covid, con i vaccini genici del Covid potevano e sono stati veicolati dei nanosensori di intelligenza artificiale per avere il controllo intracorporeo delle funzioni dell'essere umano. Quindi il match.
0: Sono questi nanosensori, Leonardo?
1: Sono dei microprocessori di intelligenza artificiale che sono autonomi, usano l'energia del corpo umano, lo scrivono nei due libri, che sono pubblicazioni scientifiche del 2011-2013.
0: Vai. Scusami.
1: E che utilizzando l'energia del corpo si interfacciano con i centri fisiologici del corpo, monitorandoli, scambiandosi informazioni fra di loro, perché sono sciami di microprocessori, ed essendo con le
0: ti sento male, è andata via la voce, non ti sento. Leonardo?
1: Non solo le funzioni fisiologiche, ma anche.
0: Leonardo? È andata via la voce, Leonardo?
1: Quindi avere un controllo completo sull'organismo, tant'è che DARPA investe da 30 anni su questi tipi di tecnologia.
0: Leonardo, mi senti?
1: La famosa polvere intelligente, la smart dust, su cui ci sono pubblicazioni scientifiche che confermano che l'intento è quello di controllare l'essere umano geneticamente, comprimendo la possibilità di esprimere certi geni, ma anche monitorandolo in continuo attraverso sensori intracorpori ed extracorpori.
0: Leonardo, mi senti? Leonardo?
1: Ti sento.
0: Adesso ti sentiamo anche noi. Guarda che è andata via completamente la voce nell'ultimo concetto che hai fatto, molto importante. Non si sentiva praticamente nulla.
1: Dicevo, con i vaccini genici hanno veicolato dei nanosensori intracorpori.
0: Okay.
1: Questi sono collegati a un computerone mainframe, quindi scambiano dati dal nostro corpo, del singolo individuo di popolazione, con questo mega computer di intelligenza artificiale che elabora tutte queste informazioni. E quindi la genetica comprime, l'intelligenza artificiale monitora costantemente ed è in grado di progettare gli interventi sulle popolazioni, sul singolo individuo addirittura.
0: Fai un esempio, secondo te cosa per esempio?
1: Ma ci sono intanto questi nanobots che sono anche organizzati per veicolare, come diceva Cingolani, non lo dico io, Cingolani, da sentire, possono veicolare non solo sostanze chimiche che possono rilasciare i particolari del nostro organismo, ma anche microorganismi da rilasciare sotto stimolo di una frequenza magnetica particolare che proviene dall'esterno.
0: Questo è già presente, Leonardo, nella popolazione che si è sottoposta al cosiddetto vaccino Covid?
1: La possibilità che questi nanobot siano stati iniettati con i vaccini genici esiste ed è stata documentata, come riporto nel libro, da pubblicazioni scientifiche e dalla stessa DARPA, che è il Pentagono, che dice di usarli regolarmente per monitorare certe situazioni, non solo di guerra ma anche civili, perché queste tecnologie hanno un doppio uso, civile e militare.
0: Puoi ricordare i titoli del tuo libro, Leonardo, per favore?
1: Sì, scrivo due libri che sono il inganno criminale, Covid-19, Agenda 2030, e il secondo è quello del Palantir, le pietre leggenti di Trump, perché questi fanno sempre riferimenti culturali molto profondi. Il Palantir erano le pietre leggenti che consentivano a Sauron e a Sauron
0: nel ciclo del Signore degli Anelli, che conosco molto
1: il controllo puntuale e costante di ogni area del globo, insomma.
0: Sì. Quindi Palantir, le pietre veggenti di Trump?
1: Sì, e questo due sulla casa editrice del punto di incontro di Vicenza.
0: Ok, perfetto. Leonardo, questo è il libro di Leonardo Guerra, che ovviamente invito ad andare a leggere. Io devo ancora leggerlo, devo dire la verità, ma mi interessa. Un'ultima domanda, Leonardo, poi ti lascio e ti ringrazio ancora. Una via d'uscita ci può essere secondo te? E se sì, quale? Che tu intravedi, insomma?
1: C'è sempre una via d'uscita. Intanto sviluppare la coscienza umana è fondamentale. Noi dobbiamo tornare ad essere padroni della nostra esistenza e quindi non più delegare ciecamente a persone che non meritano assoluta nessuna fiducia, e la nostra vita e la nostra salute, recuperare una vita interiore, quindi cominciare a chiederci e farci delle domande diverse da quelle che sono relative alla sussistenza fisica, e poi mettersi insieme sui territori a riorganizzare una vita sociale che sia umana per vivere una vita felice e libera, e assieme a loro riprogettare una medicina che sia orientata alla salute e non alla malattia, e soprattutto una politica che non sia venduta alle corporation e ai grandi sistemi che ci governano, che sono extra Italia e sono concentrati nelle tecnocrazie o europea o dell'OMS, per fare nomi e cognomi, insomma.
0: Chiarissimo, chiarissimo, perfetto, questo è l'elemento. Intanto ricordiamoci il tuo libro, quindi Leonardo Guerra, Palantir, le pietre veggenti di Trump, anche perché il primo inganno criminale, Covid-19, l'abbiamo ampiamente propagandato e letto e sottolineato, quindi i nostri ascoltatori lo conoscono molto bene. Questo invece è stai dando delle linee evolutive possibili e già presenti, da cui bisogna ovviamente guardarsi e passare informazione a più persone possibili, proprio per una presa di coscienza, come dici tu. Leonardo, grazie davvero, un abbraccio e buona vita. Stammi bene.
1: Buone cose, arrivederci.
0: A te, grazie. Ringraziamo Leonardo Guerra. Adesso vi metto un attimino quella canzone di Rocco, Il Disertore, e poi ci sentiamo ancora un attimino solo,
2: In piena facoltà, egregio presidente, le scrivo la presente che spero leggerà. La cartolina qui mi dice terra terra di andare a far la guerra quest'altro lunedì. Ma io non sono qui, egregio presidente, per ammazzar la gente più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, sia detto per inciso, ma sento che ho deciso e che diserterò. Ho avuto solo guai da quando sono nato, i figli che ho allevato han pianto insieme a me. Mia mamma e mio papà ormai sono sottoterra e a loro della guerra non gliene fregherà.

Domani mi alzerò e chiuderò la porta sulla stagione morta e mi incamminerò. Vivrò di carità sulle strade di Spagna, di Francia e di Bretagna e a tutti griderò di non partire più e di non obbedire per andare a morire. Per non importa chi, per cui se servirà del sangue ad ogni costo, andate a dare il vostro, se vi divertirà. E dica pure ai suoi, se vengono a cercarmi, che possono spararmi, io armi non ne ho. Caro italiano, questa lettera la scrivo con il cuore. Io ti amo per il fatto che tu sei un lavoratore, costruisci il tuo paese con fatica e con sudore, ubbidisci a chi ti spreme approfittando del dolore, quello tuo e dei tuoi cari, a cui togli le tue ore perché devi dedicarle all'ennesimo avventore che ha bisogno di gengilli che soddisfino il bollore delle voglie di chi gode come un vecchio bevitore.

0: Ecco.
1: Eccoci qua, torniamo in diretta allora in questo, dopo questa breve intervista con Leonardo Guerra, che ci ha ricordato a che punto la tecnologia sta arrivando. Io ricordo, guardate, quando con una certa triste nostalgia, triste perché quando 25 anni fa buoni, circa 23, stavamo da questi microfoni, da questi stessi microfoni, vi stavamo dicendo e avvisando che la destra e la sinistra non aveva nessun valore, che erano, che, e non certo solo io, e che i partiti erano delle ormai strutture vuote, prive di qualunque riflesso e qualunque effetto concreto nella vita delle persone, e che dietro questi partiti erano solo facciate, erano solo coperture dietro i quali stava agendo già da allora in maniera evidente una regia unica che aveva un progetto globale e mondiale di controllo. Quando dicevamo queste cose e parlavamo ovviamente dei grandi gruppi finanziari anglo-americani, sionisti, vi ricordate? Tutto questo sembrava avevamo tantissimi messaggi che arrivavano, ma che cazzo dite, ma che puttanate state dicendo e compagnia bella. 25-20 anni dopo non c'è più nessuno che ha coraggio di dire una cosa del genere, perché a meno che tu non sia un deficiente patentato, ormai chiunque si è reso conto, chiunque, ma una buona percentuale di persone ormai si è resa conto che dietro una struttura di potere di partitica rossa, bianca, verde, gialla, c'è un'unica regia, e che i cosiddetti leader dei vari gruppuscoli di ogni tipo devono necessariamente seguire pedissequamente una determinata linea di condotta che inevitabilmente negli ultimi 20 anni, in modo particolare, ma anche prima, ma in maniera più chiara, inevitabilmente toglie benessere, ricchezza e libertà alla popolazione, a tutto vantaggio, a un'erosione lenta e continua dello stato di autonomia economica, una riduzione progressiva verso la povertà non solo materiale ma anche spirituale, perché unitamente all'erosione economica c'è stata un'erosione culturale pesantissima, e c'è stata una trasformazione. La scuola, oggi la scuola statale è non si può più chiamare scuola, è un sistema di rincoglionimento statale, non è un sistema in cui ti viene passata una cultura in grado di formarti un pensiero critico e autonomo e ti dà una visione quindi globale della situazione per farti maturare un pensiero libero. Ovviamente no, si va esattamente nella direzione opposta. Questo è un elemento che si è evidenziato in maniera chiara. Oggi nessuno più ha coraggio mette più in discussione il fatto che esistono grandi gruppi che in realtà fanno capo a pochissime persone nel mondo, veramente pochissime, qualche centinaio probabilmente, non di più, nessuno lo sa naturalmente con precisione, ma che da queste parte attraverso organizzazioni capillari e quantità di denaro incommensurabili partono gli ordini e le strategie per il futuro dell'umanità. Questo è il punto, di tutta l'umanità, e naturalmente quella occidentale è la prima ad essere colpita. Perché? Perché è in Occidente che si situano i gruppi di potere che in questo momento sono dominanti a livello mondiale, e naturalmente le prime popolazioni, la prima carne da cannone che ne fa le conseguenze è il popolo europeo, i popoli europei naturalmente, chi più chi meno, noi non ne parliamo neanche. Il popolo italiano esiste soltanto sulla carta geografica come volontà inglese, ed è dall'inizio lo Stato moderno italiano, lo Stato unitario italiano è un protettorato inglese che ha avuto la funzione, è stato creato attraverso ovviamente uno sforzo non indifferente da parte ovviamente dei grandi potentati e le grandi massonerie inglesi, anglo-francesi a dire la verità, è stato creato con la famiglia che ha eseguito perfettamente gli ordini, che è quella di Savoia. Si è creato lo Stato Unitario, che serviva ovviamente come carne da cannone per eliminare i concorrenti continentali, che era il popolo tedesco o austro-tedesco, se vogliamo essere più chiari. Il popolo italiano, dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo che hanno sempre gli stessi poteri inglesi, hanno imposto Mussolini alla guida per 20 anni del paese, no? Con la figura di quel povero essere che era re Vittorio Emanuele III, che poi ha detto veramente una figura caricaturale e veramente anche fisicamente dava la dimostrazione della nullità di questo paese, del fatto che il popolo latino aveva finito ampiamente la propria funzione guida dell'umanità del passato. E quindi questo paese, firmando poi prima gli accordi secretati, ancora secretati, l'accordo di Cassibile e poi l'armistizio dell'8 settembre 43, noi non abbiamo avuto più nessun margine di manovra a livello internazionale. E tutte le conseguenze, chi si è approvato ovviamente in questo paese, lo sapete molto bene, da Enrico Mattei in poi, Moro e Bettino Craxi, tutti quelli che volete, tutti quelli che hanno provato ad alzare la testa, naturalmente Falcone e Borsellino, e che stavano per dare una direzione diversa a questo paese, sono stati eliminati fisicamente. Questa è la realtà. Ora, quello che rimane di questi governi sono governi fantoccio, ovviamente. Perché? Perché nel frattempo, ve l'ho già detto, ve lo ripeto, perché è importante capirle queste cose qua, almeno andarsi a documentare per vedere se quello che dico sono stronzate o se c'è una base di verità. Quello che accade nel frattempo, cioè dal 45 almeno fino al 95, diciamo, quello che accade è che il potere che aveva sostituito quello fascista in Italia è stato il potere democristiano, il potere vaticano, con la forza residuale che aveva nelle masse, nelle coscienze, che era ancora forte nella seconda dopoguerra, ha esercitato il reale controllo del paese, con una parte ovviamente la socialcomunista che legata ad altri interessi, che cercava di contrastare senza alcuna possibilità il dominio, perché senza nessuna possibilità, perché certamente le elezioni italiane sono state sempre controllate ed eventualmente manipolate per impedire che ci fosse il colpo, la deviazione che all'interno di un paese nato potesse comandare un partito comunista, per esempio. Io ho il fortissimo dubbio, come d'altronde il referendum monarchia repubblica ormai si sa ampiamente è stato una truffa, aveva vinto nettamente la monarchia, la prosecuzione dell'ordine monarchico e attraverso i brogli elettorali naturalmente vinse la Repubblica e attraverso l'azione diretta della CIA, come è stato poi rivelato, e così pure io ho il fortissimo dubbio che nel 1975, elezioni in cui ero un ragazzino, ma me lo ricordo molto bene, elezioni politiche del 75, il Partito Comunista, la Democrazia Cristiana, scusate, vinse di 450.000 voti sul Partito Comunista a livello nazionale. Ora, quei 450.000 voti io ho il fortissimo dubbio che siano il frutto di una manipolazione che in realtà la maggioranza italiana in quel momento voleva un cambio radicale con l'arrivo al potere dei socialcomunisti. Questo non arrivò, per fortuna, da certo punto di vista, perché ne avremmo viste di molto più brutte di quelle che poi abbiamo visto, grazie a un controllo anche del voto. Il partito, la Democrazia Cristiana, che era il partito del Vaticano sostanzialmente, perché voglio dire Aldo Moro, Forlani e Piccoli e tutti Rumor e tutti quelli, erano tutti uomini del Vaticano, dei vescovadi in giro per l'Italia, naturalmente erano uomini tirati su dalle parrocchie che eseguivano gli ordini in todo modo, scritto da Sciascia, ne dà una perfetta descrizione di una cosa di questo genere, in cui ancora il vescovo era colui a cui il politico si doveva interfacciare per le decisioni più importanti, non solo a livello locale naturalmente, e poi a livello nazionale il rapporto diretto col Vaticano. Questo potere, che ha consentito comunque all'Italia una crescita economica pazzesca, naturalmente non lo dico con tanta gioia, perché in realtà è stata una crescita economica che ha portato certamente benessere, ma che ha portato questo paese e le coscienze di questo popolo in un vicolo cieco. Il vicolo cieco materialistico, che ha svuotato le chiese e ha riempito i centri commerciali, non so se proprio alla domenica, e non so se proprio questo sia stato un bene o un male, no? Anzi, è una battuta, ovviamente, sappiamo bene com'è andata. Allora, la questione fondamentale: ha sostituito il potere Vaticano gradatamente con il potere sionista. Semplice. Il potere sionista, che c'è sempre stato in Italia a livello ovviamente ben controllato, perché nel momento in cui il Vaticano aveva il controllo, il Vaticano dell'epoca, le gerarchie ecclesiastiche dell'epoca, naturalmente parlo degli anni 50, 60, 70 e 80, erano fortemente antimassoniche, anche se erano già ampiamente infiltrate. Il giro di boa è stato l'assassinio di Giovanni Paolo I, naturalmente, il Papa dei 36 giorni, Papa Luciani, che avrebbe avuto la forza di cambiare radicalmente e purificare il Vaticano. Non a caso Paolo VI l'aveva indicato come successore. Ovviamente l'hanno fatto fuori. Perché? Perché ormai il Vaticano era già ampiamente infiltrato, e oggi il Vaticano è una holding finanziaria gestita ovviamente dagli amici, non solo dagli amici Nasoni, ma da tutti gli altri. Questo Papa qui è una roba, ma neanche il prete Triban può essere a livello di questo qua. Io vi ho visto, l'avete guardato la figura, la postura, il modo di parlare, cioè una figura di quarta fila, proprio una roba. Non c'è più niente nella Chiesa Cattolica, c'è solo un'enorme ricchezza che verrà ovviamente ben spartita a chi di dovere. Oggi la selezione quindi dei gruppi dirigenti, fatta dai registi occulti che hanno sempre dominato l'Italia, oggi è ampiamente sionista, e hanno già infiltrato tutti i livelli, la stampa e la televisione soprattutto è oggi infiltrata di sionisti, non c'è ombra di dubbio, e questo ha cambiato radicalmente in senso antidemocratico la vita di questo paese. Io ne sono un esempio, lo ricordo sempre, ma io ho subito quello che ho subito, la radiazione della mia attività, ma semplicemente perché ho espresso delle opinioni da un emittente, cioè da questi microfoni, che non erano gradite al potere in quel momento, e siccome questo dava disturbo, e in più ho fatto la cazzata di fare la cazzata, perché poi ovviamente solo un illuso poteva fare la campagna elettorale che ho fatto io, e ho avuto parecchio consenso, hanno pensato bene di tagliarmi le gambe, intanto come primo avviso. No, se ti basta, buon, se no procediamo oltre. Questa è la realtà di questo paese, è sempre stata così. Allora, se Leonardo Guerra ci dice stanno facendo, e non a caso l'Italia è quella che ha subito in assoluto di più la vessazione Covid, con i ricatti del Green Pass, ve lo ricordo, nessun altro paese al mondo ha fatto questa follia, e solo un altro paese incredibilmente ha subito lo stesso livello di vaccinazione di massa, che è stato proprio Israele, a dimostrazione del fatto, quello che io sto dicendo da sempre, che io non ce l'ho affatto con il popolo israeliano in quanto tale, cioè col popolo ebreo in quanto tale, che è sempre stato vittima, sempre stato vittima, ma vittima di una gerarchia che non è, che con ogni probabilità non è nemmeno ebrea, e che sfrutta questo popolo. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che non a caso il popolo italiano ha subito una sperimentazione di massa. Beh, il New York Times lo diceva chiaramente: in Italia si sta creando un esperimento sociale per vedere fin dove si può arrivare con una pressione che toglie di fatto le libertà all'interno di una struttura democratica. Questo veniva detto esplicitamente dai giornali anglo-americani, cioè da quelli che avevano la regia di quello che stava succedendo in Italia. E gli esecutori? Gli esecutori erano persone, ma pensateci ragazzi, ma pensateci, Conte, voi dite Conte, un avvocaticchio di periferia, di provincia, mai fatto politica in vita sua, che improvvisamente salta fuori come il coniglio dal cilindro, ok? E entra nel Movimento 5 Stelle per poi, ovviamente dal corrottissimo Grillo che era sul Britannia, quella volta famosa che si prese la decisione, i traditori di questo paese decisero la distruzione definitiva, no? Andando a prendere gli ordini dalla Casa Reale inglese, naturalmente. E entra nel Movimento 5 Stelle e improvvisamente diventa leader e poi Presidente del Consiglio. Certo, nel momento più devastante della storia della Repubblica Italiana, uno dei momenti più tragici che è stato il Covid, ma chi è che c'era? Uno mai eletto da nessuno, che fino a un anno o due prima era un anonimo avvocato docente di una facoltà periferica italiana. Ma vi rendete conto? Ed è diventato quello che ha deciso il Green Pass, che ha deciso il, come si chiamavano, i provvedimenti del cazzo anticostituzionali e avanti di questo passo. Noi abbiamo subito questo, ragazzi, quindi subiremo dell'altro, perché questo paese è un paese morto dal punto di vista della capacità di pensiero culturale, e non c'è cultura, non c'è un pensiero autonomo, non c'è un pensiero libero. E tutti hanno paura, e tutti, ma lo posso giustificare, per carità, con quello che è successo a me, io dico benissimo, io posso capire chi si fa i cazzi propri e si guarda bene da andare a rischiare la propria tranquillità, no? Il problema è che continuando così, questa società va in putrefazione, lo è già, abbiamo accettato l'inaccettabile. Nel silenzio, tutti, per carità, salvo qualche voce, la nostra non è che sia la voce degli eroi, diciamo che abbiamo avuto la volontà e anche il coraggio, se mi permettete, di dire determinate cose, ma non servono un cazzo di per sé, sono servite in alcuni frangenti, sì, e come il Covid ha salvato la nostra posizione, ha salvato la vita di tantissime persone. E questo per me sarà una cosa di cui andrò sempre orgoglione. No, volevo dire orgoglioso, scusate. Ma al di là di questo, l'elemento centrale che manca in questo paese è l'assoluta... si sta pedissequamente accettando qualunque tipo di degenerazione. Perché non conviene? Perché alla fine io sto nel mio piccolo, speriamo che non venga toccato il mio orticello. Guardate in Francia ovviamente i telegiornali sono veramente impossibili da guardarli, ragazzi, ma avete provato TG1, TG5, TG7, incredibile, di una idiozia, di una menzogna. Si parla di Garlasco, zio cane, per metà del telegiornale, ok? Cioè abbiamo il rischio di una terza guerra mondiale, si tocca l'argomento con i russi cattivi che bombardano le scuole dei bambini ucraini, mentre non si dice i disastri che stanno facendo gli ucraini e i russi, ovviamente non si tocca neanche l'argomento, si accenna appena al blocco di Hormuz, non si sa bene che cazzo sta succedendo, e dopodiché Garlasco per 20 minuti su mezz'ora di telegiornale, robe da matti, cioè il rincoglionimento organizzato e pianificato delle coscienze, e nessuno che dice nulla di fronte a una cosa del genere. Ma è normale che questo paese vada in putrefazione, è in putrefazione, la putrefazione delle coscienze.